0: La notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: Allora, ieri sera, stanotte sono andata a letto alle 2.
1: Sì?
0: Sì, e mi sono svegliato alle 4:45, quindi ho dormito.
1: Perché? La prostata chiamava?
0: No, la prostata a posto.
1: E che è successo?
0: Chiamava, diciamo, sono andato a un evento, ho fatto tardi.
1: Uh-huh.
0: E quindi stamattina sono un po' rinco.
1: Volevo
0: mettere le mani avanti, sai, quando metti le mani avanti,
1: cioè, sì,
0: tutto quello che potrebbe capitare stamattina di storto, sappiate perché.
1: È colpa del comitato del sonno che non si è riunito stanotte.
0: Esattamente, stanotte non si è riunito.
1: Dai che si parla.

0: Da quando al Kiss Kiss Way di Torino Arisa ha dichiarato, ha detto ad Adriana: ah, che belle zizze che tieni.
1: Sì, sì, me le ha anche toccate.
0: Sono belle polpose, polpose. Adriana mette ogni giorno in evidenza, diciamo, le sue fattezze.
2: Mi chiamo Poppea, sì.
1: Ma che carina, esatto. No, me l'ha proprio toccata, è scesa dal palco e mi ha toccato i
0: sì,
1: piedi.
0: Sì, sì, me l'ha detto, stava parlando sì, con sì, me sì. E ti
1: molto
0: ha detto
1: carina, molto carina, molto carina, spontanea.
0: Adriana si è avvicinata molto spontaneamente, così.
1: No, è vero, avevo.
0: Per dire
1: avevo
0: da Risa,
1: vieni
0: il cagatenga, vi.
1: No, pure Risa ha sempre avuto un décolleté molto importante.
0: Anche lei aveva il décolleté, però
1: adesso
0: tu volevi.
1: Adesso perdendo un po' di peso, evidentemente è andato un po' via.
0: Da donna con la quale, ovviamente, sei sempre in competizione, perché lei con le donne è in competizione.
1: Ma quando mai?
0: È arrivata così pettoruta in presenza di Risa. Che zizze che tenga io. Esattamente, quindi Arisa se ne è accorta e te l'ha detto, te l'ha toccata.
1: Le ha toccate, vabbè, ma siamo a posto.
0: Sono polpose, vogliamo toccare anche noi.
1: Vuoi toccare, vuoi fare un po' di. Ma da quanto tempo non facciamo popi popi la mattina?
0: Sì.
1: Stamattina.
0: Fortunatamente non l'ho fatto da un po' di tempo.
1: Fortunatamente lo dobbiamo
0: fortunatamente.
1: Fare.
0: Fortunatamente.
1: Lo dobbiamo rifare. Allora, chi spende tutto in aperitivi e cene vive più a lungo. Ovviamente non lo dico io, Lo dice la scienza. Noi interpelliamo sempre gli scienziati.
0: Tu vai a fare gli aperitivi?
1: Sì.
0: Fanno
1: sì,
0: parte
1: sì.
0: della tua vita?
1: Assolutamente
0: Anna
1: sì.
0: Chiara è la regina degli aperitivi.
1: A
0: lei ci
1: teneva
0: a fare sta notizia perché l'aperitivo, lei ormai è aperitivo.
1: Donna aperitivo.
0: Donna aperitivo. Sì, sì, sì, sì, vado a fare l'app, pica, tu
3: perché
0: vai.
3: Apericina,
0: Apericina, tu vai a fare l'aperitivo, pica.
1: C'è una regola ormai, da rispettare. Per me l'aperitivo deve essere tassativamente fatto al tramonto. Cioè non è né sera né pomeriggio. Quello è l'aperitivo. Non è che tu alle 10 di sera, alle 22 mi chiami e fai andiamo a fare l'aperitivo. L'aperitivo precede la cena.
0: Ricordiamo che Peppino non ha mai fatto un aperitivo. Lui sa da setta a tavola e deve mangiare, quindi
1: i taglieri che entrano ed escono dalla casa sua e dalla casa dei vicini.
0: Dei vicini, lui per quale aperitivo? Aperitivo sono chiacchiere inutili l'aperitivo. Peppino si deve sedere a tavola e ha da magnà. Esatto, quindi non è che cioè ci sono
1: però l'aperitivo funziona proprio a livello mentale.
0: Facciamo subito una domanda
1: dai,
0: al volo agli ascoltatori.
1: Dai, dai.
0: Fate gli aperitivi sì o no? Oh, quante volte a settimana? Tutte le sere? Ormai c'è una sana abitudine, non so manco se è sana, perché questo poi
1: oddio, tanto sano non è perché se si bevono alcolici non
0: no,
1: è proprio
0: no,
1: molto sana.
0: Io lo faccio con l'analcolico.
1: Tu lo fai
0: però,
1: con l'analcolico.
0: C'è la sana abitudine, diciamo, di fare l'aperitivo perché è la chiacchiera finale della giornata, no? Mm. Si esce dall'ufficio, si va al lavoro, si va al bar e ci si siede a un tavolino e si fa l'aperitivo. 347 490 0042. Fate gli aperitivi, se li fate con chi, se non li fate ci dite anche perché. 347 490 0042. Mandateci messaggi vocali.
1: Sappiate che la scienza viene in nostro soccorso, in soccorso di chi amerebbe gli aperitivi e le cene, perché chi spende tutto in aperitivi e cene vivrebbe più a lungo.
0: Ah,
1: ok,
0: vedi?
1: Perché si rilassa di più.
0: Perché sono soldi
1: prende
0: ben
1: la vita
0: spesi.
1: Più alla leggere.
0: La scienza dice che sono soldi ben spesi.
1: Sono
0: no?
1: soldi ben spesi.
0: Camba scendan.
1: Okay. Esatto,
0: cioè, se fai l'aperitivo,
1: esatto.
0: Vivi 100 anni.
1: Ma anche se vai a cena fuori, no? E organizzi, vuol dire che insomma i tuoi pensieri sono più leggeri.
0: Bene.
1: Dai, ne parliamo tra poco con voi. E intanto andiamo sotto la doccia, sentiamo.
4: Le canzoni sotto la doccia.
0: Diciamo che non sappiamo che durata avrà la vita di Adriana, perché lei gli aperitivi li fa ma non li paga, e quindi bisogna
1: a
0: capire
1: volte,
0: se vale lo stesso
1: a
0: questa cosa.
1: A volte li pago, ma a volte
0: una volta
1: preferisco
0: una volta
1: farmeli pagare. Arrivano i Black Eyed Peas.

0: I got a feeling. Bellissima questa canzone dei Black Eyed Peas su Radio Kiss Kiss.
1: Allora, sono le 7:10. Ancora una volta buongiorno a tutti voi. Vi ricordiamo che siamo in diretta anche su Kiss Kiss TV. Il nostro canale è il 158 del digitale terrestre. Siamo partiti con la notizia scientifica secondo la quale, sì, chi spenderebbe tutti i propri soldi per aperitivi e cene vivrebbe più a lungo.
0: Allora devo leggere un messaggio.
1: Vai.
0: Che dice: ciao Pippo, ciao Adriana, cari ragazzi, ci tenevo tantissimo a scrivervi per farvi i miei più sinceri complimenti per la prima tappa del Kiss Kiss Way a Torino. Mm-hmm. Siete stati davvero strepitosi, portate sempre un'energia pazzesca e siete una coppia radiofonica fantastica.
1: Oh, grazie mille.
0: E poi scrive un sacco di belle comma. Grazie Giovanni. Grazie a questo ascoltatore.
1: Ha scritto un poema,
0: il messaggio è lunghissimo, ma sono tutte belle parole. Grazie Giovanni, grazie mille.
1: Allora, intanto, a proposito di aperitivi e di come spendiamo i nostri soldi, c'è Luciana. Ciao Luciana, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Luciana, benvenuta. È la classica regina da Ape al tramonto, è vero?
1: Ma c'hai ragione, io l'ho detto, l'aperitivo è al tramonto.
2: Assolutamente,
1: non oltre.
2: Tassativamente.
0: E lo fai ad Anzio, giusto, questo aperitivo al tramonto?
2: Esatto, dove è pieno di bar proprio sul mare, quindi fantastico.
1: Carina Anzio, vero? Non ci sono mai stata, ma mi dicono che è molto carina.
0: Io non ci vado perché metto un po' Anzio.
2: Dovete venire, vi aspetto ad Anzio, dovete venire ad Anzio.
0: Sì, qua già ce ne abbiamo abbastanza di Anzio.
1: Ecco.
0: Senti, e quindi tu con chi vai in genere a fare questo aperitivo, diciamo, al tramonto?
2: Per lo più con le amiche.
0: Con le amiche,
2: proprio il magic moment con le amiche.
0: Il magic moment. E di cosa si parla? Quali sono gli argomenti che trattate alla sera? Uomini?
2: No, ma parliamo
0: quelli di pica sono tutti incentrati sulla pica, che sì, cioè sono aperitivi, diciamo. È la perifica, si chiama così.
2: No, ma argomenti leggeri, perché
1: leggeri.
2: La giornata magari già è stata pesante.
1: Ma infatti è per quello, secondo me, che gli scienziati hanno poi deciso e hanno stabilito che in realtà l'aperitivo allunga la vita. Per questo motivo, perché tu vai a fare l'aperitivo, vuoi distrarti, vuoi avere solo pensieri leggeri.
2: Belli leggeri, vero? Sì, assolutamente.
1: Di solito chi paga, Luciano, l'aperitivo?
2: Ma aspettiamo, qui si fa alla romana.
0: Si fa alla romana. No, Adriana, non parla Adriana della romana.
1: No, alla romana?
2: Una cosa
1: cioè,
2: è terribile, ma si fa alla romana.
0: Sì, sì, sì,
2: no,
0: sì.
2: Vicino Roma, provincia di Roma.
0: Di Roma si fa alla romana.
1: Non lo so, ma va bene per la cena pagare alla romana, ma sull'aperitivo non sono molto d'accordo. Secondo me bisognerebbe fare a turno. Cioè avete l'abitudine di farlo il giovedì? Secondo me giovedì pago io, l'altro giovedì paghi tu, capito?
0: Aspetta.
1: Secondo me
2: sarebbe auspicabile, assolutamente.
0: Facciamo un aperitivo io, tu e Adriana, va bene?
1: Vai.
0: Luciana, sei pronta?
2: Va benissimo,
0: vai.
2: Vi aspetto.
0: No,
2: aspetto.
0: aspetta, stai lì, mettiamo la musica in sottofondo.
1: Adesso lo facciamo,
0: questa,
1: capito?
0: È la musica aperitiva.
2: Ok.
0: Luciana, tu che prendi?
2: Io, prosecco.
0: Tu, Adriana, che prendi?
1: Gin tonic, ovviamente.
0: Okay. Io prendo un cocktail analcolico.
1: Prendi il succo di frutta?
0: No, cocktail analcolico.
1: Cocktail analcolico. Ok, ci infatti,
0: esattamente. Quello... Ci sediamo e parliamo. Ehi, Luciana, ma hai ascoltato stamattina il nostro programma? Ti è piaciuto?
2: Sempre, come tutte le mattine, la prima cosa che
0: grazie,
2: faccio appena
0: apro
2: gli occhi, prima di accendere il telefono accendo voi.
0: E adesso che sei dal vivo con noi, ci trovi uguali alla radio?
2: Sì, assolutamente, è come stare a casa a parlare con voi, in famiglia
0: che
2: praticamente.
0: Bello. Facciamo cin cin, vieni qua, dammi il bicchiere.
2: Cin cin. Alla prosit.
0: Grazie per averci portati in questo bar di Anzio con questo
1: che,
0: tramonto
1: sulla
0: bellissimo.
1: Sulla spiaggia, questo tramonto meraviglioso.
2: Grazie. Vi aspetto, venite che bello.
1: Ma
0: Adriana,
1: sai,
0: Adriana
2: che ci riempia troppo.
0: Adriana è scappata purtroppo prima del conto, come fa sempre.
2: Riceve
0: una telefonata. No, Adriana riceve una telefonata prima che arrivi il conto.
1: Mamma mia, che odio! C'è ancora gente che nel 2026
0: fa
1: sta roba qua. Sì,
0: ma non me
1: sì.
0: A me me l'hanno fatta al ristorante.
1: Oh, sì, lo fa
0: mi hanno
1: ristorante.
0: Portato al ristorante e poi sono spariti al momento del conto.
1: No, veramente.
0: Vabbè.
1: Luciana, sei molto simpatica e resta sempre in nostra compagnia, va bene?
2: Assolutamente, grazie.
1: Grazie
2: buona giornata, kiss a tutti.
0: Kiss a te, buona giornata. Ciao. Allora, l'aperitivo lo fate o non lo fate? 347-490-0042. Sentiamo gli italiani cosa ci dicono.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Effettivamente 2-3 volte a settimana ci sta l'aperitivo, il finito il lavoro con gli amici, sì, quattro chiacchiere, soprattutto quando è il venerdì e sabato e giovedì.
0: E ci sono regioni come l'Emilia Romagna, soprattutto la Riviera Romagnola, luoghi in cui l'aperitivo è sacro, è veramente sacro. Ci sono proprio le spiagge, i lidi che fanno gli aperitivi,
1: sì,
0: tutta l'estate,
1: sì, però anche
0: ed inverno
1: durante,
0: ci sono anche i luoghi dove si
1: anche
0: va
1: anche durante l'anno, cioè tu finisci di lavorare e il drenaggio che ti concedi è l'aperitivo, è quell'orario, l'aperitivo, quello che va dalle 19 alle 20 più o meno.
0: Però
1: quello,
0: anche se non lo fate, fatecelo sapere, eh. Vogliamo parlare anche con quelli che non sanno manco cos'è l'aperitivo,
1: e
0: cioè
1: per quale
0: non
1: motivo
0: ci vanno mai a fare
1: per
0: l'aperitivo?
1: Per quale motivo non lo fate? Per un fatto economico, perché oggi diciamo anche la verità, gli aperitivi costano,
0: già, e dipende anche da dove vivi,
1: potrebbero costare anche quanto una cena, sì, in alcune città d'Italia,
0: assolutamente,
1: no?
0: Dipende da dove vivi e come vivi, la uh-huh scelta che hai fatto.
1: Esatto.
0: Se la scelta è lavorare, poi la sera tornare a casa stanco, non è la scelta, è che la vita ti mette di fronte a certe cose. Alle 8 c'è la famiglia a casa che ti aspetta, c'è le cose da fare.
1: Magari
0: non
1: nel
0: vai
1: weekend,
0: a fare l'aperitivo.
1: Magari nel weekend vi concedete l'aperitivo.
0: Non hai la vagina pruriginosis, che è un problema, diciamo, molto importante, di cui soffrono tantissime donne. Adriana è una rappresentante eccelsa. Prego.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno.
4: Cristian D'Arezzo. Io vi parlo da sportivo e ogni tanto tanto aperitivo, perché l'aperitivo fa male. Ebbene sì. Buon kiss a tutti.
0: A lui fa male alla tasca, evidentemente, l'aperitivo.
1: L'aperitivo fa male, dipende anche da cosa scegli e da quanti drink bevi, dai. Ora
0: sì,
1: non vogliamo fare l'elogio all'alcol, ci mancherebbe altro. Stiamo parlando soltanto del momento, quel momento lì in cui ci incontriamo con delle persone, colleghi, amici e...
0: E poi non fa male, perché per fare un alcolico fa un cocktail di frutta, cosa, cioè...
1: Un alcolico, ok.
0: Assolutamente
1: però.
0: Sì. Chi lo fa un alcolico siamo pochi.
1: Okay,
0: siamo sei in Italia. Va bene, andiamo avanti.
1: 347-490-0042, l'aperitivo allunga la vita, soprattutto se spendete tanti soldi per farlo. Scriveteci.

0: La canzone che abbiamo ascoltato di Alex Warren, Adriana passeggia per lo studio, che è una bellezza. E diciamo, mi piace moltissimo la tua idea di fare, diciamo, questi giri per lo studio di Radio Kiss Kiss la
1: mattina. In realtà volevo fare una sfilata, volevo capire un attimo una serie di cose.
0: Allora, adesso facciamo un piccolo giochino, ok? Chiediamo agli ascoltatori di indovinare. Chiediamo agli ascoltatori di indovinare.

0: non saprei con chi farlo.
1: Non saprei con chi farlo.
0: Oppure non mi invitano, oppure non.
1: Vari messaggi da questo punto di vista, ma attenzione, siamo in un bar. Pica, creaci un'atmosfera aperitivo. Ci siamo Adriana, io, Pica, il cameriere, c'è Anna Chiara. Adri, che prendi tu?
0: Allora, io prendo un gin tonic, ma non voglio le solite pizzette.
1: Ok.
0: Le noccioline, eccetera. Vorrei un avocado toast con dei semi di chia e dei semi di girasole.
1: Va bene.
0: Sull'avocado, va bene?
1: Sul conto, questo costa 35 euro.
0: 35, beh, ma non
1: io
0: è
1: un
0: molto.
1: Un cocktail analcolico da 6 euro
0: ma non è
1: e
0: molto.
1: Delle pizzettine 3 euro. Pesano 9, sì, 9
0: più
1: euro.
0: O meno,
1: Peppino,
0: sì.
1: Tu che prendi? No, questo non prende mai niente, ha paura di pagare, per cui andiamo avanti.
0: Okay.
1: Salvatore, tu che prendi? Pica?
2: Un ginger beer.
1: Ginger beer?
0: Addirittura? Ma da quando?
1: Gigi Bella Chiara che prende il solito gin tonic.
0: Gin tonic, anche lei, ormai
1: sì,
0: siamo
1: sì.
0: Le bimbe del gin tonic.
1: Volo pindarico e arriviamo al momento del conto. Cameriere, gentilmente ci porta il conto, dobbiamo scappare.
2: Prego, ecco il conto.
1: Grazie mille.
0: Okay. Pronto? Pronto? Arrivo subito.
1: È arrivato il conto. Allora, è arrivato il conto e Adriana se n'è andata. E 347 490 0042. Chi crede che Adriana realmente abbia ricevuto la telefonata proprio nel momento del conto? E chi invece, come me, è convinto che Adriana sia, diciamo, d'accordo con qualcuno?
0: Hai pagato?
1: Manda dei
0: Hai
1: messaggi
0: pagato?
1: Per farsi chiamare. Sì, sì, ho pagato.
0: Ah, ok, posso tornare.
1: Ok, vabbè. Manda dei messaggi per farsi chiamare proprio quando arriva il conto.
2: Scusi, c'è un'altra parte del conto, è arrivato adesso.
1: È arrivato
0: pronto,
1: adesso. Allora, chi... regaliamo i gadget a chi indovina. Adriana, il primo che indovina. Adriana ha realmente ricevuto una telefonata
0: o finge
1: di ricevere una telefonata nel momento in cui arriva il conto? 347 490 0042.
0: Hai pagato adesso l'altra parte del conto?
1: Allora, giuro che riceviamo,
0: sì?
1: Vi regaliamo i gadget, non sto scherzando, oggi. Quindi mi raccomando, scatenate l'inferno. Adriana ha realmente ricevuto una telefonata o è tutto preparato affinché lei non paghi il conto e quindi scappi via non appena questo arriva?
0: Ok,
1: appunto,
0: però dai, adesso va. Sono pronto. C'è altro conto.
2: Era il resto.
0: Pronto? Arrivo.
3: Ma non ci credo nemmeno se la vedo. Secondo me si mette d'accordo col figlio Alessandro lì. Manda il messaggio e il figlio la chiama.
4: No, ragazzi, no, non credo che Adriana sia capace di fare una cosa simile.
1: Ah, vedi,
0: no,
1: sì,
0: infatti,
1: sì.
0: Bravo.
4: Troppo dolce.
1: È troppo,
0: ciao,
1: dolce.
0: È troppo chic.
1: Sì. Non credo.
5: Adriana, scappa. Roberta da Cagliari, ciao ciao.
0: Grazie,
1: allora, io non
0: Roberta.
1: Ho capito, Pica, che prende?
2: Un ginger beer.
1: Ma che cazzo?
0: Ma da quando?
6: Ma che telefonata? Che telefonata?
1: Ma che telefonata?
6: Adriana, è una scusa.
0: Ma che scusa?
3: Mai, si è alzata subito, se n'è andata.
1: Se n'è andata subito, appena è arrivato il conto, vai.
7: Adriana ha finto di ricevere una telefonata per non pagare il conto.
0: Ma
7: chi schissa tutti?
0: Ma voi siete proprio in malafede, non è vero?
8: Ha realmente ricevuto una telefonata, dai,
0: ecco.
8: Siamo buoni, ciao ciao.
1: Mi dispiace comunicare, caro ascoltatore, che tu hai perso.
0: Non è vero? Guarda come
1: attenzione,
0: bravo.
1: Attenzione, le sorelle di Torino, Viviana, prego.
9: Pippo, è troppo semplice la risposta. Telefonata assolutamente fasulla.
1: Fasulla.
9: Pur di non mettere manina al portafogli, si inventerebbe la qualsiasi.
0: Allora, ho scoperto che le sorelle di Torino, oltre ad essere quello che sentite, sono anche molto tirchie.
1: Perché?
0: Sono avare e tirchie. Ma... Pippo, scusa, anzi, posso fare una domanda nella domanda?
1: No.
0: Allora, io vado a Torino, ok? È il terzo anno consecutivo che vengo a Torino. Loro abitano a Torino. Intanto non ci hanno mai fatto salire a casa loro.
1: Vabbè, ma abitavano lontane da dove
0: non
1: eravamo.
0: Non ci hanno mai invitato a
1: ma
0: casa loro.
1: Ma non erano vicine.
0: Siamo state un sacco di giorni a Torino, né una cena né un aperitivo a casa loro.
1: Vabbè.
0: L'unico momento in cui ci vediamo, andiamo in gelateria, ci portano loro a questa gelateria e non hanno tirato fuori un euro. Ha pagato Pippo. Quindi le sorelle di Torino sono
1: ma non c'entra,
0: veramente
1: ma sono delle
0: tirche,
1: signore. Le signore non pagano, pagano gli uomini.
0: Praticano tantissimo il culto della parsimonia.
1: Ma
0: e basta.
1: State zitta.
0: Sono delle tirchiose.
1: Ma va, andiamo avanti.
8: Ha realmente ricevuto una telefonata, dai, siamo buoni.
1: Ragazzi,
0: siamo buoni.
1: Allora, non ha ricevuto una telefonata.
10: Buongiorno, Kiss Kiss, sono Edoardo.

0: Secondo me Adriana la telefonata l'ha ricevuta davvero.
1: Ma
0: da
1: Edoardo,
0: ragazza seria.
1: Ma quale ragazza sei?
2: Ciao Pippo, ciao Adriana, ciao. Sono Mara da Napoli, ho 11 anni e per me non l'ha mai ricevuta questa telefonata. Chissà tutti.
3: Mara, ma come ti permetti? Ma queste cose
0: siete
3: le fai tu?
0: Siete proprio top di gamma. Fate strappare sempre un sorriso a tutti. E comunque sì. Adriana non è una che fa pagare il conto. Tac.
1: Sì, sì,
0: tac. Chi schissa tutti?
1: Sì, no, sicuramente.
2: Ma è un ginger beer.
3: Una nuova trovata di picca.
0: Adriana, hai fatto bene. Fai pagare Pippo. Pippo caccia i soldi.
1: Allora, questi gadget ovviamente li ha vinti qualcuno di quelli. Li diamo al più simpatico che ha risposto sulla risposta reale, che è Adriana. Fa arrivare una telefonata ogni volta che arriva il conto per scapparsene e non pagare. Vediamo tra loro chi li vince. Diamo i gadget a qualcuno.
2: Ma che cazzo è un ginger beer?
1: Li diamo a lei. Lei ha vinto i gadget.
3: Mettiamo
1: i nostri gadget, brava!

0: ritiene che è necessario l'oroscopo. Anche all'aperitivo parli di oroscopo quando incontri le amiche?
1: Allora, Pippo, sempre.
0: Ah, vedi?
1: Sempre. E ultimamente, dopo un paio di battute, riesco ad indovinare anche il segno zodiacale, che ne so, di del barista, della persona che serve ai tavoli, come è successo a Torino.
0: Ah, vedi?
1: La ricordi la ragazza simpatica?
0: Sì, sì, sì. Lei fa come, non so, c'era un mago famoso che si chiamava Gennaro D'Aurea, che io non sento più, che diceva delle cose alle persone, poi sbagliava e poi diceva, ah no, io volevo, li sbaglia tutti, però poi ci arriva piano piano, vuole dare qualche suggerimento. Sì, sì, ma no, stavo scherzando, avevo capito che sei della Vergine, ho detto Capricorno così per
1: no,
0: dire.
1: No, però ultimamente ci becco, va,
0: sì,
1: bene.
0: Va bene.
1: Allora, tra un po' arriva l'oro scopetro, per cui che segnalateci il vostro segno.
0: Tu che stai ascoltando la radio, di che segno sei?
1: Di che segno sei?
0: WhatsApp audio o di testo 347-490-0042. Torniamo a bomba sugli aperitivi. Abbiamo Donatella da Marsala. Siamo in Sicilia all'aperitivo. È una moda che è partita molto a Milano, diciamo, lo ricordiamo. È partita tutta da lì e dal Veneto, un po' dove è nato lo spritz.
2: Famoso happy hour.
0: Il famoso happy hour milanese, che poi si è diffuso così su tutto lo stivale. Un po' come la frutta realistica, no? Che invece sta avendo tanto successo anche nella nostra regione. Ovunque tu vada, anche in Piemonte, abbiamo visto a Torino frutta realistica in ogni dove.
1: Allora,
0: adesso invece l'aperitivo, abbiamo Donatella.
1: Ciao,
0: ciao
1: Donatella.
0: Donatella.
3: Buongiorno, ciao ragazzi.
1: Buongiorno. Allora, come stai? Bene?
3: Sì, bene, si va al lavoro.
1: Si va al lavoro. Tu sei una di quelle che fa l'aperitivo, cioè ti piace proprio concederti questo spazio di tempo per chiacchierare, per bere qualcosa?
3: E lo facciamo anche perché abbiamo il tramonto più bello d'Italia, secondo
0: Vabbè,
3: me.
0: Te la stai tirando un po', Donatella.
1: È vero, però c'ha ragione.
0: Non dire cazzate,
1: però...
0: alle 7:43 del mattino.
3: Scusa,
0: ma come fai a dire a uno che sta in Costiera Amalfitana, che sta a Viareggio, che sta sulla
3: Versilia? Vista Isola Ega di Favignana alle Levanze Marittime.
0: Ma non me ne frega niente, perché da casa mia si vede un tramonto bellissimo. Io abito a Salerno. Perché tu devi dire che il tuo è il più bello
1: ha
0: d'Italia?
1: Ha detto tra i più belli.
0: No, ha detto è il più bello.
1: Ha detto tra i più belli
3: per
1: del mondo, addirittura, vero?
3: Ma vengono da tutto il mondo per vedere il nostro tramonto.
0: Eppure da me
3: quindi.
0: Vengono da tutto il mondo. Che ne sai tu chi viene da me a vedere il tramonto?
1: Va bene, dai. Il tramonto più bello è il mio. Come sta?
0: Dai, vuoi mettere a Napoli, vista Vesuvio da un lato, mare, o solo cera, o mandoline, o putibù, e là, è il tramonto. Tu ce l'hai tutte ste cose, a Marsala?
3: Queste cose no, abbiamo cose ancora più belle.
0: Ecco qua, ma questa proprio è.
1: Brava, non
3: si arrende.
0: Però posso dire, ma Donatella, mi piaci molto, perché proprio sei una che difende, diciamo, fino alla fine la sua terra. E questa cosa mi piace tantissimo, brava.
3: Io sono stata a Napoli un mese fa e mi è piaciuta tantissimo, bella.
1: Era la prima
3: bella,
1: volta, la tua prima volta a Napoli?
3: Sì, la prima
1: davvero?
3: Volta.
1: Ti è piaciuta?
0: Però... Però l'aperitivo a Marsala è un'altra cosa, è vero?
3: L'aperitivo a Marsala è un'altra cosa. Allora, ragazzi, io vi aspetto, provatelo e poi ne riparliamo.
0: E poi ne parliamo, vabbè.
1: Va bene, quindi aperitivo, sei una di quelle che fa l'aperitivo. Sei d'accordo con la scienza secondo cui l'aperitivo allungherebbe la vita alle persone?
3: Sì e no, dipende, perché qua è molto costoso, per esempio. Magari allunga la vita, sì, a livello economico no.
0: Quanto costa andare a fare un aperitivo con le amiche, mediamente, dalle tue parti?
3: Quanto costa?
0: Sì.
3: Anche 20 euro a persona.
0: 20 euro a persona.
1: Euro.
0: E che
1: poi
0: cosa ti
1: da
0: servono?
1: Quello che prendi.
0: Cosa ti servono?
3: Sì, dipende cosa prendi. Sono taglieri di salumi, oppure taglieri quelli salumi di mare, perché qua abbiamo tutte le cose a base di tonno.
0: Ok.
3: Oppure puoi prendere le bruschette sempre a base di mare o a base di terra e poi i vari...
0: È tutto a
1: i vari drink.
0: La tonnara di Scopello è in provincia di Trapani, giusto?
3: No. Copello e Palermo.
0: Ah, ok.
3: No,
0: perfetto.
3: Qua noi tutto Favignana, il tonno viene da Favignana, diciamo.
1: Ma tua nipote è a Favignana, Pippo?
0: Ah, sì, chi delle mie nipoti?
1: Silvia.
0: Ah, Silvia, vedi?
1: Ah, che meraviglia.
0: Lo sai tu, ma io lo sapevo.
1: Va bene, Donatella, grazie. Chi
3: grazie,
1: schizza
3: ragazzi,
1: te?
3: Grazie, grazie. Un abbraccio.
1: Ci vediamo presto.
0: A voi. Sì, ciao, ciao, Donatella,
1: ciao,
0: baci.
1: Ciao.
0: Chi schizza te, che bello.
1: Mettiamo un pezzo bellissimo. The Chainsmokers con i Coldplay, Something Just Like This.

0: da Chainsmokers con i Coldplay, Something Just Like This, era la canzone che abbiamo ascoltato. Prego.
1: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Ciao, buongiorno.
1: Io sono Capricorno con ascendente in spritz.
2: però è vero, c'è una certa affinità.
0: Io con
2: Ginger Beer.
0: Sì.
2: Menzionato anche dai pinguini tattici nucleari.
3: Ci sai,
2: vero?
3: Ginger Beer.
2: Senti.
0: Quale canzone è questa?
4: Rubami la notte.
0: Rubami la notte. Tu sai di Ginger Beer.
2: Ok, ok. Bella. Vai con il Capricorno.
0: Ma che è sta caponata? Oroscopetro. Ma che siamo alla standa?
5: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
2: Esattamente.
0: E vai con il Capricorno. Ma vai
2: e
0: dove?
2: Vai
0: con il Capricorno.
2: Vai Capricorno. Per colpa di questa notizia scientifica state avendo un cortocircuito mentale ed emotivo. Lavoro, siete i più stacanovisti dello zodiaco. Ovviamente voi del Capricorno datemi conferma o smentita di quello che stiamo dicendo. Vivete per il lavoro, arrivereste a timbrare il cartellino pure il giorno del vostro matrimonio. Per voi il relax è una perdita di tempo producibile. Soldi, ecco il dramma, siete i più taccagni dello zodiaco. Capito? Abbiamo scoperto quelli proprio avari,
0: veramente,
2: avari, avari. Sono
0: vedi,
2: quelli del Capricorno.
0: Peppino e Capricorno?
2: Peppino e Capricorno.
0: Allora
2: si,
0: sì, abbiamo
2: vede.
0: Adriana questa volta.
2: L'hai mai visto ad un compleanno?
0: Dai. Ti devo stringere la mano.
2: Oh, stringimi la mano. Ecco qua. Infatti
0: allora,
2: avete mai visto Giuseppe D'Amelio ad un compleanno?
0: Questa volta ci ha preso in pieno. Stai facendo la radiografia di un uomo che ha il piano,
2: ecco.
0: A. Prego, vai avanti.
2: Senti ancora. Voi, cari Capricorno, non spendete, accumulate. Avete salvadanai nascosti ovunque. Questa notizia vi distrugge.
0: Ecco.
2: Da un lato volete
6: Strada.
2: Vivere a lungo. Dall'altro l'idea di spendere 12 euro per uno spritz vi provoca un travaso di bile immediato.
0: Esatto, Adriana, scusa.
2: Ecco, vieni qua, Pippo, dammi un altro.
0: Bravi. Mai,
2: ecco qua.
4: Mai oroscopo fu
0: mai
4: più giusto.
0: Mai oroscopo fu più preciso, lineare, chiaro.
2: Ma
0: mai
2: continuiamo
0: avanti.
2: Con l'amore e col sesso. Siete freddi all'apparenza, ma sotto le lenzuola siete molto esigenti ed efficienti. Anche secondo me qui non ci siamo. Niente fronzoli, andate dritti al sodo con una precisione quasi aziendale. Se decidete di invitare qualcuno a cena per fare colpo, controllate prima le recensioni su TripAdvisor partendo dal filtro prezzo più basso.
0: Sì.
2: E a fine serata siete capaci di dire: visto come ti amo, ho investito 20 euro sulla nostra longevità. Ora però dividiamo il conto.
0: Del resto stiamo parlando con il re e del re delle vacanze a Giulianova.

0: bellissima sì, cittadina sì, bella, che bella, bagna bella. Le sue membra sull'Adriatico. Grazie Adriana. Allora, la signora di prima, Donatella di Marsala, alla quale io ho detto: voi avete anche Scopello in provincia di Trapani? Lei ha detto: no, Scopello è a Palermo. Non ha capito un cazzo, Capra, perché vive là e Scopello è in provincia di Trapani. Avevo
1: Trapani,
0: detto bene io.
1: Trapani.
0: Quindi, ma infatti mi sembrava troppo strano, però vabbè.
1: Vabbè,
0: dove
1: vabbè,
0: c'è la riserva dello Zingaro, tutta quella parte
1: che
0: lì.
1: Che poi sono zone che conosciamo anche abbastanza bene.
0: Esattamente.
1: Allora, noi torniamo indietro nel tempo, come facciamo solitamente a quest'ora. Dal 1981 arriva un History Kiss bellissimo. Dopo Liz con Every Little Thing She Does Is Magic.
0: Bellissimo.

0: Azione sempre puntuale, sono le 8, ritorna il Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 ogni giorno qui su Radio Kiss Kiss. Ricordate che state ascoltando Radio Kiss Kiss, non dimenticatelo mai,
1: e ma la mai state e poi mai anche guardando, perché tutte le mattine siamo in diretta contemporaneamente su Kiss Kiss TV, il nostro canale, il 158 del digitale terrestre, ma potete raggiungerci anche attraverso la nostra app, quindi scaricatela, ovviamente ci trovate come Radio Kiss Kiss.
0: Allora, ieri pomeriggio si è dato il là su kisskiss.it la possibilità di aprire, di prendere i biglietti per il Kiss Kiss Way di Baia Domizia, in una località bellissima. Appunto, ci sarà l'Arena dei Pini sabato prossimo, il mega show di Radio Kiss Kiss
1: il 13 di giugno,
0: e venerdì 12 già sarà aperto il villaggio e saremo con voi lì per tutta la giornata. Detto questo, Adriana, voglio ringraziare ancora chi ci sta mandando i complimenti per la serata di Torino. Scrive Marcella da Torino: Adriana e Pippo, tantissimi complimenti per il concerto, siete stati bravissimi e belli, una grande famiglia per me. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Grazie a
1: grazie
0: voi.
1: Mille, grazie mille, grazie.
0: Grazie a voi. Con quelli che verranno a Baia Domizia ci vedremo lì.
2: Torniamo agli aperitivi. Buongiorno Pippo, buongiorno Diana.
0: Ah, lei,
2: venite
0: buongiorno.
2: Venite da mia praia che vi offro tanti gelati, tanti, tanti, tanti. Buona giornata.
0: Tanti
2: ciao.
0: Gelati. Oh. Allora Adriana, se scrocca è altamente probabile che venga a Praia a Mare.
1: Che dolce questa nostra ascoltatrice fedelissima.
0: Molto fedele. Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
2: Pippo, un bell'uomo. Fai il pazzo per tutta l'Italia.
1: Fai il pazzo per l'Italia.
2: È un po' difficile che trovi un uomo così, anche di tanta compagnia, dai.
0: Io faccio il pazzo per tutta l'Italia.
1: Per tutta l'Italia.
0: Faccio tanta compagnia. Allora, dove fate l'aperitivo e quanto spendete in genere? Lo chiediamo ad Alberto da Trento. Buongiorno.
1: Ciao,
0: Alberto.
1: Ciao Alberto.
3: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno allo studio. Buongiorno Adriana. Buongiorno Pippo.
0: Allora, Alberto, noi, io vado ogni anno a Bolzano, no? Passo qualche un paio di giorni, un giorno a Bolzano, e Bolzano è una città dove l'aperitivo è di gran moda, cioè tutti stanno in orario di aperitivo, sono tutti davanti ai bar, giusto?
3: Certo, certo, certo.
0: A Trento è uguale?
3: Anche a Trento, sì, c'è Piazza del Duomo, cioè, ci sono vari pub anche nei vicoli, no, c'è la birreria Pedavena, si usa.
1: Tu sei solito fare l'aperitivo, cioè sei solito concederti questo tempo dopo il lavoro?
3: Dopo il lavoro sì, generalmente può capire. No, tutti i giorni no, perché io devi capire, sono anche produttore di vino.
1: Ah, vedi, davvero?
0: Perché lì a Trento, sì, a Trento sì? Avete una tradizione importante, c'è quell'azienda famosa italiana che ha lo stesso nome delle auto, che nasce
3: esatto,
0: proprio lì, giusto?
3: Esatto.
0: E tu la vedi dall'autostrada quando passi.
3: Io conferisco principalmente là, quindi puoi capire.
0: Le tue uve che tu coltivi servono per fare quello spumante
3: di quella
0: lì.
3: Macchina.
0: Esattamente. Ah, che bello.
1: E quindi tu aperitivo solo a base di vino principalmente, non di altro tipo di drink alcolici.
3: Allora, con il caldo, ecco, dai, quando le temperature sono
1: alte,
3: più che calde, esatto, allora no, non prendo il calice di vino. Se no, generalmente sì, mi piace.
1: Bell'aperitivo con un po' di vinello.
3: Un po' di vinello, un calice di vino, due tartine magari.
1: Tartine.
0: Sì. E poi le vostre città, le città del Trentino Alto Adige sono belle già di per sé, non c'è manco bisogno che ci sia un bellissimo tramonto, che ne so, hanno dei palazzi stupendi. Delle piazze bellissime, per cui basta guardarvi, il bello è intorno a voi quando siete lì a fare l'aperitivo. Quanto costa mediamente un aperitivo da voi a Trento?
3: Ma questo sempre è soggettivo, dipende da cosa consumi, perché comunque dagli 8 ai 12 euro a testa.
0: 8-12 euro a testa.
3: Prendi uno stuzzichino e varie cose. Se invece prendi un classico bicchiere di vino, sei sui 4, 5, 6 euro, dipende poi.
0: Ok, senza stuzzichini. Senza stuzzichini.
1: Non è tantissimo.
0: Non è tantissimo, sembra
1: non
0: molto
1: è tantissimo.
0: Poco.
1: Non lo so. 4-5 euro al calice.
3: Sì, un calice di vino, sei su, dai, mediamente sui 5 euro.
1: Poi 5 euro, sì. Sì.
3: È il posto che crea anche il valore.
0: Anche
1: questo è assolutamente vero. Senti Alberto, ma con chi lo fai l'aperitivo? Hai una rete di amici con cui ti riunisci?
3: Una rete di amici, okay. Sì, certo, ci troviamo magari in occasione, poi andiamo ad ascoltare un concertino, classici Dai, diciamo i complessi di zone, i gruppetti che nascono sul posto e così si passa,
1: ecco,
3: la serata.
1: Quindi allora, lo vedi che gli scienziati hanno ragione, che tutto questo allunga la vita?
0: Qualcuno sta scrivendo che nella tua regione ci sono molte persone che a quest'ora sono già solite o magari anche prima consumare un bicchierino. A te succede?
3: No,
0: a te non succede, vabbè.
3: No, di mattina no.
0: Ci chiedono di chiedertelo. Io li vedo le persone che vanno nei bar alle 7 del mattino e già chiedono un bicchierino, diciamo.
3: Questo magari l'ho notato anch'io, però non è l'abitudine di gente che conosco io.
0: Non è la tua abitudine.
1: Al massimo un caffè al mattino, giusto?
3: Vabbè. Un caffè se c'è l'occasione, sì. Però devi capire, da produttori di vino la mattina sei fuori. Si è in campo, in vigna.
0: Poi tu produci dell'uva importante, per cui figurati, devi stare lì super attento.
3: Esatto.
1: Va bene, grazie Alberto. Resta sempre in nostra compagnia.
0: Ciao, buona giornata.
4: Le canzoni sotto la doccia.
5: Ci vuole calma. E sangue freddo, calma.
1: Yeah. È vero, ci vuole calma e sangue freddo. Questo pezzo è bellissimo, è stato poi un grande successo proprio del 2004 su Radio Kiss Kiss. Luca Derisio.

0: fare un aperitivo con Adriana ci vuole calma e sangue freddo
1: e portafoglio pieno pure,
0: e
1: no?
0: Portafoglio pieno quando lei ordina e dà per scontato che sia l'uomo presente che debba pagare, può essere anche un suo amico, lei dà per scontato, lei consuma, ordina le cose più costose e poi se ne va. O riceve la telefonata classica, uh-huh, o se ne va a prescindere.
1: Oppure no, me ne vado perché non se c'è un uomo deve pagare l'uomo.
0: Il problema di andare
1: l'uomo
0: alla cassa e dire quanto ho speso non se lo pone nemmeno.
1: Ah, sentiamo, forse vogliono rispondere rispetto a quanto detto prima.
2: Ciao Adriana, è un po' difficile invitarti a cena. Ti ricordo che ci siamo incontrati alle 10:30. Sei stata al telefono fino alle 11.
1: Sì, perché non sono interessata a voi.
2: Dopodiché hai iniziato a lamentarti che eri stanca, che volevi andare a riposare, perché l'indomani dovevi fare un massaggio. Ed è così tutte le volte. Hai sempre qualcosa da lamentarti, quindi anche a voler essere cortesi e gentili nei tuoi riguardi e organizzare qualcosa sarebbe chiaramente un divieto, per cui evitiamo a monte.
1: Allora, Pippo,
0: evitiamo a monte, bravissima Elenia da Torino. Adriana anche a Torino se l'è tirata, che
1: allora
0: solo
1: i torinesi falsi e cortesi, sì, le sorelle di Torino falsi, ma
0: ricordiamo
1: neanche
0: che a Torino è stato grazie alle sorelle di Torino c'è cioè un monumento ad Adriana e questo monumento è nel museo egizio, lì dove ci sono le varie, diciamo, i vari sarcofagi o sarcofaghi,
1: si può dire entrambi, entrambi due modi.
0: Ci sono i vari sarcofagi che, dove ci sono gli animali, cose, e poi le varie tombe, c'è cioè la tomba della radio col sarcofago di Adriana.
1: Esatto.
3: Mummificata, tra l'altro.
0: Mummifica la radio.
1: Hai dovuto pure pagare per
0: e
1: andare a vederla.
0: E le sorelle di Torino hanno voluto che nel museo egizio ci fosse, diciamo, la tomba della radio. Comunque, grazie mille, Adriana.
1: E
0: per
1: invece loro
0: creata
1: sono proprio due sarcofagi.
0: Smettila. Elena, non darle retta, è volgare e maleducata.
1: No, io dico solo verità.
0: Sì, sì.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Io e mio marito non facciamo aperitivi per il semplice fatto che siamo sempre a dieta. E quindi
1: anche questo è vero.
4: Zuccheri nei cocktail, anche se è di frutta, comunque sono tutti zuccheri. E nulla, niente pane, niente affettati. E che lo facciamo a fare l'aperitivo?
1: Ah, dai, vedi? Però così si perde proprio il gusto della vita,
0: della
1: delle cose
0: vita,
1: belle.
0: Sì, ma è mangiata. Si dice mangiatevi un'emozione, cioè passate
1: Pippo,
0: la serata.
1: Si può fare
0: e quello
1: l'aperitivo,
0: quello non lo mangia, quello è che
1: lo
0: faccio fare l'aperitivo, quindi andiamocene a casa.
1: No,
0: che
1: nel senso,
0: palle.
1: Anche se sei a dieta, anche se stai seguendo un regime alimentare con deficit calorico, si può fare
0: uno
1: un aperitivo.
0: Uno che secondo me non fa mai aperitivo, un altro è quello lì.
1: Arduino, che è
0: secondo
1: arrivato.
0: Che è arrivato. Sei mai andato a fare un aperitivo?
1: Hai detto che fa sempre aperitivo.
0: Sempre? Mai, non ne ha mai fatto
1: però
0: uno.
1: Però a giudicare
0: me
1: dalla pans. Sempre? Sì, sì.
0: A casa?
1: Va a casa, apre la bottiglia di vino.
0: No, devi andare.
1: Però posso dire Arduino,
0: guarda, vengo a vedere Arduino, ti metto una cam.
1: No, però
0: addosso.
1: io ci credo. Poi la sua pancettina, diciamo,
0: parla chiaro,
1: prego, è proprio prego quella da aperitivo.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Non è l'aperitivo che ti allunga la vita, è godersi la vita che ti allunga la vita.
1: Bravo, esattamente.
5: Ciao a tutti da Claudio di Cilavegna.
0: Allora, Claudio Cilavegna, non ti curar di lei, ma guarda e passa, dice Ilenia da Torino, che dice diceva un tal Dante Alighieri. Gli dà un tal perché probabilmente sa che tu non conosci, diciamo, non sai chi sia. Andiamo avanti.
1: Basta.
6: Ciao Pippo.
1: Andate a lavorare, sorelle di
6: Torino. Al momento del conto gli altri spariscono. Tu paga per te, poi gli altri quando tornano pagheranno.
0: Quando tornano pagheranno. Adriana, quando
1: sei
0: torni
1: veramente cafone, caro ascoltatore. Cioè,
0: quando
1: ma come ti permetti di dire sta roba?
0: Mia.
1: Ma cosa dici? Ma cosa
6: buongiorno
1: dici?
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Sì.
6: Allora, l'aperitivo va bene.
0: Sì.
6: Quando se ne ha voglia, io siccome lavoro sino a tardi e ho un'amica che vuole sempre fare l'aperitivo alle 10 di notte, al contrario di Adriana che dice alle 8,
1: al tramonto,
6: a me sta bene,
1: sì,
6: perché
1: sì,
6: comunque anche cenare alle 11 per uno che è partita IVA non cambia la vita.
0: Uno okay che è partita IVA, cenare alle 11, non è bel collegamento che ha fatto.
1: Beh, perché ti puoi svegliare quando vuoi.
0: Più
1: in
0: tardi,
1: voleva
0: dire questo forse. Vabbè.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
7: Faccio l'aperitivo, però la penso come Adriana. L'aperitivo deve essere fatto tra il metà pomeriggio e la sera.
1: Tardo pomeriggio.
7: E soprattutto deve precedere la cena.
0: No, non la
7: quindi
0: pensi come
7: dopo
0: Adriana
7: l'aperitivo, vuoi o non vuoi, si deve andare a cena da qualche parte perché diciamo che l'aperitivo invoglia la fame.
0: Non la pensi come Adriana.
1: Sollitica.
0: Adriana la pensa che l'aperitivo si fa all'ora in cui lo fa quello che poi paga. Andiamo avanti, prego.
8: Al ciao belli, buongiorno Pippo, ecco, Adriana, qua. Siete fantastici.
0: Grazie.
8: Io sono Giuseppe d'Altamura.
1: Ciao Giuseppe.
8: Faccio gli aperitivi, sì, e li utilizzo come momento di incontro con qualcuno. Dobbiamo decidere qualcosa, stabilire, confrontarci, programmare una vacanza. Dai, andiamoci a fare un aperitivo.
1: È vero, c'hai ragione.
8: E parliamo. Kiss a tutti.
0: Allora, siete giustificati a non fare l'aperitivo se siete in un luogo dove non si fanno, se vivete in un posto dove non ci sono amici vostri, se avete una giornata di lavoro troppo intensa e non avete mai il tempo di queste frivolezze, perché alla fine l'aperitivo è una frivolezza che ci si concede alla sera per fare quattro chiacchiere con gli amici. Per il resto non siete giustificati.
1: E poi ci vuole sempre, sempre la musica giusta quando si fa l'aperitivo. Tipo questo, Tame Impala e Jenny, la meravigliosa Dracula. The morning.

0: C'è ancora di più del Mi fai stare bene, si chiamava l'altra canzone.
1: Sì, sempre di sei.
0: Tu mi piaci tanto. Sì, sì, esatto.
1: Bravo, safe. Allora.
0: Mi fa stare bene. Vabbè, mi fa stare bene comunque anche questa canzone.
1: Quella piace Antonacci.
0: Mi fa stare bene, mi fa stare bene.
1: Andiamo da Michele da Procida, che però vive a Bologna. Ciao Michele.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno, benvenuto Michele, su Kiss.
0: Adesso con tutto il rispetto per Bologna, no, che è una bellissima città. Dove d'estate fa un caldo boia, diciamola tutta la verità. Tu
2: bravissimo,
0: sei.
2: Vito.
0: Quanto ti manca Procida da 1 a 1 miliardo?
2: 1 miliardo e 1.
1: Appunto, lo immaginavamo. Ma ci torni però d'estate almeno?
2: Ci torno sempre, ci torno appena posso, compatibilmente con la famiglia, con i ritmi di vita, però sì, l'estate è un classico. Vado. Ho la fortuna di essere rimasto comunque in ottimissimi rapporti con tutti gli amici d'infanzia, facendo i confronti pure coi figli.
0: Perché tu vivi a Bologna, ti sei sposato a Bologna, cioè ormai vivi là la tua vita. Esatto.
2: Sì, ho studiato a Roma e poi dopo per lavoro sono approdato a Bologna, che ti dirò è stato un bellissimo compromesso 25 anni fa nella realtà di Roma, che era troppo dispettiva, finivi per fare vita di quartiere, anche se erano anni universitari, insomma tutt'altra storia. Però poi Bologna è una città a misura d'uomo.
0: Bello,
2: vai.
0: Bello. Misura d'uomo, sì, anche a misura d'aperitivo, no? A Bologna con le tigelle fai l'aperitivo in genere?
2: Sì, mi. Ma. Sì, perché la tigella

0: Un'altra bibita gassata, sicuramente. Sì, sì. Quella versione zero.
1: No, a Bologna poi dipende, sempre mi dico, ragazzi, dipende pure dal gruppo con cui mi ritrovo ad andare a bere qualcosa. Certo. C'è il gruppo birra e allora vai di birra, primo, secondo, terzo, quarto giro, fino a che patatine fritte di andare. Uh-huh. Così invece poi dopo vai di classico. Io sono un amante dell'americano, dello spritz al massimo Campari. Ma finalmente bevo americano.
2: Guarda che intenditore, però.
0: A Procida, l'aperitivo invece è con, che ne so, sul mare, al tramonto, immagino, no?
1: La Gallinella da Crescenzo, sì, o piuttosto al tramonto, se capita, ma abbiamo il nostro punto di ritrovo da oramai da vecchi cinquantenni.
0: Da vecchi cinquantenni.
2: Che bello, bella Procida, meravigliosa. Conto di andarci, non ci vado da un sacco di tempo.
1: Cambiato un sacco, cambiata tantissimo, evoluta probabilmente anche in meglio sotto certi punti di vista.
0: Un po' da come era descritta anche nel film Il Postino, no? Di Massimo Troisi.
1: Io avevo 13 anni, voglio, quando si faceva Il Postino c'era l'elicottero, poi venivo per Massimo che girava sempre laddove necessitava di soccorso. Ma ci sono le foto di coetanei, di amici abbracciati giù alla Coricella, nel bar della Cucinotta. Che però bello. quella Coricella lì oramai praticamente non esiste più.
0: Non esiste più.
1: Però vi dico, nel senso buono, bellissima, però, romantica, per chi non la conosce sicuramente si distingue dalle altre isole, è un'offerta diversa.
0: Okay,
1: però per chi è procidano un pizzico di nostalgia ti viene.
0: Ti viene. Grazie mille per essere stato con noi, Michele.
2: Ciao,
1: grazie,
2: Michele.
1: Anche, buon aperitivo, buon
0: abbraccio. Chischissa a te. Grazie, ciao.
2: Ciao.
0: A Gorizia c'è Giusy. Ciao Giusy, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno. Tu fai gli aperitivi a Gorizia?
3: Sì.
0: Sì,
3: diciamo,
0: lei li fa.
3: Che li faccio a Gorizia nella stagione primavera-autunno e poi mi sposto al mare verso Trieste in estate.
0: Ah, vedi?
2: Mm-hmm. E fai sempre, cioè sei solita proprio avere questo appuntamento fisso più o meno nel tardo pomeriggio?
3: Diciamo che ho preso una bella abitudine di regalarmelo come coccola.
2: Vedi?
3: Quindi dopo il lavoro mi godo un momento per me. Adesso inizia la bella stagione, quindi a Trieste mi godo il mare, il tramonto.
2: Ma anche da sola fai gli aperitivi, Giusy?
3: Sì.
0: Ah, vedi? Che bello, vedi? Perché è proprio un momento per lei, non vuole fare chiacchiere, vuole stare lì serena, riflettere, guardare il mare.
2: È un momento di relax.
3: Sì, è un momento di stacco, soprattutto dopo il lavoro, dopo una giornata. Mi piace avere un attimo per me, magari sul mare oppure anche in centro città, insomma.
2: Anche a casa, per esempio, cioè torni a casa e ti fai un aperitivo da sola, che ne so, apri una bottiglia, no?
3: Ma a volte mi è capitato in terrazza, avendo la terrazza, vivendo in campagna, in tranquillità, mi piace quel momento proprio per me.
0: Senti, Giusy, vuoi consigliare a quelli che hanno scritto che non fanno l'aperitivo perché non hanno con chi farlo, che anche farlo da solo può essere un momento molto bello?
3: Sì, assolutamente. Posso capire che fa un po' impressione la prima volta, però poi diventa veramente... Sì, perché comunque dice, oddio, sono da sola, però poi è diventata per me una cosa bella, proprio avevo quel momento che ritagliavo per me, magari avevo un libro, sceglievo un locale sul mare o in centro città con una bella vista e mi godo la tranquillità, la natura.
2: Guarda, mi hai fatto sognare, mi hai fatto immaginare questo momento,
0: perché
2: brava.
0: L'idea di fare certe cose da sole a moltissime persone fa spaventa,
3: esatto.
0: Ma poi in realtà non è così, perché lì tu prendi, diciamo, delle consapevolezze, fai dei ragionamenti con te stesso.
2: Le cose sono sempre come le vivi,
0: esattamente.
2: Se le vivi in solitaria o se quel momento in solitaria lo vivi come solitudine, cioè sono due cose completamente diverse. Quindi Giusy, complimenti, brava, hai dato spunto a tanti ascoltatori che dicono devo provare a non sentirmi sola con gli aperitivi, anche se non ho nessuno con cui farli.
3: Assolutamente sì, da fare. Un'esperienza è una coccola per noi stessi, insomma, quindi il tempo vola e quindi perché non godersi un attimo per sé.
0: Grazie, tu ci ascolti al mattino in genere?
3: Come, scusami?
0: Al mattino ci ascolti in genere?
3: Sì.
0: Da che ora a che ora?
3: Compagnia. Di solito inizio dalle 6:15 fino alle 8.
0: Quindi fai un po' di mattinieri e un po' di Pippo Pelo Show. Perfetto.
3: Esatto. Va però bene. Se posso in ufficio vi ascolto dall'app del telefono.
0: Dall'app del telefono.
2: Bene.
0: Grazie Giusy, tanti baci. Saluti a Gorizia.
3: Chischissa
0: a te. Ciao, buona giornata. Ciao.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno
4: a tutti gli ascoltatori di Chischissa. Sono Monica da Piacenza. Faccio tanti complimenti ad Adriana. Prima di uscire da casa vi ho visti in TV e veramente indossa un top trasparente vedo non vedo, che è stupendo, veramente fine.
0: No,
4: Adriana
0: ma vede,
4: è veramente
0: però.
4: Mai volgare,
0: insomma.
4: Una grande

0: bella donna. Un bacione e buona giornata a tutti. Ciao.
1: Grazie, insomma, diciamo, Adriana.
2: Diciamo carina. Vedo, non vedo, mi sembra un po' troppo. Io vedo proprio chiaramente.
3: Vedi, no, non si vede niente.
2: Non vedo il non vedo, vedo solo il vedo.
3: Arriva Charlie Cole.

Kiss. La musica più bella. Kiss, kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: talk about.
1: Madonna, Sabrina, Adriana.
2: Madonna, quando dice Madonna.
1: È un po' come noi quando ci diciamo le cose. Adriana, vieni un attimo qua.
2: Ah, tu così me lo dici? Ma va! Ma va.
1: Esattamente così. Allora, stiamo parlando di aperitivi che sono un momento della giornata molto importante. Chi li fa e chi spende dei soldi per gli aperitivi sono soldi santi e benedetti, lo dice la scienza, è vero Adriana?
2: Non lo diciamo noi,
1: non
2: appunto.
1: Non lo diciamo
2: allora.
1: Noi, è vero che anche noi siamo scienza e non fantascienza, però lo dice la scienza, la scienza dice che se spendi soldi per l'aperitivo, l'aperitivo viene visto come un momento di gioia.
2: Allora, mangiare
1: spendi soldi per la gioia.
2: Sì, mangiare e bere. In realtà fanno bene alla salute perché, in compagnia però, perché stimola la produzione di ossitocina ed endorfine in quantità industriali, azzerando quindi gli effetti nocivi del cortisolo, che sappiamo essere l'ormone dello stress. Ok, bene. Questa è la spiegazione scientifica.
1: Allora, ha una sofferenza, si chiama prurito vaginale, la nostra Barbara D'Alissone. Buongiorno.
2: Ciao Barbara.
3: Ciao, buongiorno a voi. Buongiorno a voi.
1: Barbara, perdonami per la sofferenza, perché quando una persona soffre di pruriti vaginali deve fare, diciamo, rigorosamente gli aperitivi, nel tuo caso con gli uomini, giusto?
3: Non necessariamente, sì.
1: Non necessariamente con le amiche, come fanno tante altre donne. Tu anche con gli amici vai a fare gli aperitivi.
3: Io li faccio con gli amici, con le amiche e soprattutto da sola.
1: E anche da
2: sola.
3: Sì, è una cosa che adoro.
1: Quindi poco fa hai sentito l'ascoltatrice di Gorizia, no? Che diceva che lei va a Trieste a fare questi aperitivi col mare di Trieste, col tramonto, bellissimo. Tu dove li fai?
3: Allora, io Barbara. Solitamente
1: Adriana, tu dove li fai?
3: Prediligo farli a casa.
1: A casa?
3: Sì, mi piace moltissimo scegliere il vino giusto, i cibi da abbinare, mi piace moltissimo.
1: Ah, e inviti gli amici a casa anche?
3: Sì, sì, vedi? Mi piace molto, sì. In alternativa ci sono diversi locali molto carini nella mia zona, dove ho provato anche a incontrare uomini, perché io sono sola, sono separata.
1: Sei separata.
3: E quindi per
2: quindi ti davi appuntamento lì con questi uomini che magari hai conosciuto attraverso le app di incontri?
3: Esatto,
2: vedi.
1: Davanti a un aperitivo. Non più la famosa frase andiamo a prendere un caffè, ma andiamo a fare aperitivo.
2: Ma ci sta. E ti è mai capitato di trovare, diciamo, l'uomo prima di cominciare l'aperitivo non tanto interessante da non voler manco iniziarlo? Aperitivo?
3: Allora, mi è capitato di essere in questo locale e di avere quest'uomo davanti, conosciuto tra l'altro tramite amici, quindi apparentemente molto interessante,
2: e poi?
3: In realtà si è rivelato di una noia mortale.
1: Una noia mortale.
2: Quindi volevi scappare.
3: Esatto, vedi. Esatto.
1: Senti.
3: Però devo dire che è una cosa che a me piace fare, almeno un paio di volte a settimana.
1: Un paio di volte a settimana. Senti, ma inviti anche a casa questi uomini con cui, diciamo, ti interfacci attraverso le app?
3: No, mai.
1: Mai. Lì si vede, si va soltanto al bar, giusto?
3: Sì, esatto.
1: Ah, perfetto. L'alcol disinibisce, non inibisce.
3: Dove mi conoscono.
1: Anna Chiara ha scritto l'alcol inibisce, l'alcol disinibisce.
2: Fa calare i freni inibitori.
1: Quindi disinibisce.
3: Sì.
1: Allora, perdonami, Anna Chiara non conosce l'italiano, questo, l'alcol inibisce. Fa perdere le inibizioni.
2: Barbara, e questo weekend farai aperitivo? Cioè, quando cominci stasera?
3: Allora, inizio solitamente, sì, questa sera.
2: Ma con qualche uomo conosciuto così attraverso l'app?
3: No, un'amica.
2: Stasera con l'amica.
1: Adriana, tu dove li fai?
2: Io gli aperitivi li faccio al bar, ma anche a casa. Pippo, vuoi venire a casa a fare l'aperitivo?
1: Li fa a casa.
2: E dove li fai, Pippo?
1: Io non li faccio.
2: Non li fai?
1: No.
2: Ah, tu non li fai?
1: No. Gli aperitivi stai dicendo?
2: Che cosa?
1: Li faccio al bar.
2: Posso
1: dire una cosa? Non bevendo alcol, io vado nei bar dove e la verità, ci saranno tanti ascoltatori che mi capiranno, nei bar dove fanno, diciamo, gli stuzzichini migliori.
4: Perché lui cagacazzo, Pippo.
2: Mamma mia.
1: Allora, per esempio, a Salerno ho due bar di riferimento dove mi trovi sempre alle 7 di sera. Sono due.
2: Capito,
1: sono
2: Barbara?
1: Fanno...
2: Cioè, lui deve mangiare all'aperitivo, non deve bere.
1: L'aperitivo per me sono le
3: stuzzichini. Anche quello.
1: Vedi, l'ha detto anche Barbara, cura, diciamo, il cibo da abbinare ai vini.
2: Barbara, ti auguriamo di trovare al prossimo aperitivo, diciamo, l'uomo che cerchi, ok?
3: Grazie mille.
2: Facci sapere.
1: Ciao Barbara.
5: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto, c'è il buon umore. Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

0: su Radio Kiss Kiss, sentiamo gli ascoltatori degli aperitivi.
1: Buongiorno,
0: prego.
1: Ragazzi. Ciao, allora, buongiorno. Cosa vi devo dire? Io sono la regina degli aperitivi. Praticamente mi faccio l'aperitivo una volta alla settimana sicuramente, e lo faccio anche da sola, certo.
0: Brava.
1: Mi rilasso, magari sto andando in macchina, vedo il bar, mi fermo e mi faccio un aperitivo.
0: Vedi?
1: Certo.
0: La regina degli aperitivi, si autodefinisce.
2: Ed è il bar, mi piace molto questo accento, credo, venezuelano?
3: Ciao Pippo, ciao Diana, sono Gennaro da Gioia Colle parrucchiere. Io l'aperitivo lo faccio con i clienti. Lunedì sera facciamo un'apertura serale e facciamo apipiega.
0: Ma è figa
2: questa cosa, lo sai che è capitata anche a me?
0: Vediamo che pica fa la pipica, che è comunque un aperitivo, diciamo, in compagnia di amiche.
2: Ma Pippo, le due cose molto spesso viaggiano insieme.
0: Fa la pipica e...
4: Buongiorno.
0: Anche Chiara fa la pipica.
4: Radio Kiss Kiss.
2: Buongiorno.
4: Io la penso esattamente come Adriana. Nel momento in cui mi invitano a fare l'aperitivo, me lo devono pure pagare.
2: Beh, certo.
4: Perché io sono un regalo per loro, ecco.
0: Ma chi è? Ma questo
2: è allora,
0: allora ricordate che Anna Chiara, diciamo, che avendo messo sempre in evidenza una parte del suo corpo, lei organizza con tutte quelle, diciamo, dotate di un livello
2: con
0: ottimo Nicki
2: Minaj,
0: di deretà,
2: con Cardi B,
0: con
2: le Kardashian,
0: fanno la periculo e lo fanno una volta a settimana in un bar di Napoli, c'è la periculo e ci sono tutte quelle che allenano in palestra.
2: Certo.
0: Sì, che sono tante, i glutei.
2: Esatto. Sì, sì.
5: Buongiorno Radio Kiss.
2: Buongiorno.
5: Io odio profondamente fare l'aperitivo perché mi rovina la cena, perché non amo bere.
0: Mi rovina la cena.
5: Invece amo fare una bellissima cena, anche a base di pesce, con pista mare, con panorama bellissimo, ma l'aperitivo no, tutto sta aperitivo, che poi faccio l'aperitivo e non ceno perché tutto ciò che mangio durante l'aperitivo poi non mi sa.
0: Sì, ho capito, ma
5: la cena.
0: Ho capito, ma l'aperitivo può essere anche una cena, la peripesce, prendi del pesce, lo mangi crudo, per esempio, delle crudité o del sushi, la perisushi, tu lo fai Adriano ogni tanto?
2: E come no?
0: Voglia, cioè, fai l'aperitivo e mangi là, quante bevo uomaki. Mamma mia,
2: ma lei ha espresso
6: Adriana,
2: il suo parere.
6: Sì, ma la penso come Adriana, si fa al tramonto.
0: Al tramonto.
6: Poi, per il pagamento, chi ha piacere, chi ha invitato, paga.
2: Ciao,
6: che schisa voi.
0: Ciao, che schisa.
2: Mi sembra la chiosa perfetta per questa puntata.
0: Adriana la pensa che lei non paga
2: ha
0: mai.
2: Ha ragione Adriana, l'aperitivo si fa al tramonto, non si deve pagare. L'aperitivo è più buono quando non si paga.
0: Quando è gratis. Va bene, va, noi torniamo domani e venerdì, come sempre, dalle 7 alle 9, sarà Pippo per lo show su Radio Kiss Kiss. Grazie davvero di cuore, noi siamo stati bene oggi, abbiamo chiacchierato con tanti amici ascoltatori da tutta Italia e lo faremo anche domani e lo facciamo tutti i giorni qui su Radio Kiss Kiss.
2: E vi mettiamo un pezzo meraviglioso, Kate Bush con Running Up That Hill dal 1985. Ciao! Kiss Kiss.

0: pochi secondi e saranno le 5 di questo venerdì 5 di giugno. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laleti. Buongiorno. Buongiorno a tutti, un saluto alla regia.
1: Sì, Pica, buongiorno.
0: Amici, buongiorno da tutta Italia. Ci siete? Da subito vi chiediamo un contributo. Come può arrivare questo contributo? Una cosa dei sorti? No.
1: Tramite questo numero 347 490 0042.
0: Aspettiamo i vostri saluti, il vostro buongiorno. Tra poco iniziamo con tutta l'attualità. Prima mettiamo la sigla.

0: Dai essere. Torni sempre al tuo paese. Buongiorno Martinieri. Torni sempre al tuo paese. Serena Brancale, Levante Delia al mio paese, nei mattinieri sì. di Radio Kiss Kiss. Arrivo. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, grazie per il vostro animo. Animo che è lo slogan dei mattinieri, un modo come un altro per riconoscersi tra mattinieri, no? Se sentite qualcuno che in giro dice animo, animo è uno di noi, è noi che ci alziamo la mattina presto, noi che iniziamo a produrre per il paese di buon mattino, appunto, ci siete anche voi che state ascoltando in questo momento Radio Kiss Kiss da tutta Italia ed oltre, dico oltre perché spesso ci scrivete dall'estero, ci scrivete dall'Australia, da molto lontano, dall'Oriente. In generale, devo dire anche da, vedi, c'è il nostro amico dal Regno Unito, insomma, Francesco da Liverpool, dove siete? Potete condividere con noi il primo pensiero del giorno, vi invitiamo a farlo se non l'avete ancora fatto, in particolar modo messaggi vocali o di testo per salutarci a questo numero.
1: 347-490-0042.
0: Allora, come nostra abitudine, però partiamo con l'attualità che leggiamo sui giornali. Stavo dando come sempre un'occhiata veloce. Si scrive di tante cose, del ritorno al nucleare, almeno se ne torna a parlare, anche perché dal momento che tu approvi e decidi di farlo, ci vuole per fare una centrale, seppur piccola o non di quelle importanti, di ultima generazione, comunque ci vogliono 20 anni, no? Da quando metti la prima pietra fin quando appunto possa effettivamente partire. Quindi l'indipendenza energetica, l'Italia ci pensa finalmente, e questo è l'argomento che è riportato su tutte le prime pagine dei giornali, oltre alla vicenda ancora Minetti, Nicole Minetti e la Grazia, e poi anche i vari movimenti politici. Qua insomma si va verso le elezioni del 2027, ci vuole tempo, però già, come dire, si passa da una parte all'altra, c'è chi cambia casacca, c'è chi non si ritrova più in un partito e decide di lasciarlo. Stiamo citando per esempio dal PD va via l'europarlamentare, tra l'altro vicepresidente,
1: sì, c'è stato un bel po' di confusione,
0: l'ex presidente è il vicepresidente del Parlamento europeo. Insomma, queste sono le notizie riportate in particolar modo sulle prime pagine dei giornali. La Repubblica, ritorno al nucleare, primo sì, la Camera approva il DDL con 155 voti a favore, protesta delle opposizioni sulle centrali, tempi lunghi per le attività e nuovo referendum. Ucraina, Zelensky scrive a Putin, incontriamoci, Trump sarei felice. Questo è l'altro tema di cui si scrive tantissimo. C'è appunto il presidente ucraino Zelensky che ha scritto direttamente a Putin. Putin ha detto può venire quando vuole qui, ma chiaramente non può essere Mosca il luogo di un incontro,
1: no,
0: tra i due.
1: Comunque un posto neutrale.
0: Lo so se sarà così. Vediamo. Comunque la stampa di Torino, anche qui Putin a Zelensky, segnali di pace. Mosca apre a Kiev nell'Unione Europea e il leader ucraino, vediamoci e finiamo questa guerra. Il Cremlino agli Stati Uniti ripetono gli accordi di Anchorage, ricordate quando si incontrarono in Alaska, avanti con il ponte tra i due stati sotto lo stretto di Bering. E questa è insomma una novità non da poco, cioè la parte più a nord del globo, del pianeta, a questo punto dove praticamente gli Stati Uniti si incontrano con la Russia, lì è stato deciso di costruire un ponte tra i due stati, quindi non c'è più il mare, non ci sarà più il mare perlomeno a separare Stati Uniti e Russia, ma un ponte. Il Messaggero di Roma, l'Italia riapre al nucleare, primo via libera della Camera alla delega, i decreti entro l'anno, i vecchi impianti saranno smantellati e i comuni potranno candidarsi a ospitare i siti. Pichetto Fratin dice con i nuovi mezzi energia sostenibile, accise verso il rinnovo del taglio, stallo invece sui voucher per i più fragili. E poi Mattarella chiude il caso Minetti, il Quirinale non si fa influenzare, la nota del Colle, nessuna inconsueta segretezza sulla vicenda, precisa appunto il Quirinale, la presa d'atto della relazione della procura sulla Grazia a Minetti. Erano infondate le voci di stampa e non reagisce bene il Fatto Quotidiano, che scrive in prima pagina: Grazia, Graziella e Mattarella, Minetti, il Quirinale prende per buona l'autoconferma della procura, del procuratore generale. La prima di Libero: Zaia scende in campo, rivoluzione Lega, Salvini convince l'ex governatore veneto ad accettare il ruolo di vice segretario del Carroccio con delega al Nord, ecco il piano e gli uomini per rilanciare il partito. E anche qui il Colle conferma la Grazia Minetti e striglia il Fatto. Sul Sole 24 Ore si apre con carburanti, nuovo taglio alle accise, e poi il ritorno al nucleare, primo via libera la legge delega Pichetto Frattini, decreti attuativi pronti entro Natale. E poi sempre sul Sole, lotta all'evasione, il fisco fissa l'obiettivo 2026 a 14,5 miliardi. Su Il Mattino di Napoli, energia primo sì al nucleare, anche qui, e poi Minetti, il caso è chiuso, il Colle sulla Grazia, nessuna rivalutazione, tutto confermato. Chiudiamo con la prima del Corriere Online, vedevo un po' di aggiornamenti su sul conflitto tra Russia e Ucraina. Zelensky scrive a Putin, anche qua vediamo, ci chiudiamo la guerra, la replica, venga Mosca quando vuole. Trump dice sarebbe bello se si incontrassero, e lo diciamo tutti, ma se si incontrassero per siglare una pace, insomma, che ricordate, sono un po' tutti e due i presidenti, anche se le vicende sono molto diverse tra loro, i due presidenti, vale a dire i russi e Stati Uniti, che sono imballati in guerre che si aspettava finissero in modo diverso, nel senso, ricorderete, Putin disse con l'Ucraina la risolviamo in una settimana, e c'è un conflitto da 4 anni, che vuol dire milioni di militari morti purtroppo da una parte e dall'altra, che sono persone, ricordiamolo sempre, e dall'altra parte insomma spese enormi anche, no? per una guerra costa tantissimo. E anche gli Stati Uniti credevano di fare come col Venezuela, con Maduro, con l'Iran, invece è decisamente più complicata, vedremo insomma cosa accadrà. Queste le notizie principali, tra poco lo sport, c'è un'Italia che ci dà soddisfazioni, quella del calcio sì, ma il calcio under 17 agli europei, ne parliamo tra poco.

0: Puccini, mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno amici, buongiorno a tutti. Pronti perché tra poco c'è la raffica dei saluti, la categoria sì. Da mattinieri da salutare. Qual è la vostra categoria? Allora, abbiamo bisogno dei vostri contenuti vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Non so, vuoi aggiungere qualcosa, Laleti?
1: Sì, potrei aggiungere che vorrei sapere un pochino più dei dettagli dei nostri ascoltatori, perché svegli a quest'ora. Se sono magari
0: modello unico, chiedi.
1: Unico,
0: sì, dichiarazione dei redditi.
1: Sì, anche la dichiarazione dei redditi.
0: Ragazzi,
1: quante case avete?
0: Sì,
1: quante
0: proprietà,
1: macchine?
0: Sì, sì.
1: Se avete una barca, mi interessano le persone con le barche.
0: Uno yachtino.
1: Un piccolo yacht. Yachtoncino piccolino. Che c'è?
0: E perché hai qualche giorno di ferie?
1: No, però sai, uno yachtoncino piccolino.
0: Si valutano
1: un 16 metri, magari 24 metri.
0: Non solo il curriculum, ma si valutano anche le dichiarazioni dei redditi. Va bene, buongiorno, tra poco vi sentiamo. No, scherzi a parte, ripartiamo dall'attualità legata allo sport. C'è un'Italia che dà grandi soddisfazioni, quella del calcio, ma non l'Italia maggiore, anche se ha vinto, diciamo, l'amichevole, l'Italia del CTA Inter in Baldini contro Lussemburgo. Ma parliamo, ci riferiamo all'Italia Under 17 che raggiunge la finale degli europei dopo una semifinale, diciamo, è stata definita dai giornali, leggo, epica, contro la Spagna. Dopo l'1-1 dei 90 minuti, l'Italia è implacabile dal dischetto. Lupo, il portiere degli azzurrini, para due rigori agli spagnoli dopo averne parato uno tra l'altro in gara e regala il successo agli azzurri Under 17. L'Italia che affronterà adesso in finale, la finale degli europei di categoria, il Belgio, domenica 7 giugno, questa domenica. Bravi sti ragazzini, l'Under 17 sì. Fa ben sperare. Bene, anche gli azzurri della Diamond League all'Olimpico di Roma, da dove vi parliamo, qui vicino a noi. Fra l'altro c'è in corso la Diamond League, parliamo di atletica. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gala, trionfando nel salto triplo con 17,59. Vittorie anche per Fabbri, per esempio nel peso, per Scioli nel salto in alto. C'è stato anche il ritorno di Jacobs, Marcel Jacobs, che è quinto, però scende sotto i 10 a 9,99 nei 100 metri,
1: però
0: vinti da Lyles. Nadia Battocletti generosa ma un po' in difficoltà, chiude tredicesima dei 5.000. Mi serviva cimentarmi con me stessa, ha detto, e mi serve anche da lezione, dalle batoste che si impara, quindi grande lezione anche, vedi, di vita, diciamo così, della Battocletti. Poi oggi, lo sai, ci sono i calendari di Serie A, vengono svelati i calendari del prossimo campionato. Che fai?
1: Non è presto, ma di già.
0: Perché?
1: È appena concluso, no. Nel senso, di nuovo.
0: Stavo vedendo che insomma sì, vengono svelati tutti i criteri di sorteggio. Per esempio, non faranno più l'errore che è stato fatto quest'anno di mettere il derby in conchi, il derby di Roma, per esempio,
1: sì,
0: che può capitare in concomitanza con i tornei estivi di tennis su tutti gli internazionali.
1: Sì, visto quello che è successo.
0: Troppo caos in pochi chilometri, e quindi per motivi di sicurezza faranno in modo, per esempio, questo è uno dei criteri per il sorteggio delle partite, faranno in modo che non accada questo. Va bene, i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport apre con il tennis in particolar modo perché c'è questo derby da favola a Parigi stasera alle 19, la sfida che vale la finale al Roland Garros, il derby tra Arnaldi e Cubolli. In bocca al lupo ragazzi, vinca il migliore. In ogni caso, appunto, avremo un italiano in finale al Roland Garros. E poi la mia Inter ha sempre fame, l'altra notizia in prima pagina sulla Gazzetta riguarda l'intervista a Chivu firma il rinnovo e si racconta. Sulla prima di Tutto Sport, Matteo contro Flavio, amici godetevela, rivali sul campo, e Saremese e Romano fermano l'Italia, leggo qui, l'Italia fermano, nel senso che ci fermeremo davanti alla TV per vederli, per una serata storica. Il vincente sfiderà Zverev o Mensik per il titolo al Roland Garros. E poi il calciomercato, Juve Sorlot con Givenez, incroci di mercato con l'Atletico nel mirino, il bomber e il difensore, c'entra pure Nico Gonzalez. In taglio basso, De Bruyne e Lukaku via, il mondo è pieno di calciatori. In casa Napoli, De Laurentiis aspetta Allegri e appunto parla delle possibili uscite. Queste le notizie principali, tra poco non vediamo l'ora di sentire le vostre storia e vita da mattinieri. Vuoi ricordare, vuoi rifare l'appello, Aleti?
1: Certo, faccio un appello. Intanto salvate questo numero 347 400. 347 490 0042. Poi mandateci un bel messaggio vocale o di testo. Per quello vocale, mi raccomando, una volta mandato, riascoltatelo, perché magari se si sente male non lo mettiamo in onda.
0: Va bene, buongiorno mattinieri e animo.

prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Dai, tocca a voi da tutta Italia, è il momento dell'appello dei mattinieri, il primo insieme. Allora, chi siete? Mattinieri, perché? Di cosa vi occupate? Che state da stato d'animo avete quest'oggi? Potete rispondere a queste domande vocali a questo numero, grazie.
1: 347-490-0042.
0: Buongiorno Angelo, come va?
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Angelo da Parma, io sto andando a fare il mio turno di mattina in una struttura per anziani. Dovevo essere in ferie fino a giorno 8, ma ieri mi ha chiamato mentre ero nel mio boschetto a tagliare legna, che dovevo farlo domenica compresa. Mi ha chiamato la responsabile, mi ha detto se potevo rientrare perché nella mia struttura c'è un virus gravissimo, si chiama Wallerite weekendale. Sicché si parla e si fa questo turno. Animo,
0: c'è chi ha un weekend, insomma.
1: Wallerite, bellissimo.
0: Noi regge, e fra l'altro anche noi oggi dobbiamo fare una sostituzione. La Leti, non so se lo sai, c'è chi accende Kiss stasera 19:21, c'è la nostra amica Rita che ci ha chiesto di essere sostituita. Che fai quando te lo chiede Rita? Abbassi la testa, certo. Rita, quindi. Stasera abbiamo la doppia oggi, insomma, stamattina nel nostro orario e poi alle 19:19.
1: Non abbiamo la Wallerite.
3: Buongiorno Leti, buongiorno Max.
1: Ciao.
3: Da Tussasco, provincia di Torino.
0: Ciao Steve.
3: Dai che è venerdì.
0: Dai.
3: Questo mese della svolta, finalmente mi opererò il naso, mi vedrò meglio. Diventerò capoturno. Niente, contento così, dai, che poi arriva la bella stagione, oggi sarà una bella giornata, un weekend. Animo.
0: Allora, si opera il naso, presumo che sia tipo un setto nasale deviato, così respiri meglio. Però ho visto che ci sono pure quelle cose che ti metti tipo calamitina sul naso, respiri meglio, capito? Che insomma,
1: Ti allargare
0: le narici,
1: che ne so. Sai che io ho visto che adesso ci sono anche quelle che ti rimpiccioliscono il naso.
0: In che senso?
1: Sì, perché sta andando di moda questa cosa del naso piccolo e quindi hanno fatto anche queste cose.
0: Quello che te lo stringe, così non respiri più. Vabbè,
1: così non respiri
4: più. Antonella, sto rientrando dal lavoro. Un tempo il mio gruppo sanguigno era RH aperitivo, adesso è diventato RH miraggio, semplicemente perché dopo 18 anni ho cambiato lavoro, da cassiera sono passata a fare le scorte tecniche dei trasporti eccezionali.
0: Dai, ce la puoi fare, il nostro gruppo è RH mattinieri,
1: RH mattiniero,
0: pure se vogliamo. Campobasso, come va Campobasso?
5: Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
5: Dai video di Trivento, provincia di Campobasso, direzione da Trivento.
0: Senti questo clacson con senti come, aspetta, senti come mi piace.
5: Ma Tinieri.
0: Marco, buongiorno.
6: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
1: Ciao
6: Marco, come sempre lui ci siamo, Bessione 86, abbiamo fatto colazione, un caffè, tre conchiglie al latte naturalmente da asporto da portare, non
0: che
6: da mangiare,
0: conchiglie
6: e
0: al latte.
6: Un pacchetto di Oltz, 4,30 euro. Stamattina si rientra, corsa a lungomare, addominali, pesi e poi si fa montare il volante nuovo per la BMW. Animo, animo,
1: KK, che sono le conchiglie al latte?
0: Sarà un dolce, capito? Buongiorno.
6: Volante nuovo per la BMW. Animo, animo,
1: KK, che sono le conchiglie al latte?
0: Sarà un dolce, capito? Buongiorno,
5: Tinieri.

0: sta, ci sta, sì, ci sta. Sta. Buongiorno, ci sta. Chi
1: sono
0: è?
1: Max. Buongiorno, Laletti.
2: Ciao.
1: Sono Massimo da Nocera Superiore, carrellista.
0: Vai Massimo, un saluto. Volevo sentire anche Mary. Buongiorno Mary, vai pure.
3: Che buongiorno Max, buongiorno Letti, buongiorno ascoltatori. Io oggi vi saluto perché giustamente lavorando nelle scuole,
2: sì,
3: da lunedì sono in ferie, quindi oggi è l'ultimo giorno lavorativo. Ci doveva essere la festa in cortile, ma questo tempo ci vedo poco che si riuscirà a fare, però vabbè.
0: A Milano brutto, vabbè.
3: Vi auguro a tutti una buona estate e ci risentiremo a settembre.
0: Dai.
3: Kiss kiss a tutti.
2: Kiss kiss
3: animo,
2: a te.
3: Animo.
0: No, vai. Grazie, un saluto. Letti, ho preparato i violini, senti,
2: fammi
0: li vuoi
2: sentire?
0: Sì, li faccio sentire loro, vai. Li confermo? Li confermo.
2: Conferma.
0: Vabbè, perfetto, vai, mettiamo sta canzone molto bella, tra l'altro, e tra poco scopriamo le notizie di secondo piano. Buongiorno a tutti, altri vocali, altre storie del mattinieri tra poco, quindi preparatevi, per chi non ce l'ha fatta li sentiremo dopo. Dai, mettiamo i Clean Bandit.

0: animo, animo.
1: Eccola qui, cos'è la scimmia, lo scimpanzé?
2: No, no, la scimmia si fa. Questa è la scimmia.
1: Cosa sai fare anche lo scimpanzé, Lali?
2: Sì.
1: Che brava! Lali, ti ricordiamo, ha una carriera da rumorista. Vuoi farci sentire altri rumori,
2: altri
1: suoni? Sai riprodurre qualche altro animale? E che sarebbe questo? La gallina?
2: Sì. Basta!
1: Molto brava, devo dire. Allora, ma pronta, chi è?
3: Il programma è stato inventato così per dire qualche idea in particolare o è creato proprio male? Senza
1: no, è così, ragazzi. È così. Dalla Liti, che cosa hai preparato? Le notizie di secondo piano per dirci cosa?
2: Due notizie.
1: Ci stavamo, ci stavamo. Cosa ridi?
2: Mi fai ridere, mannaggia.
1: Io,
2: vai.
1: Va bene, e due notizie, non voglio aggiungere altro.
2: Di ristorazione, una di queste, dai.
1: Di ristorazione, parliamo, ma anche di medicina.
2: Medicina,
1: che
2: vai, so, vai,
1: medicina. C'è stato testato.
2: Sì.
1: Cosa ridi? Un nuovo cerotto che usa ultrasoni e terapia genica per regolare il battito cardiaco nei.
2: Sì.
1: Ovviamente nel paziente, è stato testato ovviamente prima su dei ratti, non c'è alcun impianto nel cuore. Il dispositivo è stato pubblicato su una rivista scientifica, su Nature Biomedical Engineering. Secondo quanto riportato da questo testo, è un cerotto che stimola cellule cardiache rese sensibili al suono. Cioè, oggi nel mondo ci sono 3 milioni di adulti che vivono con un pacemaker impiantato nel petto.
2: Questo potrebbe essere un'alternativa alla chirurgia.
1: Sì, sarebbe pazzesco, veramente.
2: Sì.
1: Quando tu leggi di cifre così importanti, persone che hanno bisogno di pacemaker,
2: però,
1: sono,
2: sai,
1: veramente tanti.
2: Mi fa un po' paura questa cosa. Capisco che l'avranno sperimentata.
1: Non ancora.
2: Però sai, il pensiero di avere un cerotto fa un po' strano al posto di un pacemaker. Cioè, fa un po' paura.
1: Però la tecnologia è ancora in fase preclinica, richiede ovviamente molte verifiche prima di diventare alternativa, no, agli impianti, ai classici pacemaker. Però quando siamo all'inizio di un percorso, questo viene pubblicato su riviste scientifiche prestigiose, di solito il percorso verso la clinica è solo questione di tempo. Però sarebbe clamoroso non doversi più operare, basterebbe un cerotto per avere la funzione da pacemaker, sarebbe bellissimo.
2: Sì,
1: cioè, quando la scienza e la medicina vanno così velocemente di pari passo insieme alla tecnologia, questo ci fa ben sperare per la vita, che migliori,
2: diciamo,
1: la vita di tutti noi.
2: Anche perché poi la maggior parte sono praticamente anziani, molto adulti, grandi, quindi spesso gli interventi sono
1: invasivi,
2: sono pericolosi,
1: certo.
2: Quindi
1: allora, poi il ristorante, perché la Leti accennava al ristorante, secondo gli ultimi dati, quelli di aprile 2026, quindi due mesi fa, ristoranti, bar e pizzerie hanno registrato un aumento medio dei prezzi del 3,2% rispetto all'anno precedente e di oltre il 10% rispetto a 3 anni fa. Il pranzo fuori casa costa di più, eppure gli italiani continuano ad andare fuori a pranzo e cena, solo con più attenzione. Stavo leggendo che è cambiato il nostro comportamento, cresce la cultura della qualità. Gli italiani frequentano meno ristoranti, ma scelgono meglio, crescono per esempio gli agriturismi, le trattorie di quartiere, i mercati contadini. C'è una riscoperta della cucina locale, territoriale e stagionale che sta ridando valore a produttori e chef di territorio. Meno uscito, magari qualche uscita in meno, ma più consapevole.
2: Ma è quello che ho detto io qualche giorno fa, nel senso che io devo andare al ristorante, oltre a spendere tanto, perché si spende tanto, devo anche essere soddisfatta. Quindi
1: certo,
2: è normale che si va a cercare un qualcosa di migliore.
1: Inutile dire che farò un test per tutti voi, un tour in un gastronomico, vi darò conferma o smentita. Adesso ascoltiamo una canzone nuova, una baciata, Poesia Saldavinci.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
2: Iperceramica!
3: Kiss Kiss. Love you.

0: Dai che ce la possiamo fare. Milena scrive: ragazzi, ho capito bene, ci siete anche stasera. Se così mi accompagnate di mattina al lavoro e quando torno stasera alle 7. Sì.
1: Sì, sì, sì, ci siamo stasera.
0: Eccezionalmente 19:21 perché non c'è la nostra amica Rita e la sostituiamo noi, però parleremo molto meno, promesso.
1: Sì, sì. Molto, molto Max meno. Parlerà molto meno. Devo cucirgli la bocca stasera.
0: Sì, mettimi la zip che facevo prima. Allora, sì. Altri amici da salutare, un sacco di messaggi di testo perché prima abbiamo messo i vocali.
1: Allora, volevo salutare Vincenzo e Antonio che ci mandano una bella foto dell'alba. Poi si torna a casa dalla notte sui binari. Lui è Agostino. Poi buongiorno da Silvana a Glasgow, in Scozia.
0: Perché prima abbiamo fatto l'appello anche dall'estero. Silvana ci segue dalla Scozia, ma sono un sacco di persone che ci seguono fuori. Alessandro, vedi, da Londra, buongiorno, sono qui per studio e lavoro. Bene, in bocca al lupo Alessandro.
1: In bocca al lupo, che bello. Sai che non sono mai stata a Londra, vorrei andarci.
0: Tu sai bene come che si dice,
1: cosa,
0: il famoso provino
1: dice?
0: Del Grande Fratello, come si dice, come si scrive Londra, L'apostrofo
1: Londra.
0: Molto. I provini improbabili, no? Del Grande Fratello. C'è gente che diceva delle cose veramente incredibili.
1: Ma sarà vero poi?
0: Che cosa?
1: Nel senso che veramente hanno risposto così.
0: Ma certo, perché ti stupisci. Però
1: beh, un pochino sì, queste cose.
0: Per questo ricordo un provino dove una ragazza raccontava di aver fatto uso di fuochi d'artificio facendoli partire dal...
1: Andiamo avanti, è tutto vero.
0: Usando se stessa come base per il fuoco d'artificio,
1: l'avevo, capito? Ma hanno intuito anche gli ascoltatori, perfetto. Possiamo andare avanti.
0: Va bene, vado io,
1: vai tu.
0: C'è qualcuno che ha saputo che sei una rumorista e ti chiede.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Pasquale Trambieri di Bologna. Max, volevo chiedere alla Leti se mi poteva riprodurre il suono della cucciarda.
0: Ecco,
1: cos'è la cucciarda, mo? Aiutatemi.
0: Un passerotto, una
1: cucciarda.
0: Un passerotto.
1: I passerotti non li so fare. I passeri. Ancora devo imparare.
0: A proposito di passerotti,
3: buongiorno
0: Ciccio Cardellino.
3: A tutti da vostro Ciccio Cardellino. Animo.
0: Saliti.
3: Categoria elettricista, bassa e media tensione. Siamo il numero uno.
0: Wow. Questi sono gli ascoltatori che ci meritiamo. Perché stai ridendo adesso? Mettiamo Tiziano Ferro. Sta studiando la cucciarda, la vedi? Stamattina è ridarola.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar Tiziano Ferro, Giorgia nei mattinieri, questa ricordate Radio Kiss Kiss, e adesso scopriamo i segni zodiacali più fortunati di oggi. Sei pronta da Leti? Aspetta, vado un sigla, dimenticavo.
1: L'oroscopo dei mattinieri.
0: Non premevo il tasto.
2: Cioè, io ero pronta, ma se non apri il microfono pure il tassino.
0: Venerdì 5 di giugno, sì. È il momento di scoprire i segni zodiacali più fortunati. Noi abbiamo un podio, i tre più fortunati, sì, di oggi. Terza posizione per
2: il segno dell'acquario. Le relazioni sociali porteranno vantaggi concreti. Un contatto utile o un invito interessante vi aprirà nuove prospettive.
0: Al secondo posto, quale segno zodiacale?
2: Il segno dello scorpione. Qui c'è una bufera, però non dico troppo.
0: Hai freddo adesso?
2: È un pochino. Comunque, in seconda posizione il segno dello scorpione. Intuito e determinazione lavoreranno insieme, aiutandovi a cogliere un'opportunità che altri potrebbero non notare.
0: Bene, e al primo posto trionfa oggi
2: il segno dei gemelli. La mente sarà brillante e veloce. Una vostra idea o proposta riceverà l'attenzione e l'apprezzamento che meriterà.
0: Bene, perfetto. E allora facciamo il riepilogo. Sì. Tra i segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno dell'acquario, in seconda posizione il segno dello scorpione e in prima posizione il segno dei gemelli.
1: L'agenda dei mattinieri.
0: La data 5 di giugno, sì, cosa ci ricorda e cosa celebriamo?
2: Iniziamo dai santi del giorno: San Bonifacio, San Gualtiero, San Franco e Sant'Eutichio di Como, vescovo.
0: Eutichio.
2: Mi piace Eutichio,
0: beh,
2: sai?
0: Bene, sì,
2: passiamo,
0: sì,
2: agli eventi del giorno. Oggi si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente, istituita dalle Nazioni Unite nel 1972.
0: Se fosse un bravo, sono 54 anni.
2: Bravo, fatto, vedi?
0: Sono nato nel 72, quindi so.
2: Ecco. Ogni anno coinvolge milioni di persone in iniziative dedicate alla tutela del pianeta, alla sostenibilità e alla lotta all'inquinamento.
0: Molto bene. Poi
2: 1947, il segretario di Stato americano George Marshall annuncia il piano di aiuti per la ricostruzione dell'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale.
0: Il famoso piano Marshall, che è stato ripreso anche dall'Italia e portato con l'Europa per, in questo caso, aiutare i paesi africani, no? È stato ripreso il nome da questo piano che fece George Marshall, sì, per aiutare l'Europa e l'Italia anche dopo la guerra mondiale, seconda guerra mondiale. Poi
2: passiamo ai nati del giorno. Nasceva 128 anni fa Federico García Lorca, tra i più grandi poeti del Novecento. Buon compleanno a Stefania Sandrelli, l'attrice compie oggi 80 anni.
0: Auguri Stefania.
2: Auguri anche ad Enrico Ruggeri, il cantautore, scrittore e conduttore televisivo italiano, compie oggi 69 anni.
0: Grande Enrico Ruggeri, vero? Sì. Fa tanto anche in TV come presentatore.
2: È vero,
0: forte. Vai,
2: mi
0: poi
2: piace molto. Concludiamo con la storia della musica. Nel 1979 i Supertramp pubblicano Breakfast in America.
0: Capolavoro.
2: Uno degli estratti del 33 giri esplora la transazione tra tra l'innocenza infantile e il disincanto del mondo adulto. Una canzone destinata da subito a diventare un evergreen. Stiamo parlando di Logical Song.

0: scusa, mi ha preso veramente, ma dobbiamo andare. L'avrei sentita per intero, ma c'è un'altra canzone che riguarda l'ambito della storia della musica. Ci arriviamo tra un attimo. Logical Song, canzone 74, mi ha riacceso, insomma, quando giovane questo ricordo, che si compravano i pannelli con woofer, tweeter, mid-range per sentire canzoni come questa a volume altissimo. Valeva più il pannello dietro che l'auto intera,
1: insomma, per intenderci. Ballava proprio, mamma mia, che bei ricordi,
0: ragazzi. Dal 96 adesso un'altra canzone meravigliosa, Depeche Mode, questa è Home.

0: su Radio Kiss Kiss dal 1996, i Depeche Mode, questa è Home, pronti a ripartire. Sei in punto di questo venerdì 5 di giugno. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Ringraziamento a chi coordina la messa in onda.
1: Pica, buongiorno.
0: Grazie più grande. Ma voi tutti pronti mattinieri, perché tra poco vi coinvolgiamo. Storia e vita da mattinieri da tutta Italia. Nome, città, mattinieri perché e quale categoria va salutata. Quale categoria di mattinieri? Per rispondere, vocali al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Siamo pronti anche con tutti gli aggiornamenti dell'attualità, diamo un'occhiata alle agenzie per darvi le ultimissime, poi toccherà la vostra di attualità, quindi condividete con noi il primo pensiero del giorno. Magari stamattina lanciamo anche il senza me, tra poco vi spieghiamo di che si tratta. Intanto ripartiamo da Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Drop Dead, la canzone di Olivia Rodrigo nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo.
0: Dai, ce la possiamo fare, ragazzi. Venerdì mattina con rinnovato entusiasmo. Tra poco vorremmo sentirvi, e anche perché potete iniziare a dirci, per esempio, l'Italia non produce senza di voi perché, che ne so, senza di me non avrete, che ne so, il latte, perché faccio il
1: trasporto latte.
0: Ecco, questo è uno degli spunti che possiamo darvi. Senza di me non avreste i giornali quotidiani perché lavoro in edicola. Che so,
1: senza di me i treni non partirebbero.
0: No, quelli ci servono. Magari in ritardo, ma facciamoli.
1: Vero, facciamoli partire, ok.
0: Insomma, tra poco, vocali al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Intanto ripartiamo dalle agenzie. Abbiamo letto in apertura le prime pagine quotidiani, ma cosa scrivono le agenzie? Stavo dando un'occhiata se ci sono aggiornamenti veloci. E c'è questo invito: incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra, fissiamo una data precisa. La proposta è arrivata in una lettera aperta di Zelensky a Putin. Kiev propone cessate fuoco completo durante i negoziati. Il presidente ucraino ha chiesto di andare anche oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere Stati Uniti e Unione Europea. Da San Pietroburgo la posizione del presidente russo dice: in Ucraina avanziamo, ma siamo pronti ad una soluzione pacifica in base a quanto concordato in Alaska, ha detto appunto Putin. Putin e Zelensky devono incontrarsi, ha commentato Trump, speriamo prima possibile. Hezbollah invece ha respinto la tregua in Libano con Israele. Le forze appunto che sostengono Teheran e l'Iran, Hezbollah e non solo, ecco, dicono di no a questa tregua. Intanto arriva il primo sì invece in Italia al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie cosiddette pulite. 50 anni dopo il referendum la Camera ha approvato la legge delega, sia piccoli reattori, la fusione dal 2050, entro l'anno le norme attuative. Ovviamente prima c'è il passaggio al Senato, ma il ministro Pichetto Fratin annuncia che appunto arriveranno le norme entro l'anno. Le opposizioni si sono presentate divise al primo voto, il governo racconta bugie, dice il leader dei Verdi Bonelli. Il Consiglio dei Ministri ha approvato intanto anche il decreto legge che attua invece l'altro sì che è arrivato dall'Europa, quello dell'Unione Europea, appunto il patto sull'asilo dei migranti, una rivoluzione copernicana, la definisce così il ministro degli interni Piantedosi. Lo sport: c'è un'Italia che non va ai mondiali del calcio e c'è un'altra Italia che va bene, quella del tennis, ma anche sempre del calcio. Devo dire l'under 17,
1: che bravi
0: gli azzurrini, sono in finale degli europei dopo una semifinale epica contro la Spagna. Nei 90
1: vedi.
0: Minuti finisce 1-1. L'Italia poi è implacabile dal dischetto. Il portiere azzurro Giovane Lupo, si chiama così, para due rigori agli spagnoli dopo averne parato tra l'altro uno durante i 90 minuti e regala il successo agli azzurri. L'Italia affronterà in finale per gli europei under 17, parliamo di calcio, lo ricordiamo, domenica 7 giugno il Belgio.
1: Vedi i nostri nuovi giovani, vedi freschi con tanta voglia di vincere,
0: bravi,
1: vedi
0: che corrono, non è vero. Successi degli azzurri anche nella Diamond League all'Olimpico di Roma, parliamo di atletica. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gala, trionfando nel salto triplo con 17,59. Vittorie anche per Fabbri nel peso e Scioli nel salto in alto. Bene, quindi complimenti. Vedi, gli azzurri, l'atletica anche si comportano benissimo e ne siamo felici. E voi come vi comportate? Quale categoria di mattinieri va salutata? Vi aspettiamo con un vocale al nostro numero, dai.
1: 347-490-0042.
0: Buongiorno mattinieri e
1: Animo!

0: Daniele, forza! Nelly Furtado! Raletti! Sai chi ti saluta?
1: Chi mi saluta?
0: Lo dico tra poco.
1: Ecco.
0: Mettiamo la sigletta. Tocca agli ascoltatori con la Raffichetta.

0: ragazzi, siete pronti? Dico,
1: ce la posso fare, e vai.
0: Dico, tocca a voi, da tutta Italia, primo pensiero del giorno, saluto la mia categoria. Lo sapete che l'Italia senza di me non sì. Cosa? Che cosa fate per la collettività? Messaggi vocali al nostro numero
2: 347 490 0042.
3: Chiedo scusa, ma è stato fatto
0: ragazzi, ma non è mai abbastanza. Vuoi aggiungere qualcosa? So che ultimamente ti manca il rinnovato entusiasmo.
2: No, ce l'ho il rinnovato entusiasmo, si sta un po' congelando, però c'è.
0: Ma per la conservazione della specie questo clima.
2: Mi devo conservare, fammi capire.
4: Buongiorno Max, buongiorno Neti, Pasquale Frambini di Bologna.
0: Ciao Pasquale, andiamo a Corigliano, vai.
5: Buongiorno Max, buongiorno Neti, Francesco da Corigliano Calabro, magazziniere di farmacia. Stamattina pensavo che è dura al mattino alzarsi, ma è bello poter ascoltare voi. Quindi grazie, un lavoro con piacere. Kiss a tutti.
0: Bene, guardi giurate, come siete messi?
6: Ciao, sono Domi e voglio fare un saluto a tutte le guardie giurate come me che hanno finito adesso di lavorare.
0: Dai, animo. Senza di me, dai, un po' di senza di me.
7: Buongiorno Max, buongiorno Laleti. Mi chiamo Francesco da Bitonto. E senza di me l'Italia non produrrebbe, perché lavoro in una officina industriale
0: di fabbricazione
7: di cuscinetti a sfera.
0: E come fai senza cuscinetti a sfera? Effettivamente non girano le ruote.
7: Gira tutto il mondo.
0: Certo, pronto, buongiorno.
8: Buongiorno Max, buongiorno Lady, Nando il ciclista. Senza Ciao. Di me non proteste. Ritirare il denaro al bancomat. Animo!
0: Non so perché ultimamente non me lo fanno ritirare lo stesso. La scheda dice sei scarico, quindi fai qualcosa, grazie.
9: Buongiorno mattiniere, senza di me niente pensioni. O meglio, il pagamento delle pensioni. Ciao, buona giornata da Salvatore.
0: Ciao Salvatore, buongiorno, andiamo a Taranto.
10: Buongiorno Lady, buongiorno Max. Buongiorno a tutti. Antonio dalla provincia di Taranto. Dai, che oggi è venerdì. Animo.
0: Buongiorno Ivan.
11: Mattinieri, buongiorno. Un saluto da Ivan da Reggio Emilia, direzione Milano. Tutto acqua.
0: Sta piovendo, bene. Animo.
12: Buongiorno mattinieri. Sono Santino da Milazzo e sto andando a infornare il pane di LT Sicily. Ci vediamo più tardi.
0: Ciao, saluto.
2: Ciao.
0: Buongiorno. Chi è?
13: Buongiorno Max e Letti, tutti i mattinieri di Radio Kiss Kiss. Qui è Tony che vi parla.
2: Ciao Tony.
13: Volevo darvi una notizia bomba.
0: Vai,
13: i fratelli Barracuda stanno ritornando. Sono ancora vivi. Animo.
0: Bravi ragazzi, un applauso. Bene.
14: Buongiorno. Giorgia da Bologna.
0: Buongiorno.
14: Sono quasi arrivata al lavoro.
2: Sì.
14: Animo. Ce la posso fare.
0: Dai Giorgia, vai, pronto.
15: Buongiorno Max, buongiorno Laletti. Gennaro da Bari.
2: Ciao Gennaro.
0: Che dici?
15: Vado a consegnare derrate alimentari. Se non consegno non mangiate.
0: No, vai.
16: Buongiorno mattinieri, Salvatore
2: Ciao.
16: Da Modena. Si va al lavoro, direzione Maranello. La mattina siamo un po' stanchi perché ho dovuto combattere con le zanzare stanotte.
0: Vai, ce la puoi fare.
17: Buongiorno mattinieri, un saluto dal vostro Lorenzo da Pescola, in provincia di Potenza. Salutiamo la categoria dei giardinieri che in questi periodi, in questi giorni, hanno molto da fare.
0: Bene,
18: ciao Leti, ciao Max,
2: ciao.
18: Sono Silvia da Firenze. Io sono la cosiddetta signora delle pulizie. E la mattina magia, negozio pulito. Animo. Ciao a tutti.
0: Che meraviglia. Leti,
2: dimmi.
0: Hai qualcosa da pulire? Perché se non ce l'hai, c'ho casa sporca, vieni da me.
2: No. Sono abbastanza, guarda, non sono rimasta indietro con le cose.
0: Va bene, altra raffica tra poco, ricorda il numero.
2: 347-490-0042.
0: Stamattina va così, va. Buongiorno mattinieri, finita la raffica.

0: Bam bam, bambina.
1: Chi schissa te, che solo con un caffè e un cornetto al bar la giornata può iniziare nel modo giusto.
2: Giusto, giusto.
1: Chi schissa te che oggi arriverai in ritardo in ufficio, ma speri di cavartela con la tua simpatia.
2: Simpatia. Simpatia.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
6: Kiss Kiss. Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
7: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
6: Che estate esagerata!
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
9: Kiss Kiss.

0: Buongiorno mattinieri, no calmiamoci, metti una base più morbida.
1: La base più morbida, chiudi il condizionatore.
0: Ti sei surgelata?
1: Non ce la faccio
0: spento,
1: più.
0: Spento. C'ho un'anziana qui, ragazzi,
1: no,
0: che è claudicante.
1: È puntato in faccia, non ce la faccio più.
0: va bene.
1: Ecco, grazie.
0: Conservazione della specie.
1: Non è conservazione. Allora, poi ti lamenti che sto male.
0: Oh, la puntualità, senti qua, va. La puntualità non è una virtù di tutti, però è una virtù molto apprezzata. Ma la fantasia degli italiani, leggevo una statistica, quando si tratta di trovare e spiegare un ritardo, trovare le scuse, è veramente non ha limiti. Siamo capaci di tirar fuori anche la vecchia scusa della nonna che usavamo a scuola, o comunque c'è chi è ritardatario cronico e non ce la fa. Allora vi chiediamo, siete dei ritardatari? Siete di quelli che amano la puntualità? Siete di quelli ansiogeni che se hanno appuntamento alle 8:30 si presentano alle 8 con largo anticipo?
1: Io sì, sempre in anticipo.
0: Vabbè, comunque abbiamo già accennato qualche giorno fa a questo argomento, però vale la pena approfondirlo perché ci sono altri dati statistici molto interessanti. A parte che c'è poco da fare, per quanto vuoi essere un tipo puntuale, poi tutti siamo un po', ogni tanto ci capita di fare tardi, no? Per esempio, la vita da mattinieri, nostra e vostra, di noi tutti che siamo svegli a quest'ora del mattino, sono le 6:25, spesso ci fa andare di fretta le corse e dimentichiamo per esempio le cose, tipo arrivo giù di corsa, oddio, non ho le chiavi dell'auto, devo tornare su e quindi perderò un po' di tempo, o addirittura c'è chi arriva in ufficio, deve aprire l'ufficio e ha dimenticato le chiavi
1: dell'ufficio
0: mamma mia, a casa, e magari abiti a 30 o più chilometri, quindi potete immaginare insomma quanto diventa difficile poi necessario trovare qualche scusa o semplicemente dire la verità: niente, ho dimenticato le chiavi, che devo fare? Vedo che sugli animali domestici, ecco, si usa tanto la scusa: il mio gatto, che ne so, mi ha staccato la sveglia,
1: cioè,
0: mi ha staccato,
1: c'è un messaggio
0: il
1: da Marco da Roma, dice: sono in ritardo perché il mio gatto ha deciso di addormentarsi sulle chiavi della macchina e non ho avuto il coraggio di svegliarlo.
0: Come? Che scusa è? Vabbè, comunque c'è sempre un risvolto positivo, leggevo che gli psicologi poi tentano di psicanalizzarci, dicono: allora, il comportamento sulle bugie, sui ritardi serve appunto ad aiutarci ad affrontare meglio la giornata con più empatia con le persone. Le piccole disavventure che al momento ci fanno arrabbiare, qualche giorno dopo diventano quasi sempre aneddoti divertenti da raccontare. In fondo non ricordiamo le mattine perfette, no? Ricordiamo quelle in cui è successo qualcosa di assurdo. E allora, innanzitutto vi chiediamo: siete ritardatari? Non supportate ritardatari? E quali scuse usate quando proprio siete in ritardo? Messaggi vocali o di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Anche le testiamo, se funzionano queste scuse le facciamo nostre,
1: vero?
2: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

Buongiorno ragazzi, comuni mortali, Achille Lauro su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno e animo i ritardatari, non li sopportiamo, o siamo noi i ritardatari? Che scuse usate se arrivate in ritardo? Funzionano, non funzionano? Ne avete riciclate diverse di scuse? Dopo un po' vi scoprono e si rassegnano.

0: arrivo comunque prima.
1: Vedi,
0: noia a fondo,
2: non ce la fa. Bravo.
1: Non ce la fa essere ritardatario in qualunque contesto.
3: Max, Leti, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Ho un amico che quando era in ritardo aveva una scusa bellissima.
1: Quale?
2: Tipo?
3: Allora, ti fermi, prendi l'asta dell'olio della macchina,
1: sì,
3: imbratti tutto e dici che ti sei rotta la macchina. Ecco qua.
1: Ah, hai capito, questo è un escamotage, mica male. Buongiorno, chi è?
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono il fratto.
1: Oh, fratto.
4: Io sono sempre in orario e desidero arrivare in orario agli appuntamenti. Ma ho un carissimo amico con il quale ci vediamo, diciamo, abbastanza spesso, che è cronico nel ritardo, continuamente. Allora io so già che lui arriva in ritardo, so già più o meno i ritardi che ha, e io arrivo qualche minuto prima di lui, e poi quando arriva gli faccio il cenno della mano con l'orologio per dire sei sempre in ritardo. In realtà sono arrivato qualche minuto prima, solo per divertirmi e fargli pesare il fatto che è in ritardo. Che schissa tutti.
1: Vedi, quanti aneddoti, ragazzi? Vai.
5: Ciao ragazzi, io sono Serena.
2: Ciao.
5: Da Milano.
2: Ciao Serena.
5: Beh, io credo di battere quasi tutti.
1: Racconto.
5: Io di solito tendenzialmente, cioè la mia linea è questa,
2: sì,
5: sono in anticipo sull'anticipo, perché in caso dovessi fare il ritardo, io potrei, cioè sarei comunque sempre in anticipo.
1: No, capito, tutto chiaro.
2: Sì,
1: sì, vabbè, pronto.
5: Ciao ragazzi, io sono Serena da Milano. Io sono sempre in anticipo,
2: sì,
5: sull'anticipo, così in caso di ritardo sono in anticipo.
1: Ecco, sempre lei. Vabbè, pronto, buongiorno, via.
6: Ma buongiorno, essere puntuali è stupendo e soprattutto è bello avere rispetto per la persona che ti aspetta.
1: Ah, capito, senti che voce, mi sembra di Squallor. Vai, pronto.
7: Yeah. Buongiorno Radio.
2: Ciao.
7: Alexandra da Giussano, direzione lavoro. Mm. Per il lavoro sono molto puntuale, devo dire, perché in cambio uno stipendio. Però devo dire che il mio difetto è quello di essere ritardataria molto.
2: Ma dai.
7: Questo soprattutto ce l'ho da quando andavo a scuola, che mia mamma magari mi diceva alle 3 mi raccomando davanti al negozio X, e io alle 3 iniziavo a prepararmi.
1: Mamma
7: e
1: mia.
7: Tuttora ho questo difetto, però cercherò di migliorare, ma non penso.
1: Come quando vai a prendere una ragazza o un ragazzo che esci le prime volte, no? E tu alle 4:30 ci vediamo qui, alle 16:30, ok? Tu arrivi lì e lei dice sono pronta, sto scendendo, invece sta entrando in doccia in quel momento.
2: Ma
1: quante volte
2: le
1: ho vissute queste cose. Va bene, dai, storie da ritardatari.

0: i vostri messaggi
1: 347 490 0042.
0: Siamo pronti adesso a proporvi una canzone nuova,
1: Mr. Rain con Lunedì Nero.
2: Noi due siamo bravi,

0: I mattinieri di Radio Kiss Kiss, vita da ritardatari, c'è cioè chi è ritardatario cronico, chi non lo fa di proposito, chi è veramente insomma ci ce la mette tutta ma proprio non riesce a essere puntuali sul lavoro o in altri appuntamenti, in qualunque contesto. Ne stiamo parlando questa mattina perché poi è anche in alcuni casi proprio la scienza lo dice, il ritardo è dentro di noi, cioè siamo, nel senso che siamo ritardatari, non ce la facciamo con tanto impegno. E stiamo ridendo anche per i messaggi che ci scrivete, certo. Ragazzi, il ritardo 40 minuti perché avevo dimenticato il portafogli, tornato a casa era nella tasca posteriore. Andrea da Modena, in questo caso
1: queste cose capitano tante, capitano. Sì, perché quando soprattutto qua, noi donne, ad esempio a me capita quando cerco nelle borsa che ce l'ho grande, cerco però per la fretta, per l'agitazione, per la, non trovo mai nulla, poi alla fine mi accorgo dopo
0: che era lì, con una cerca un po' più tranquilla, chi dimentica gli occhiali magari ce l'ha sulla testa, no?
1: Sì, cioè, capita anche questo.
0: Insomma, ritardatari cronici per cosa? Scusi, usate, che cosa non sopportate dei ritardatari? Questo è il numero per rispondere.
1: 347-490-0042.
0: Leggiamo e ascoltiamo tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
3: Yes, yes. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto
6: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
8: Kiss, kiss.
9: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
10: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
11: Che estate esagerata.
10: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.

0: Mike Smith, Naya Loren, contro Safe nei mattinieri di Radio Kiski. Buongiorno. Ritardatari cronici, sì. Uniamoci, scusa. Che c'è? Tutto bene, Aliti?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Hai avuto a che fare con ritardatari? Sei una ritardataria? Quante volte hai fatto aspettare tuoi fidanzati?
1: No, no, io ad esempio non sono mai stata una ritardataria, devo arrivare sempre in anticipo. Però
0: l'ansia.
1: Ecco, posso essere, se devo essere onesta, io sono quella che aspetta.
0: Veramente?
1: Sì, aspetto te ogni volta.
2: Ma è del mestiere questo?
0: No, non è vero, ragazzi. È
1: aspetto te ogni volta.
0: Come se, che rapporto avete con le ritardatari? Siete voi ritardatari? Che scuse usate? Pronto, buongiorno.
3: Odio i ritardatari, io sono una persona puntualissima, anzi anticipataria. Quindi per me non c'è scusa per un ritardo.
1: Brava, vedi?
3: Ti prepari prima, esci prima. Brava. E ciao. Poi un contrattempo si può sempre avere, però ritardatario è proprio da bellare.
0: Niente, non lo sopporta. Lei si chiama Roby. Ciao Roby,
1: buongiorno. Sono d'accordo.
4: Ciao
1: con
4: ragazzi,
1: te.
4: Storia Ciao. Di stamattina. Esco di casa, prendo la macchina per andare al lavoro.
1: Sì.
4: Dopo aver fatto circa 30-40 km, mi accorgo di avere in tasca anche le chiavi della macchina di mia moglie.
1: No.
4: Sono dovuto tornare indietro. Perché o facevo tardi io o lei non andava proprio al lavoro.
0: Non c'erano le chiavi,
4: quindi...
0: di riserva.
4: Vive in ritardo.
0: Vive in ritardo. Vai, buongiorno.
5: Ciao. Buongiorno Lady, buongiorno Max. Io avevo un collega quando facevo il pizzaiolo l'anno scorso.
1: Sì.
5: Si chiama Mano al Branco, che lo saluto da qua. È sempre venuto in anticipo. E io qua, perché io venivo in ritardo e mi sentivo e lo sgridavo.
0: Dicevo, cerca di venire in ritardo. Perché poi ci sono i colleghi che ti fanno
1: figura.
0: Fare brutta figura, capito? Oh, dai.
6: Ragazzi, ciao da Nico. Io la precisione non so che cos'è. Non sono mai arrivato in orario.
0: Capito? I ritardatari cronici. Che vi sentiamo ancora tra poco. Siete ritardatari, non sopportate ritardatari, rispondete qui
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno mattinieri e...

0: Sì, Fred e Palma, Anita e Mischilla, la testa gira. Nel finale dei mattinieri, questa, ricordate, Radio Kiss Kiss, Max Poli, la Leti, ogni mattina alle 5.07, l'attualità della nostra missione, leggevamo di questo studio. Insomma, chi è ritardatario non è, insomma, non lo fa per colpa sua, i ritardatari dei ritardatari, perché ce l'abbiamo nel DNA, ce l'abbiamo dentro, hai capito? È una cosa che non viene fatta apposta. Come siete messi?
1: Buongiorno, Maria. Ciao. Gallarate, segno zodiacale vergine, io pernemente in anticipo, se non in anticipo comunque puntuale. Mio marito invece è un ritardatario cronico. Quelle poche volte che riesco ad averlo pronto in orario, immancabilmente gli scappa la cacca.
0: Ma
1: e
0: no!
1: Arriviamo in ritardo.
2: Mamma, che mi hai fatto, guarda, mi hai aperto un mondo di ricordi.
3: Vabbè, buongiorno Max, buongiorno Lali. Fabrizio. Ciao. Da Bari. Io sono sempre in ritardo. Io a me mi danno un orario e faccio sempre tardi.
0: Ma ragazzi, è nel DNA,
2: uscire un pochino
0: tranquillo.
2: Prima no.
4: Buongiorno Kiss Kiss.
2: Ciao.
4: Io per andare al lavoro ho un'ora di viaggio. Mentre stavo guidando ho dimenticato che stavo andando al lavoro.
0: Dove sto andando? Capitano, ogni tanto cambia. Dove sto andando che non mi
2: ricordo. Questo è quando fai una cosa sempre.
5: Buongiorno
2: Massimieri. Ciao.
5: Sono Massimo di Surbo, provincia di Lecce.
0: Allora,
5: io vado sempre al massimo, ma puntualmente in ritardo.
0: Vedi, ci sono ragazzi.
6: Max, la Lady, buongiorno.
2: Ciao.
6: Secondo me, io sono molto preciso sempre gli appuntamenti, però, la precisione fa parte di ordine.
0: E quindi chi è disordinato è ritardatario.
2: Ma non è vero.
4: Buongiorno, chissà a tutti.
2: Ciao.
4: Siete numero uno mattinieri. Lady, ma tu non fai mai tardi. Sei sempre precisa.
2: Sì.
4: Non sbagli mai.
2: No, sbaglio.
4: Mamma
2: sbaglio.
4: Mia, tu sei una lagna, sorella.
0: Ah, hai capito?
2: Cioè, fammi capire, sono una lagna perché porto rispetto, sono noiosa.
0: Vabbè, ragazzi, torniamo in onda stasera, eccezionalmente, che non c'è la nostra amica Rita Mazzo. Stasera 19:21, parliamo molto meno, promesso, però, dai.
2: Sì, con Max e la lagnosa.
0: Tra poco Pippo per lo show con Pippo e Adriana. Vi lasciamo con Tina Turner, grazie alla regia.
2: Pica!

0: Cristina, facciamo il momento dance subito, tra poco,
1: tra Adriana, poco, tra
0: sei
1: poco.
0: Pronta a ballare? Anche lo stivale già aperto.
1: Lo stivale estivo, Pippo,
0: mamma
1: stamattina.
0: Mia, ragazzi. Va bene.
1: Allora, sono le 6:57, noi ci colleghiamo subito con la nostra redazione, c'è Antonio Mercurio per tutte le news, a tra poco.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Volodymyr Zelensky propone un incontro a Putin per provare a chiudere la guerra tra Ucraina e Russia. In una lettera aperta, il presidente ucraino chiede che i negoziati partano dall'attuale situazione sulla linea del fronte e siano accompagnati da un pieno cessate il fuoco per tutta la durata del confronto. Mosca conferma di aver ricevuto la lettera, ma le posizioni restano distanti. Per il Cremlino una tregua non è condizione indispensabile per trattare e qualunque negoziato deve partire dalle premesse di Anchorage. Medio Oriente resta fragile, la tregua tra Israele e Libano e Hezbollah respinge il cessato il fuoco senza il ritiro delle truppe israeliane, mentre Tel Aviv prosegue le operazioni nel sud del paese. Un casco blu serbo dell'Unifil è morto per le ferite di un colpo di mortaio che ha raggiunto una postazione a Marja Yun. Israele accusa Hezbollah, ma la missione ONU ha aperto un'indagine sull'origine dell'attacco. Sul fronte iraniano Donald Trump si dice pronto a incontrare la guida suprema Khamenei se questo agevolasse un accordo con Teheran, e su Zelensky e Putin il tycoon è netto: sarei felice se si incontrassero. Veniamo in Italia. Il presidente della Repubblica Mattarella non rivaluterà la grazia concessa a Nicole Minetti. Dopo le nuove verifiche della Procura Generale di Milano, il Quirinale prende atto dell'esito degli accertamenti e ricorda che il capo dello Stato da 11 anni a questa parte concede la grazia sulla base dell'istruttoria e dei pareri degli organi giudiziari competenti, senza valutazioni estranee al procedimento. E anche per il ministro della Giustizia Nordio il caso è chiuso. Primo via libera della Camera alla legge delega sul nucleare sostenibile, con 155 sì, 86 no e 8 astenuti. Il testo, promosso dal ministro dell'Ambiente Pichetto Frattin, passa ora al Senato. Il governo punta a chiudere l'iter prima della pausa estiva, così da varare i decreti attuativi entro fine anno. La delega riguarda produzione di energia nucleare, ricerca sulla fusione e gestione dei rifiuti radioattivi. Per Pichetto è una scelta utile a sicurezza energetica e decarbonizzazione, mentre le opposizioni contestano costi e tempi. Archiviata l'inchiesta di Firenze sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 93. Per il GIP non vi sono elementi concreti di contatti diretti o rapporti tra Cosa Nostra e Marcello Dell'Utri per conto di Silvio Berlusconi. La DDA fiorentina ipotizzava che Dell'Utri avesse istigato le stragi il boss Graviano. Dopo decenni di indagini e processi, spazzata via ogni ombra, commenta Giorgia Meloni. Il decreto di archiviazione risale al 15 gennaio. Stupisce che si sia saputo solo dopo 5 mesi l'amarezza di Marina Berlusconi. La cronaca: il GIP di Castrovilla ha convalidato il fermo e disposto il carcere per i 2 trentunenni pakistani accusati della morte dei 4 braccianti bruciati vivi in un minivan ad Amendolara, nel Cosentino. Dall'ordinanza emerge un possibile movente legato ad una lite per le condizioni abitative. Le vittime si sarebbero lamentate infatti con i caporali perché costretti a vivere in 10 in una stanza. Lo sport: tennis, Andrea Vavassori e Sara Errani si confermano campioni di doppio misto al Roland Garros, battuta in finale la coppia Dabrowski-King. Questa sera sul Philippe Chatrier, semifinale tutta italiana nel singolare maschile tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, preceduta dalla sfida tra il tedesco Zverev e il ceco Mencik. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

0: tutta la concorrenza.
1: Eccomi.
0: Una donna che ogni sabato fracassa le palle agli ascoltatori. È con noi Adriana Petro.
1: Adriana Petro, eccomi qua.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno Pippo, buongiorno a tutti.
0: Complimenti,
1: voi.
0: Complimenti, abbatti, distruggi, fracassi. Fai proprio terra bruciata.
1: Terra bruciata, meno male. Meno male.
0: Meno male, va.
1: Dai che si parla.

0: Occhio di pernice, stamattina Adriana si presenta con
1: degli risate, cioè io
0: stivali
1: ho detto,
0: aperti.
1: Allora ho detto, guarda, ho gli stivali estivi e Pippo mi fa, ah, li hai bucati?
0: Sì, perché
1: cioè, gli stivali
0: sono gli stessi che avevi ieri, ma c'hanno un buco davanti.
1: Ma sono altri.
2: Anche io pensavo fossero gli stessi, però.
0: Esattamente.
1: Perché l'avevo bucati davanti?
0: Esatto, per l'occhio di pernice, per il problema che hai a piede, che ti fa male l'occhio di pernice.
1: E invece l'occhio nero come va?
0: Chi ce l'ha?
1: Quello che ti farò tra poco, eh.
0: Allora, attenzione, perché adesso vogliamo tanti messaggi, vediamo,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: la prima
1: sì.
0: volta che facciamo alle 7:03 il momento dance.
1: È una sperimentazione.
0: È una sperimentazione, voi fateci

0: le cuffie.
1: Dimenticavo, Radio Kiss Kiss, patrimonio dell'UNESCO.
2: Bravo.
0: Grazie. Tu grazie figlio.
2: Un cretino. Buongiorno, sono le 7.09.

0: Ah.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
1: Perché non lo fate tutte le mattine questo momento dance?
0: Ma noi lo facciamo ogni venerdì, solo abbiamo anticipato stavolta.
2: No, lui lo vorrebbe

0: ragazzi.
1: Bello, ci ha fatto veramente bene. Caffè e momento dance stamattina.
0: Bellissimo.
1: Allora, grazie a tutti quelli che già hanno partecipato e ci hanno già scritto al 347-490-0042.
0: Arriva Airama, è stato con noi a Torino sul palco del Kiss Kiss Way e ha incantato le decine di migliaia di persone con la sua nuova canzone intitolata

0: lui dice sembra quasi Cavana.
1: È Cavana, sì, Cavana, sì, invece sì, è Cavana. Sì. Bravo, Irama, bravo, bravo.
0: Ah. Allora, Adriana, noi sì, la mattina siamo qui anche per svegliare gli ascoltatori, no? La prima cosa l'abbiamo fatta. Io ho urlato pure che adesso
1: abbiamo
0: la voce...
1: ballato, abbiamo fatto un po' di risveglio muscolare, abbiamo ballato, cantato.
0: Io direi che è il momento, diciamo, per accomodarci un po', mm-hmm, e magari prendere un caffè. Ti va di prendere un caffè? Te lo posso offrire un caffè?
1: Ma certo, stai scherzando?
0: Sì.
1: È l'unica bevanda che ti fa passare da zombie a essere umano in pochissimo tempo.
0: A me proprio fa un effetto straordinario.
1: Sì, fa l'effetto subito, immediato. Se,
0: la mattina per me non parte senza il caffè, senza un buon caffè. Ci sono piaceri che meritano di essere condivisi, come per esempio il primo caffè del mattino. Una pausa speciale, un momento semplice che diventa unico.
1: Con un'ampia scelta di miscele intense e avvolgenti, caffè Motta accompagna ogni occasione con il gusto giusto.
0: Caffè Motta, Motta ti voglio bere.
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
3: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
4: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
7: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Alla ricerca della qualità.
9: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
10: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
9: Porca vacca, non sul tappeto!
11: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con isolari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
15: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.

0: prova a fare un esercizio, va bene? Pensa un attimo. Se ti fossi svegliata uomo stamattina, la prima cosa che avresti fatto o pensato?
1: Avrei mollato la borsa.
0: Veramente?
1: Io esco sempre, hai visto, no? La mia bag piena, zeppa di cose. Ah. Sicuramente sarei uscita senza trucco, senza preoccuparmi della piega, sarei arrivata in radio alle 5.
0: Ecco.
1: Alle 5.
0: Perfetto.
1: E invece tu? Se ti fossi svegliato donna?
0: Se mi fossi svegliato donna, sarei venuto qui in radio.
1: Mm-hmm.
0: E avrei preso pica a borsettate. Grazia! Oh, menien! Sinacchia! Tenei! C'è cheese!
1: Però esatto. La borsetta l'hai recuperata.
2: Lo puoi fare anche da uomo, comunque.
1: Anche da uomo lo puoi fare.
0: Perché... ma non con questo tono. Magari ti è disgraziato. C'è ucciso.
1: Allora, domanda.
0: Uomo di niente. Fai schifo. Sina chiavaca. Così.
1: Sta bene la borsettina.
0: È la borsettina di Anna Chiara.
1: È una pochettina, una bag, diciamo, abbastanza
0: la quale
1: piccola.
0: Esatto. Chiediamo agli italiani intanto, pensateci un attimo. Se vi foste svegliati uomo, se siete donne, e donne se siete uomini, qual è la prima cosa che avreste fatto stamattina, sinceramente?
1: Per 24 ore avete la possibilità di svegliarvi in un altro corpo, del sesso opposto.
0: Ecco.
1: Qual è la prima cosa che fareste o la prima curiosità che vi togliereste, ok?
0: Ok, 347-490-0042, mandate i messaggi adesso subito così li sentiamo in tempo reale, va bene? Mandateci un WhatsApp audio, tu donna che magari pensi per un attimo se fossi stata uomo stamattina, cosa
1: ti svegli uomo stamattina, tu uomo ti svegli donna stamattina.
0: Tu, esattamente.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
3: Adriana sicuramente non avrebbe messo gli stivali estivi.
1: Bravo.
3: Un obbrobbio.
1: Come ti permetti? Come ti permetti tu che non capisci niente di moda? Abbattetelo questo ascoltatore. Abbattetelo. Ti devi svegliare scarafaggio stamattina.
0: Adriana ha messo lo stivale col ditone che fuoriesce.
1: È meraviglioso. Voi certe cose non le capite. Vedi, io devo combattere con gli uomini che pensano che stamattina io abbia bucato.
0: Stanno arrivando
1: stivali.
0: Già i messaggi.
1: Vai, vai.
4: Se fossi nata uomo, penso che la
0: svegliata
4: prima cosa che avrei
0: uomo.
4: Fatto sarebbe stata quella di grattarmi le parti intime.
0: Grattarsi le palle, ma sì.
4: Probabilmente avrei acceso il neurone che gira a vuoto comunque.
0: Esatto.
1: Una grande stima e fiducia nell'essere
5: io
1: maschile.
5: Io proverei com'è fare la pipì in piedi. Ciao, Iovi.
0: Allora,
1: il primo
0: pensiero, se stamattina ti svegliassi nel sesso opposto che sei, diciamo, cosa faresti?
1: Mm-hmm.
0: Quindi se sei maschio, cosa faresti se stamattina ti svegliassi donna? E cosa faresti
1: e
0: se sei donna e stamattina ti svegliassi uomo? 347 490 0042. Stanno arrivando già un mare di messaggi dei nostri ascoltatori.
1: Grazie, dai,
0: li
1: ci
0: abbiamo
1: divertiamo.
0: Svegliati tutti.
1: Beh,
0: con il caffè e il momento dance. Vai.
1: Arriva J-Lo, Let's Get Loud.
6: Pippo Pelo Show, il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata.

0: Let's Get Loud. La canzone di Jennifer Lopez ci introduce a Giulia.
1: Ciao,
0: o
1: Giulia.
0: Giulia. Ciao Giulia.
2: Ciao,
0: o Giulia.
2: Buongiorno.
0: Giulia o Giulia?
2: Giulia.
0: Allora Giulia, cosa ti piacerebbe fare se stamattina ti fossi svegliata uomo? Cosa avresti fatto?
2: Allora, se mi fossi svegliata uomo, sicuramente la prima cosa che avrei fatto sarebbe stata l'elicottero.
1: L'elicottero?
0: L'elicottero, che cos'è, okay, l'elicottero? Scusami, esatto, non sappiamo.
2: Diciamo quella che pare sia anche un'abilità non proprio semplice di ruotare il bacino e, come dire,
0: e far girare
1: ruotare il bacino, ah, okay, e far girare l'attrezzo centrale,
0: il pisello,
2: esatto.
0: No, allora, io lo so bene, lo so bene che cos'è l'elicottero, perché qui negli anni ho lavorato con persone facchinetti, per esempio Francesco lo faceva sempre in radio. Sì, lui veniva in radio e faceva l'elicottero.
1: Nudo?
0: Sì, nudo. Abbassava i pantaloni e faceva l'elicottero.
1: Sì,
0: come se qualcuno gliel'avesse chiesto, non gliel'abbiamo mai chiesto.
1: Okay.
0: Esattamente. Diciamo che Pica ci ha provato a farlo, ma a parte che è venuto, diciamo, malissimo. Qualcuno gliel'avesse chiesto, non gliel'abbiamo mai chiesto.
1: Ok, ok, ok.
0: Esattamente. Diciamo che Pica ci ha provato a farlo, ma a parte che è venuto, diciamo, malissimo, ma non ci

0: Lì che da piccoli facevano la gara dell'elicottero. Si può fare, Adriana, sia facendo ruotare il bacino, sì, così, sia diciamo
1: come scusa, allora, ci fai
0: io,
1: vedere?
0: Allora Giulia, io so bene che cos'è Anna Chiara, quando tu l'hai scritto, io avrei fatto l'elicottero, ci ha chiesto così proprio
1: in maniera molto ingenua.
0: Molto ingenuamente, ragazzi, che cos'è l'elicottero? E qui tutti in radio sapevamo. Adriana fa finta di non sapere, ma sa molto bene.
1: Vabbè, però non mi sarebbe mai venuto in mente, ecco, questo volevo dire.
0: Cioè,
1: però
0: questo desiderio tu non l'avresti mai avuto, di svegliarti per fare l'elicottero.
1: Ma
0: Adriana,
1: no, assolutamente. Perché no? Non mi sarebbe mai venuto in mente. Cioè, magari mi sarei toccato, diciamo, il.
0: Tuo figlio lo fa, Alessandro? La gara con gli amici dell'elicottero?
1: No, ancora no.
0: No, ancora no.
1: No, ancora
0: vabbè,
1: no.
0: I suoi fratelli lo facevano anche da piccoli.
1: I suoi fratelli
0: giusto?
1: Lo faceva. E poi chi quello che si aggiudicava il primo posto, cioè in realtà che cosa aveva fatto di più rispetto all'altro? Cioè chi vinceva la gara, perché la vinceva?
0: Lì vince chi ce l'ha più grande.
2: A tenere questo movimento per più tempo.
0: E a parte il movimento, okay, okay. Ma lì vinci se ce l'hai grande, se ce l'hai piccolo non si muove proprio.
2: No, okay. Ma quello è indifferente.
0: No, ma vinci se c'è, perché quando è piccolo, a picca perché? Per esempio l'elicottero è caduto subito. E no, si è sfrantumato a terra.
1: La rotazione avviene solo se ci sono delle misure soddisfacenti. No.
3: Cioè, mica tutti possono fare l'elicottero, ecco. Non è da tutti.
0: Non si può fare, in certi casi non si può fare.
1: Svelato l'arcano.
0: Ma sì, Adriana, è un fatto di misure. Anche, scusami, lo puoi fare anche con i seni volendo, giusto? O
1: ma
0: sbaglio?
1: Che fai con i seni?
0: Giulia, si può fare anche con i seni?
2: No. Non lo so, anche quello non ho mai potuto provarlo, purtroppo.
0: Perché se hai dei seni abbondanti puoi fare così e girano come se fossero
1: non
0: delle
1: ali. Il movimento quello circolare, puoi fare il movimento saltante.
0: Allora Giulia, tu non puoi fare l'elicottero, non puoi fare quei seni, che puoi fare? Si può...
1: Cosa non ti avevo sentito?
2: Un sacco di altre cose, per fortuna.
0: No, Giulia, scherzavo, ovviamente. Allora, Giulia, noi ti ringraziamo tanto, sei stata molto simpatica con questa, con questo desiderio, va bene?
2: Scusate la poca verve della mattina.
0: No, ma
1: no,
0: ci sta.
1: Ti ha fatto molto divertire, invece, è stato proprio un magnifico esordio rispetto alla domanda fatta.
0: Sì, un bacio grande,
1: Giulia. Chissà te,
2: grazie,
1: ciao Giulia.
0: La domanda di oggi è, se stamattina sei donna, se sei donna e stamattina ti fossi svegliata uomo, qual è il primo pensiero che avresti fatto? Se sei uomo e stamattina ti fossi svegliato donna, qual è il primo pensiero che avresti fatto? 347 490 0042. Giulia da Pisa, avete sentito, avrebbe fatto l'elicottero.
1: Perché lei era rimasta impressa, insomma, la gara dei suoi fratelli quando erano bambini. Allora, sono le 7:34 e noi ci colleghiamo subito con i nostri amici del meteo.it per sapere come sarà il tempo previsto per questo venerdì. Buongiorno!
4: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Nelle prossime ore residue precipitazioni al nord-est, specie sul Triveneto orientale. Al centro avremo molte nubi, più sole al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei rovesci, meglio altrove. Massime comprese tra 19 e 26 al nord, tra 22 e 27 al centro, tra 23 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
5: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero. Kiss,
7: kiss. Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
8: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
9: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: Kiss Kiss. Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
11: Figurati, me ne trovano un altro.
10: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
11: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
12: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo.

0: perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
1: Kiss, kiss.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 13 giugno, vieni, vieni. C'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss, kiss.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Kiss, kiss.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
11: E a noi che ci piacciono tanto
10: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
12: Kiss Kiss.
13: Una canzone estiva. Sei una iena, sei un problema. E per questo finisce.
12: La musica più bella. La musica più bella. Suona solo. Suona solo. Su Radio Kiss.

0: evviva! Anche Annalisa è stata con noi sul palco di Torino del Kiss Kiss Way. Intanto i biglietti sono disponibili, credo ancora, gratuitamente su kisskiss.it per venire allo show di sabato prossimo in quel di Baia Domizia, località amena, dove già dagli anni 70 John Lennon e Yoko Ono facevano le vacanze. E noi saremo lì col Kiss Kiss Way venerdì e sabato.
1: Quindi venerdì 12 e sabato 13 giugno. Ok, quindi saremo lì. Per tutte le info andate su kisskiss.it, ma anche sui nostri social ci sono già alcuni dei nomi degli ospiti spoilerati.
0: Purtroppo Bica non è decollato, ma è diciamo si è schiantato sul pavimento della radio. Tra poco avremo l'oroscopetro, questo appuntamento ormai è attesissimo e lo capiamo dal numero di persone che ci mandano i messaggi con il loro segno zodiacale. È arrivato il vostro momento, quindi di che segno siete? Mandateci un WhatsApp se volete audio oppure di testo e ci dite qual è il vostro segno. Adriana sceglierà quello più, diciamo, con maggior numero di richieste.
1: Con un maggior numero di richieste, chiaro. Quindi 347-490-0042. Intanto stamattina ci siamo divertiti nel farvi questa domanda che nei giorni precedenti l'avevamo posta ognuno all'altro, cioè ti svegli donna o ti svegli uomo per 24 ore, la prima curiosità che ti togli o la prima cosa che fai? Sentiamo.
2: Adriana, comunque sei bellissima, fregatene tutte queste battutacce, non capiscono niente.
0: Ma quale?
2: Io sono maschio, quindi se ero in un corpo di una femmina farei tutto quello che mi hanno fatto le donne a me.
1: E che ti hanno fatto queste donne?
2: Queste sostenute, queste che si menano a dire sono, ce l'ho solo io, e poi ti fanno tirare. Io farei quello e basta.
1: Ah, vedi? Te la tireresti.
0: Okay. Ricordiamo che Adriana non è stata presa in giro, le è stato semplicemente detto che i suoi stivali bucati di Nancy sono orribili.
1: Ma non sono bucati, sono gli stivali estivi.
0: Sono orribili. Andiamo avanti.
3: Ciao, sono Eleonora. E se mi dovessi svegliare maschio, penso che vorrei provare la sensazione di quegli uomini che hanno le mogli che rompono le scatole tutto il giorno. E vorrei veramente provare la loro sensazione.
1: La sensazione di essere rotto le scatole da qualcuno, dalla moglie.
0: Basterebbe chiedere a Luca, il marito di Adriana.
1: Originale come cosa?
0: Le sorelle di Torino, protagoniste indiscusse del nostro show di Torino, prego.
4: Con tutto il rispetto per Ilenia, gli stivali estivi, però no, quelli aperti davanti li trovo estremamente volgari.
0: Bene.
1: Allora,
0: grazie,
1: volgare è l'unica parola che loro conoscono, nel loro vocabolario c'è solo
0: bravissima,
1: volgare.
0: Sono

0: avanti con la sigla.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss Acquario.
0: Oggi
1: allora...
0: Adriana ha scelto l'acquario perché sono arrivati 1743 messaggi dell'acquario. Adriana, mi raccomando, molti aspettano la sigla. Sì. E ricordiamo, non è per un film, diciamo.

0: te le parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Ricordiamo che da quando Adriana fa l'oroscopo molte stelle sono cadute, anche voglia. Molte case sono cadute.
2: Le case cadute, le ci case sono cadute. Sempre state.
1: Picca, Picca per esempio è la classica casa caruta. Caruta,
2: Vabbè.
1: Cosa allora, si dice? Casa caruta.
2: Caruta. Casa caruta. Allora, che acquario sia, voi acquario, se vi svegliaste nel corpo del sesso opposto, non notereste nemmeno la differenza per le prime 12 ore.
1: Ilenia da Torino è dell'acquario.
2: Ecco, per esempio, vedi?
1: Vedi? Ilenia è eccezionale, quindi può essere sia donna che uomo, perché è fantastica.
2: Vedi, ricorda pure il segno, sta facendo passi avanti, Pippo. Sì. Lavoro, siete gli anticonformisti dell'ufficio o comunque del vostro ambiente. Se tutti vanno a destra, voi andate a sinistra solo per il gusto di non essere banali. Siete quelli che propongono di fare le riunioni aziendali camminando scalzi sul prato per connettersi con l'universo. I soldi per l'acquario, siete imprevedibili. Potete fare i taccagni per mesi, risparmiando pure sull'acqua del rubinetto, e poi il giorno dopo spendere l'intero stipendio per finanziare una startup che produce calzini per fenicotteri in Islanda.
1: Perché stai offendendo adesso quelli dell'acquario per prendertela con Ilenia?
2: Non è un'offesa, è che l'acquario un po' con i soldi è così.
1: Ah, vedi?
2: Va a periodi. Amore e sesso. In amore cercate prima di tutto la libertà e l'amicizia. Sotto le lenzuola siete stravaganti, cerebrali e amate
1: Brava
2: sperimentare
1: Ilenia.
2: Cose strane.
1: Brava
2: Se
1: Ilenia.
2: Vi svegliaste nel sesso opposto, usereste le 24 ore non per fare sesso, ma per fare un esperimento sociologico. Andrete in giro a fare domande filosofiche alla gente per vedere come reagisce il mondo, dimenticando totalmente che avete un corpo nuovo di zecca da esplorare. Questa è una settimana abbastanza fortunata per il segno dell'acquario.
1: Dell'acquario. Vedi, Ilenia, te la puoi godere, puoi andare alla ricerca di nuove sperimentazioni sotto le lenzuola, come tu hai detto, Adriana. Con chi può dare?
2: Allora, no, io direi di fare nuove sperimentazioni chiusa in casa senza uscire.
1: E magari con la radio spenta.
2: Indeterminato, con la radio spenta.
3: Adriana, dovresti sapere che la parola volgare non nasce con la accezione con cui la intendiamo noi oggi, ma volgare vuol dire persona del volgo, cioè del popolo.
1: Del
3: quindi
1: popolo.
3: I tuoi stivali sono in realtà volgari per due motivi: uno, per l'accezione che ne intendiamo noi oggi,
1: certo.
3: E due, perché sono da popolani.
1: Da popolani.
2: Che palle, allora, mi sono già annoiata.
1: Adriana,
2: ma quanto sono pallose.
1: È una popolana e basta parlarle 5 minuti per capirlo. Andiamo avanti.
4: Pedro.
1: Grazie.
2: Allora, grazie a tutti quelli che ci scrivono, nati sotto il segno dell'acquario, nati tra fine gennaio e gli inizi di febbraio, questa è la loro collocazione. Allora, intanto tra poco ascolteremo ancora le vostre storie rispetto al vi svegliate e siete di un altro sesso.
1: Siete dell'altro sesso.
2: Dell'altro sesso.
1: 346 346 490 0042 347 ovviamente. Arriva Michael Jackson, questa canzone bellissima del 2001, si intitola You Rock My World.

0: del Pippo Pelo Show, era You Rock My World dal 2001.
1: Sono le 7:56, ci ricolleghiamo subito con la nostra redazione, c'è Umberto Prea, tra poco.
2: A tutti una buona giornata. In primo piano la guerra in Ucraina, si riaprono spiragli di dialogo al forum economico di San Pietroburgo. Putin ha dichiarato che la Russia è pronta a una soluzione pacifica del conflitto. Il capo del Cremlino afferma che l'accordo dovrebbe basarsi sull'intesa raggiunta in Alaska con Trump e che Mosca pretende il controllo totale sul Donbass, aggiungendo però che questo non è in contraddizione con il raggiungimento di un accordo con Kiev. Zelensky, in una lettera a Putin, propone un incontro diretto tra i due, affermando che l'Ucraina è pronta per un cessate il fuoco durante tutta la durata dei negoziati. Medio Oriente, in Libano la nuova tregua resta fragile e sull'accordo Hezbollah parla di farsa. Il governo italiano esprime ferma condanna per l'uccisione di un peacekeeper serbo dell'UNIFIL e per il ferimento di altri due militari impegnati nella missione nel sud del Libano. Intanto è stallo nei negoziati anche tra Stati Uniti e Iran. All'ottimismo di Trump su un accordo imminente segue la frenata di Teheran. L'ayatollah Mojtaba Khamenei afferma che Washington e Tel Aviv cercano di indebolire l'Iran, seminando sfiducia. Voltiamo pagina. Il presidente Mattarella ha preso atto degli ulteriori accertamenti della Procura di Milano che hanno stabilito come fossero infondati i dubbi sulle condizioni che hanno portato al provvedimento di grazia per Nicole Minetti. Nella nota del Quirinale si precisa inoltre che il capo dello Stato concede abitualmente la clemenza senza farsi influenzare da considerazioni estranee se la domanda è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari competenti. La cronaca: restano in carcere i due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la morte dei quattro braccianti bruciati vivi all'interno di un minivan lunedì scorso ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Durante l'interrogatorio i due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Dal decreto del GIP emerge quello che potrebbe essere il movente della strage. Le vittime si erano lamentate di dover vivere in 10 in una stanza. A Milano ha arrestato un professore della scuola militare Tullier per violenza sessuale e maltrattamenti. Il 48enne finito ai domiciliari, accusato anche di concussione di diversi studenti. È stato uno di loro a denunciare le molestie, spiegando che venivano obbligati a subire abusi anche per non essere ostacolati ai prossimi esami di maturità. Le sopraffazioni e le umiliazioni sono iniziate ad ottobre 2024. Siamo allo sport. Con il tennis, al Roland Garros, Sara Errani e Andrea Vavassori hanno bissato il titolo dello scorso anno nel doppio misto, superando in finale la coppia composta dallo statunitense King e dalla canadese Dabrowski. Oggi il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi per un posto nella finale di domenica. L'altra semifinale sarà tra il tedesco Zverev e il ceco Mensik. E nel doppio maschile, sempre in semifinale, Simone Bolelli e Andrea Vavassori sfideranno il duo composto dall'argentino Zeballos e dallo spagnolo Granollers. Abbiamo concluso, tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: Allora Adriana, io ho un problema esistenziale, non so come comportarmi.
1: Uno solo?
0: Ieri mio nipote Cesarino, che si chiama come me, Cesare Falcone. Ieri ha festeggiato i suoi 18 anni e non mi ha invitato alla festa. Non ha invitato me, non ha invitato i cugini, non ha invitato gli zii. E io sono lo zio.
1: Ma non è stato avvisato dai suoi genitori rispetto alla catastrofe che sarebbe accaduta subito dopo?
0: Allora Adriana lo difende, dice a 18 anni è libero di invitare chi vuole.
1: Ovviamente ha invitato gli amici.
0: Pica è d'accordo con me, Anna Chiara anche. No, con Adriana, Anna Chiara con
1: ovviamente.
0: Adriana.
1: Ovviamente.
0: Sì, sì. Allora, io l'ho sempre invitato ai miei compleanni e lui doveva invitarmi al suo, secondo me.
1: Ma lui non ha invitato i parenti, ha invitato gli amici e poi ha fatto una torta con la mamma e col papà. E io sono sicura che la torta con la mamma e col papà, Cesarino, manco voleva farla.
0: Esatto.
1: Evidentemente è stato costretto dai genitori. Dai, spegni le candeline con mamma e papà.
0: E allora i genitori dovevano costringere a dire invita anche gli zii e i cugini.
1: Ma basta, tu sai cosa devi fare?
0: Sì.
1: Solo che voi regalo.
0: Il problema, voi parlate, tu Anna Chiara, che voi le vostre famiglie sono delle famiglie distrutte perché voi litigate con tutti, non avete il senso della famiglia, è vero Picca?
3: Sta pensando a come punirlo, però Picca.
0: Sì, no, niente regalo. non avrai il regalo del compleanno in
1: allora,
0: 100 anni.
1: Tu la devi smettere.
3: Una bellissima
1: No.
0: Allora, tu... no, chiedo agli ascoltatori, ho ragione o non ho ragione? Per me il regalo non lo deve avere. Non posso dare fare
1: ma
0: il regalo.
1: Ma io credo che Cesare manco lo voglia il regalo da te. Altrimenti
0: sì, certo che lo vuole. Certo che lo vuole il regalo.
1: Allora,
0: che, lo vuole
1: tu
0: come?
1: Devi fargli il regalo a prescindere,
0: non
1: perché sono 18 anni che Cesare è entrato nella tua vita, si chiama come te, e quindi per tutta la tua vita dovrei fargli il regalo.
0: Non glielo voglio fare il regalo, perché non mi ha invitato alla sua festa di 18 anni.
1: Tu devi smetterla di ragionare come un bambino di 10 anni.
0: No. Io ragiono perché le persone i ragazzi anche a 18 anni vanno educati col senso della famiglia, e tu non puoi.
1: Ma lui ce l'ha il senso della famiglia, ma voleva fare una festa per i fatti
0: suoi. Ma
1: tu
0: state zitta, perché sei una famiglia sfasciata. La tua famiglia è una famiglia a pezzi e vuoi ridurre anche la mia.
3: Bravo Pippo, tu hai ragione.
1: Non ti rispondo, ma le etichette mettetele sui prodotti, non mettetele sulle persone.
0: Ho ragione io. Ho ragione io che mio nipote, che si chiama come me, doveva invitarmi alla sua festa. 347 490 0042. Ho ragione Adriana, che è una sfascia famiglie e che quindi, diciamo, in qualche modo.
1: Ma tu la devi smettere di controllare ogni
0: tu
1: microparticella del cosmo.
0: Io sto chiedendo agli ascoltatori.
4: No,
0: vabbè.
4: Cacacazzo,
1: mamma mia, vuole controllare ogni cosa, ogni azione del mondo.
5: Pippo Sormola a 18 anni.
0: Non me ne frega un cazzo.
5: Un bel regalo.
0: Vabbè, ok, mi doveva invitare. Ragazzi,
6: Pippo,
0: mi fate incazzare.
6: Non ti ho invitato perché lo chiami Cesarino.
0: Anche per questo. Forse davanti agli amici non voleva far vedere Cesarino.
7: Vabbè. Pippo, crosta. Il regalo gli va fatto comunque.
1: Vedi?
7: Non ti ha invitato, che cavolo, no. 18 anni altro per la testa.
0: No, non va bene.
7: Perché? Dai,
1: no,
7: hai invitato gli amici.
0: Niente regalo.
7: Ciao.
1: Niente regalo, guardalo, guardalo.
3: Si chiama educazione.
0: Bravo.
3: Invitare sia gli zii che i cugini.
0: Sia gli zii che i cugini.
3: Per me non è una cosa normale.
0: Bravissimo. Allora, Adriana, che dici, scusa, mi stava dicendo qualcosa.
1: Smettetela, bigotti.
0: Andiamo avanti, va. Sentiamo.
1: Non siete altro.
3: Pippo, hai ragione.
1: Ma grazie. Zitto, quando
6: no,
1: mai.
6: Pippo, mi dispiace. Ha ragione Adriana.
1: Ma certo.
6: Il ragazzo doveva festeggiare con i suoi amici e basta.
0: Ma che ha ragione.
8: Beh, se ci sono anche altri parenti, io vorrei essere invitata.
0: Esatto.
1: Allora, se avessi invitato gli altri parenti,
9: Madonna,
1: lui no,
9: Pippo,
1: ok.
9: Pippo, che pesantezza. Ma non ti avrei invitato nemmeno io.
0: Ma vaffanculo, ma chi ci vuole venire alla tua festa? Andiamo avanti.
10: Buongiorno, Radio Kischissi. Ehi, Pippo, faglielo sto regalo, che ti costa?
0: Allora, noi il regalo glielo faccio. Adriana ha una famiglia sfasciata e quindi
1: ma
0: ovviamente ragione.
1: Ma che famiglia sfasciata?
0: Come la maggior parte.
1: Ti sfascerei io adesso per quello
0: Adriana,
1: che stai dicendo.
0: Adriana e la sorella hanno litigato per problemi di eredità, perché sono legate
1: non
0: al soldo. E quindi le famiglie sono tutte famiglie sfasciate. E adesso vogliono che io sfasci la mia. Non la sfascio, Adriana, mi dispiace.
1: L'ha già sfasciata Cesare. Andiamo avanti, bravo.
3: Basta,
1: Cesare.
3: Genitori vecchi, parenti vecchi, ma lasciateli
1: ma lasciateli
3: stare.
1: Vivere questi ragazzi. Sì.
11: Ragazzi, 18 anni sono un momento importante e quindi ha ragione Pippo.
0: Grazie.
1: Ma hai invitato i genitori.
0: Invitarlo. Allora, Adriana.
1: Pippo,
0: allora.
1: Tu devi fare una sola cosa.
0: Sì, quello oggi
1: devi
0: mi
1: cacciare
0: chiama...
1: i soldi.
0: Oggi mi chiameranno da zio, scusa che non devi andare. Andiamo a festeggiare insieme.
1: Ma lo sai
0: te.
1: Che sei permaloso e oggi ti chiamerà e farà una telefonata riparatoria.
0: Ma non l'ha da fare. Andiamo avanti.
12: Pippo, ma per piacere. Sì. Che cosa vuoi andare? C'ha 18 anni, tu sei più vecchio di me, ma dai,
1: deve andare lì, deve
0: ragazzi,
1: andare a festeggiare con tutti i diciottenni, ma stai a casa.
0: Fatti zitta tu, mamma mia, ragazzi, così si rovinano le famiglie. Si parte da questo.
13: Ciao Radio Kischissi, ciao Pippo, ciao Adriana. Secondo me la festa doveva farla con gli amici, una festa, e con
0: brava.
13: I parenti,
1: ma
13: un'altra
1: dai, no,
13: festa.
0: Sono d'accordo.
13: Giusto che faccia due feste.
0: Sono d'accordo
13: perché
0: con te.
13: Perché i parenti sono importanti.
0: Brava.
1: Ma non è detto
0: bravissima.
1: Che nel weekend non organizzi una torta con i parenti.
10: Questo ragazzo ha fatto 18 anni, l'ha festeggiato con i suoi amici, han ballato, han bevuto, si sono divertiti con la musica.
0: È gravissimo, è gravissimo.
10: I parenti che ci dicono lì? Niente,
0: ma quali? Ma non ho
10: proprio capito.
0: Ma parlate per voi, perché voi siete dei parenti odiosi e fastidiosi. I parenti
1: no, lui
0: come
1: è
0: noi.
1: Simpaticissimo.
0: Certo, andiamo.
4: Pippo, ma dagli uno schiaffo morale. Presentati a casa sua con un regalone e una bella torta. E dici, tu non hai voluto festeggiare con lo zio?
14: Lo zio festeggia con te.
1: Brava, che saggezza, che diplomazia.
3: Ha fatto bene, ragazzo. Io a 18 anni l'ho fatto con i parenti e che coglioni.
0: Ecco. Dipende dai parenti,
4: Pippo.
0: Ragazzi.
4: Organizzagli te una bella festa a sorpresa con tutti i parenti.
1: Vedi come sono sul pezzo?
0: Andiamo avanti, va. Va bene.
1: Quindi allora, oggi fai un bel bonifico.
0: Allora, cara Sara,
15: metti mano alla tasca, Pippo.
0: Guardiamo ecco, che Adriana ha delle cugine con cui non parla da 40 anni e che quindi di che cosa dobbiamo parlare con lei?
1: No, no, di questo
0: non
1: sì,
0: so manco i nomi. L'altra volta le ho chiesto: Adriana, come si chiamano le figlie di tua zia? Aspetta, una si chiama.
1: No, non è vero.
0: Cioè, della sorella del padre,
10: Mamma Pippo, che palle che
0: mamma,
10: sei.
0: Ma state zitta, tu, guarda, ma ditemele in faccia ste cose.
1: E te le stanno dicendo in faccia?
0: No, no, no, in faccia di persona.
1: Allora venite qua, via Sgambati, 61, Napoli.
10: Mamma Pippo, che palle che sei.
1: Questo pica, tienimelo, lo voglio più spesso.
0: Sotto la doccia.
16: Sabato, la ballata.
0: Adriana, questa è la figlia di Zia Antonietta.

0: Ernesto, zio Cesare,
1: Cesare, zio Maurizio.
0: E zio Maurizio che non c'erano alla festa.
1: Sì.
0: Perché Cesarino non li ha invitati.
1: Esattamente. Andiamo avanti, a mio fratello un mezzo.
2: Mamma Pippo, che palle che sei.
3: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.
4: Si va! Nossa!

0: Madonna Ballada.
1: Allora, giusto per chiudere il cerchio, volevo a onor del vero chiarire una cosa importante. Pippo non ricordava nemmeno quando fosse nato Cesare, quindi
0: no, mi ricordavo benissimo.
1: La verità
0: benissimo.
1: È che è stato avvisato ieri pomeriggio intorno alle 18:30.
0: Non sono
1: 18
0: stato
1: 30,
0: avvisato, mi sono ricordato io.
1: Alle 18:30.
0: Perché mi ricordavo, allora io ho sette
1: era talmente
0: nipoti.
1: Tanto preso che non se ne era neanche ricordato.
0: Sette nipoti, sei fratelli, 20 cognati, eccetera, non mi ricordo.
1: Siete una famiglia molto unita.
2: Vorresti ricordarli tutti?
0: No, non mi ricordo.
1: Soprattutto quello che porta il suo nome e cognome.
0: E di Cesare mi sono ricordato ieri sera alle 18, perché mi ricordavo che era in questi giorni, non sapevo se era l'altro ieri o oggi. Uno di questi tre giorni ed era ieri.
1: Ma
0: va
1: se
0: bene.
1: Fosse accaduta
3: Mamma
1: la cosa contraria.
3: Palle che sei.
0: Vabbè, torniamo a loro.
1: Allora, apriti cielo.
0: Oggi vi stiamo chiedendo se stamattina vi foste svegliati uomini, essendo donne, se siete donne all'ascolto della radio, vi foste svegliati uomini, che cosa avreste, la prima cosa che avreste pensato o fatto. Viceversa, agli uomini stiamo chiedendo, se ti fossi svegliato donna, quale sarebbe stata la prima cosa che avresti fatto?
1: Abbiamo Riccardo, ciao Riccardo, buongiorno.
4: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Come stai Riccardo?
4: Già busy di lavoro.
0: Allora Riccardo di Bologna in questo momento è in Egitto, giusto?
4: Esattamente.
0: Ah, vedi.
1: Dove sei di preciso?
4: Urgada.
0: Urgada.
4: La chiamano la Venezia
1: egiziana. È vero.
0: È un luogo di vacanza,
4: sì,
0: Urgada,
4: sì.
0: Giusto?
4: Sì, pieno di resort, pieno di
1: mare cristallino.
4: Dove io sono. No, mare, niente da dire, un po' di paura sincero per gli squali, ma niente di che.
0: Ah, vedi,
4: si fa il bagno, come ragazzi, dai mo.
0: Il nostro Arduino c'è stato e dice che bellissima, tu sei su uno yacht in questo momento? Riccardo?
4: Esattamente.
0: A fare?
4: Esattamente. Cuoco, io sono chef.
1: Sei chef.
0: Che vita veramente grama, cioè stare su uno yacht a cucinare per i ricchi, immagino, giusto?
4: Esattamente, e anche per tutti noi, quindi doppio lavoro, per quello ti dicevo che non vedo l'ora di buttarmi sul letto e via. Se fossi donna,
1: ecco,
4: visto che torniamo alla
1: Se ti fossi
4: domanda,
1: svegliato donna stamattina, cosa avresti fatto subito?
4: Allora ragazzi, prima cosa tattica, Palpatina al petto, ci sta.
1: Grattatina?
4: Palpatina.
1: Ah, Palpatina,
4: devo toccare, devo sentire, dire,
1: i
4: ragazzi,
1: seni.
4: Cosa abbiamo qua?
1: Ok.
4: Buongiorno. E poi, altra cosa, visto che sono un grande amante del piedino femminile. Bosserei tipo 3-4 ore a guardarmeli, a mettere lo smalto, a scegliere.
1: Quindi interessi lo smalto.
0: Lo smalto sui piedi. Anche Peppino mi ha detto: se stamattina mi fossi svegliato donna, avrei messo lo smalto sui piedi. Avete gli stessi gusti, diciamo, tu e il nostro Peppino. Vedi?
1: Ecco, visto che sei un intenditore, ma che tipo di nuance avresti scelto per lo smalto? Il bianco latte, come si porta adesso?
4: No, coffee bianco latte, vado contro tendenza. Io sono più per il classico bel rosso. Un bel nero anche.
1: Rosso o nero? Fica dice
0: rosso
1: di
0: nero.
1: Sì. Ok. Adiana, davanti pure lui dei
0: Adiana
1: piedi.
0: Adiana utilizza i piedi anche per fare certe pratiche, per cui lei li tiene molto curati.
1: Per il guadagno extra, intendi,
0: sì,
1: Pippo?
0: Sì.
4: Scusa,
0: è su un famoso sito a pagamento e quindi sta curando adesso l'occhio di pernice, perché quell'occhio di pernice le ha fatto perdere come fatturato 1.300.000 euro.
2: Sentiamo il fatturato?
0: Sentiamo il fatturato. Ha fatto un crash.
1: È andato in down.
0: Esatto.
4: Ai.
0: L'occhio di pernice, purtroppo. Vai, stavi dicendo? Riccardo?
4: Adriana furbacchiona.
0: Adriana
1: furbacchiona di che?
0: Teniamo anche questo Adriana furbacchiona, per favore. Grazie mille. Adriana, diciamo che sarebbe interessata a capire di chi è questo yacht sul quale tu cucini e fai lo chef.
4: Purtroppo non si può dire.
0: Di dov'è il riccone in questione? Italiano o di un altro paese?
4: Non è italiano.
0: È famoso?
4: È francese. Secondo me, se ci pensate un attimino, francese, vi posso dire che, fammi vedere che non ci sia nessuno, è un attore.
1: Allora
0: lui cucina sullo yacht di un attore famoso francese ed è lì in questo momento a Urgada in Egitto e sta ascoltando Radio Kiss Kiss. Per noi è tutto bellissimo, grazie mille Riccardo.
4: No, anzi ragazzi, grazie, ma stai scherzando, ma grazie a voi che almeno qua sono tutti inglesi, francesi, non si capisce niente.
0: Meno
4: almeno
0: male.
4: Tenete compagnia e date un po' di carica, per piacere, non smettete mai.
0: No,
4: vi
0: grazie.
4: Prego, tutti a partire da voi, a finire dal mio amico Piccirilla la sera. Perché
0: Piccirilla la sera, perfetto. Allora, grazie mille, grazie.
1: Chissà te,
0: buona giornata. Ciao, grazie.
4: Ma a tutti voi, ciao
0: Riccardo. Ciao.
1: Baci. Sono le 8:15. Ancora una volta, buongiorno a tutti voi. Mettiamo un pezzo bellissimo. Pinguini tattici nucleari.

0: Kiss Kiss a te, che canti in doccia come se fossi in un concerto, con tanto di applausi immaginari. Kiss Kiss a te, che cucini con amore, trasformando ogni pasto in un momento di gioia pura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99€, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
1: Kiss Kiss
2: è una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo, è un'attenzione che non fa sentire invisibili, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Kiss Kiss.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Kiss, kiss. Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1 settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
3: Kiss, kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
5: Kiss, kiss.
7: Inizio conto alla rovescia.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Kiss, kiss.
10: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
11: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
12: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
13: Kiss Kiss.
14: La musica più bella. La musica più bella.

0: Hit, la canzone di Keisha cantata anche con il suono di Bob Sinclair. Bob Sinclair, che è francese, lo ricordiamo, per cui va chiamato Bob Sinclair.
1: Bob, ciao, Sinclair. Sono Bob Sinclair. Allora, vi svegliate donna o vi svegliate uomo per 24 ore? Cioè avete la possibilità per 24 ore di svegliarvi dell'altro sesso. Qual è la prima cosa che fareste? Qual è la prima curiosità che vi togliereste? Sentiamo.
2: Ciao,
1: cosa ci hanno
2: Daniela
1: risposto.
2: Da Brescia.
1: Ciao Daniela.
2: Se nascessi maschio, anzi, quando nascerò maschio, okay, mi piacerebbe fare tutti quegli sport pericolosi che fanno loro. Io sono una cagona, ragazzi.
0: Ma tu sarai cagona anche da maschio.
2: Magari avere il loro coraggio, la loro sfrontatezza in quegli sport pericolosi che mi piacciono tanto.
0: Allora dici che magari vorresti nascere un maschio coraggioso, perché non tutti,
1: perché
0: i maschi sono coraggiosi.
1: Esatto, non è detto che l'uomo sia, l'uomo maschio sia per natura coraggioso.
0: Esattamente.
1: Ma è così. Ci sono,
0: come
1: certo,
0: le donne, ci sono anche le donne coraggiose.
1: Voglia che si dedicano agli sport, estremi. Sì.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Sofia da Carrara.
0: Ciao Sofia.
3: Io, se una mattina mi svegliassi nel corpo di un maschio, la prima cosa che farei molto probabilmente mi alzerei, andrei in un luogo aperto, non lo so, tipo in un bosco, e farei la pipì in piedi con tutta quella maestosità maschia che noi donne non ci possiamo permettere. Buona giornata a tutti.
0: Fare la pipì in piedi, Anna Chiara la fa spesso in autostrada e i risultati non sono proprio edificanti.
1: Quello che non sopporto è ancora gli uomini sulle piazzole di sosta in autostrada che fanno la pipì in piedi. Cioè nel 2026 questa
0: sedetevi
1: roba qua
0: almeno
1: non si può più vedere.
0: Se vi fermate sulla piazzola, sedetevi dietro l'auto e non mi fate vedere. No,
1: sì,
0: in
1: ma
0: piedi.
1: Qual è il criterio per cui io donna posso trattenerla e tu uomo
4: dietro
1: no?
4: L'auto.
0: Dietro l'auto.
1: No, invece si mettono accanto all'auto
0: davanti.
1: In bella vista come delle statuette.
0: Ma
1: delle
0: alcuni
1: statuette.
0: Anche con i pantaloni abbassati di dietro.
1: Vabbè, quello non l'ho mai visto.
0: No. Allora, questa scena,
1: cioè, con il culetto
0: questa
1: di
0: è
1: fuori.
0: La scena che si rivede sempre. Guarda, scusate, tanto gli slip.
1: Mamma mia.
0: Ma perché?
1: Ma no, questo non l'avevo mai visto.
0: Sì. Schifo. No, cioè, almeno.
1: Però basta, vi prego. Vi scappa la pipì, fermatevi, insomma, in una piazzola dove ci siano
5: mamma
1: i bagni.
5: Pippo, che palle che sei.
0: Sì, te faccio vedere io.
5: Buongiorno Pippo e buongiorno Adriano.
0: Buongiorno.
5: Se io nascessi uomo, vorrei provare la sensazione di pensare ad una sola cosa per volta.
1: Brava.
5: Pensare solo al lavoro.
1: Brava.
5: Senza pensare alla casa, ai figli, alla moglie, alla scuola, ai professori, al pediatra, al veterinario, al cane e la spesa. E questo solo un pensiero, il lavoro.
1: Hai detto una cosa sacrosanta.
0: Allora vi stiamo chiedendo, se domani vi svegliaste del sesso opposto a quello vostro, insomma, che cosa vi piacerebbe fare e cosa pensereste, la prima cosa che vi verrebbe in mente se foste uomini, se siete donne, se foste donne, se siete uomini. Ilaria ha scritto: ciao Kiss Kiss, se nascessi maschio domani, no, se nascessi maschio, se domani mi svegliassi maschio, la domanda
1: sì,
0: è quella,
1: sì.
0: Proverei, mi piacerebbe provare l'ebbrezza della regolarità intestinale. Ma perché? Non è vero che noi maschi abbiamo tutti regolarità intestinale? Io non ce l'ho, per esempio. Quale regolarità?
1: Non ci avevo mai
0: abbiamo
1: pensato.
0: Avuto problemi.
1: Cioè, gli uomini hanno la regolarità intestinale?
0: No, non so perché.
1: Ma
0: Ilaria
1: forse
0: è forse suo marito avrà la regolarità intestinale, cioè tutte le 8, tutte le mattine alle 8 sta seduto sul cesso.
5: Ma
0: non credo, Peppino,
1: forse
0: sì.
1: Perché l'asse intestino-cervello funziona meglio, visto che utilizzano pochi neuroni, questo sì.
0: Ah, sì, ma
1: questo sì,
0: ma
1: potrebbe
0: guarda,
1: essere.
0: Non ti rispondo
6: nemmeno. Buongiorno, Tiziano da Roma. Se mi dovessi svegliare donna, sono sicuro che avrei il ciclo subito, per la fortuna che ho.
0: Ah, vedi.
6: Fantastico. Buona giornata, chi schissa
1: ecco,
6: a tutti.
1: Ecco, ciao, io vi farei giornata. Sperimentare il ciclo mestruale, il preciclo, il post ciclo,
0: quello
1: vi farei sperimentare
0: io.
1: A voi
0: io c'ho pure quello.
1: Lo sappiamo.
0: Brava.
1: A Pippo ce l'ha tutti i giorni.
5: No, sei un cagacazzo Pippo.
7: Ciao Radio Kiss Kiss, signora da Milano. Io se mi svegliassi uomo, la prima cosa sarebbe non pensare a cosa devo fare da mangiare, non pensare che
1: brava,
7: devo andare a
1: vedi.
7: Prendere il piccolo all'asilo, non pensare che devo passare l'aspirapolvere. Non pensare, andare a lavorare, tornare. Oh,
0: sì, sì,
7: che
0: sì.
7: Bello.
0: Ma hai l'idea di un maschio molto basico, però, tu scusami.
1: No, Pippo, però
0: sto maschio
1: è
0: che
1: così.
0: Non pensa, ma chi ve l'ha detto?
1: Vanno andate a lavorare e poi cos'altro?
0: Ma pensiamo a tutte le cose da fare.
8: Stava a stare a casa.
1: Ma cosa dici? Allora, secondo una ricerca sulle abitudini quotidiane, il 75% delle donne invidia agli uomini la velocità nel prepararsi per uscire, mediamente 15 minuti contro i 60. 45 minuti delle donne, mentre gli uomini invidiano alle donne la capacità di multitasking. Gli scienziati confermano che il cervello femminile gestisce meglio più stimoli contemporaneamente, mentre l'uomo, se sta cucinando e squilla per esempio il telefono, rischia di dare fuoco alla casa intera.
0: Allora, se domani mi svegliassi maschio, scrive Flo Flo, mi piacerebbe provare un orgasmo al maschile. Cioè lei pensa che noi proviamo delle sensazioni nel momento dell'orgasmo diverse rispetto a voi donne. Tu lo pensi, Adriana?
1: Sicuramente sì.
0: Non lo so questo. Momento di piacere, sì.
1: Il momento di piacere è, secondo me, diverso. E anche diverso. Con tempistiche differenti. Anche quello tempistiche sì, è la base. Diverse.
0: Va bene, andiamo avanti.
4: Il muscio.
8: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
0: Kiss Kiss. Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
5: Kiss Kiss Way.
0: Kiss Kiss.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare!
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: Yes, yes.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
0: Yeah, yeah.
1: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: capire con Marrakesh. Si chiama questa canzone di Madame e Marrakesh,
1: che è meravigliosa.
0: Molto bella.
1: E l'intero album Disincanto di Madame è stupendo.
0: Io volevo capire con Pica certe cose, non riesco proprio mai a capirle.
1: Ma lì non li capirai mai.
2: Buongiorno. Immaginarmi suora proprio non esiste, manco per idea. Tu immagini io col velo in testa, che caldo. No,
0: col
2: no,
0: velo in testa, meglio.
2: No, scusa, non ho il numero della radio, però ti sto sentendo.
0: Ciao. Salutiamo Francesco che ci sta ascoltando. Uh-huh. Che si è immaginato donna la mattina suora.
1: Ah, si è immaginato suora
0: più col velo in testa.
1: Perché donna significa suora, caro Francesco?
0: Beh, può significare anche suora. Beh, è vero che effettivamente io a volte ci penso d'estate, uh-huh, quando vedo le suore con la palandrana.
1: Le suore però non hanno la pretesa di andare al mare come te.
0: No, le suore vanno al mare.
1: Vanno al mare?
0: Cioè, perché i preti non vanno al mare, scusa.
1: Ma la suora io senza velo non l'ho mai vista. Cioè, le suore senza i veli non le ho viste.
0: Abbiamo Salvatore, buongiorno.
1: Ciao Salvatore.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
0: Sei a Londra, Salvatore?
3: Sì, sono qui per
0: ma
3: lavoro.
0: Stamattina siamo ovunque. Prima Riccardo era in Egitto, un momento, sulla barca di un grande attore. Noi abbiamo immaginato Gérard Depardieu, ma forse era lui, ma perché mi ha detto anche, immaginate attore ricco.
1: Anche Vincent Cassel.
0: Anche Vincent Cassel, uno dei due.
4: De Chateaubriand.
0: De Chateaubriand, esattamente. E invece Salvatore a Londra a fare cosa?
3: Io sono un contabile.
0: Sei un contabile?
3: Sì, un assistente contabile.
0: Un assistente contabile a Londra. E sì, vivi lì da 14 anni. Se domani ti svegliassi donna, ci sei? Ti sentiamo malissimo.
1: Aspetta che ti
0: mannaggia.
1: Sentiamo male.
0: Salvatore, guadagna una posizione migliore. Si sente male.
3: Mi sentite adesso? Spero
0: sì. Allora, dicevo, se domani ti svegliassi donna, che cosa faresti?
3: Vorrei avere ragione dopo una discussione. Non ho mai avuto ragione in una discussione da uomo, quindi proverei ad avere ragione.
0: Ti piacerebbe provare la sensazione di ricevere la ragione. Ok, sì, hai ragione.
3: Esatto.
0: Vedi, è bella
3: tipo,
0: questa cosa.
3: Hai ragione, a me non me lo dice nessuno.
0: A te non te lo dice
1: tipo
0: nessuno.
1: Tipo non la può provare questa cosa perché lui ha sempre ragione.
0: Io ho sempre ragione e me la riconoscono gli ascoltatori, perché Adriana dice così cose così.
1: Pretende davvero.
5: Che palle che sei.
0: No, invece tornando a te, Salvatore, è vero, hai toccato proprio una cosa, un argomento importantissimo. Le donne che vogliono sempre avere ragione.
1: Ma con chi discuti tu solitamente?
3: Ma io convivo da 14 anni convivo e non ho mai avuto ragione dopo una discussione, quindi penso che sarà una sensazione che provano molti come me.
1: Molti come te.
0: Allora ti dico subito: il 79% degli uomini chiede scusa anche quando ha ragione, pur di porre fine a un litigio. Non perché abbia cambiato idea, non perché abbia capito l'errore, ma perché a un certo punto realizza una cosa semplice: questa partita non si può vincere. Quindi gioca la mossa più intelligente. Hai ragione tu, scusa. Fine discussione, pace ristabilita. Dentro però segna tutto. Capito? L'uomo porta dentro questo e tu vedi, hai segnato talmente tutto dopo tanti anni hai torto con le donne, che ora vorresti essere donna per un giorno per sentirti dire hai ragione, giusto?
3: A dire sì, esatto, però a dire vero, un'altra cosa delle donne, mi piacerebbe avere questa memoria di ferro, perché io mi dimentico poi tutte le cose che succedono.
0: Vedi, esattamente.
1: Che frustrazione, Salvatore, che frustrazione, devo dire.
0: È vero, però Salvatore, hai ragione!
3: Grazie!
0: Ce l'hai fatta!
3: Hai migliorato il weekend.
0: Senti, com'è ascoltare Radio Kiss Kiss a Londra?
3: Beh, è come ascoltarlo in Italia, solo che sto a Londra.
0: Perfetto. No, vabbè,
1: tu ci ascolti,
0: ti senti più a casa, diciamo.
3: Io vi ascolto. Sì. Io a casa vi tengo in televisione e quando sto per strada dall'app.
0: Ma grande. Sei un grande, grazie.
1: Sì, sì. Bravo, Salvatore, sei veramente fedelissimo. Noi ti auguriamo una buona giornata. Stai sempre
3: anche
1: con
3: a
1: noi.
0: Kiss Kiss a te. Kiss Kiss a te.
3: Buona giornata a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao, grazie.
1: Arrivano i Train, perché su Radio Kiss Kiss suoniamo sempre e solo la musica più bella. Questo pezzo è del 2010.
0: Urbacchiona.
1: Hey Soul Sister.

0: Bella questa canzone dei Train, intanto Soul Sister su Radio Kiss Kiss, dove ascoltiamo un po' di WhatsApp audio dei nostri ascoltatori, che sono stamattina anche tantissimi. Grazie.
1: Da Brindisi, se io mi svegliassi femmina, comincerei a rompere le scatole a tutti i maschi senza alcun problema.
0: Vedi, queste sono quelle cose
2: a
0: che
2: rompere
0: si dice,
2: le scatole,
0: quelle cose che si dice da uomo che pensa di essere donna. Prego.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana, Anita da Napoli. Se mi svegliassi domani mattina e fossi un maschio, mi piacerebbe provare l'ebbrezza di fare qualsiasi cosa senza essere giudicata. Essere un papà che si prende del tempo per sé, vero, senza essere giudicato. Essere un uomo che sta con tante donne senza essere giudicato. Essere un uomo di successo senza che qualcuno si chieda come ci sei arrivato a quel successo.
0: Se lo chiedono su Adriana tantissimi.
2: Grazie, grazie per questo messaggio.
0: E la risposta è quella che si immagina spesso e volentieri. Però bellissimo messaggio, complimenti.
2: No, grazie per questo messaggio perché è davvero molto bello.
3: Come ci sei arrivato a quel successo?
0: Adriana, se lo chiedono tutti di Adriana, e la risposta purtroppo non c'è perché non lo sappiamo. Come ci sei arrivata, come sia diventata la regina della radio italiana.
3: Come ci sei arrivato a quel successo?
0: Vorremmo saperlo
2: tutti. Mistero, non lo dirò mai.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, chi schessa a tutti. Se io nascessi donna per 24 ore vorrei rompere i coglioni come li rompono loro.
0: Vedi, ricordiamo che Adriana, Pika, invece stamattina si è svegliato donna. Quindi vuole che vuole essere chiamato salvatrice.
2: No, perché
0: non
2: ha fatto
0: più salvatore.
2: Ha fatto la ceretta, Me la farei provare pure quella.
0: Sì. Vai, andiamo avanti.
5: Buongiorno Kiss Kiss, Andrea da Carbonia. Se io mi svegliassi nel corpo di una donna,
3: come ci sei arrivato a quel successo?
5: Inizierei a lamentarmi, a fare dei piagnistei per qualsiasi cosa e ottenere tutto ciò che voglio con semplici lacrime da coccodrillo.
2: Beh, vedo che c'è grande stima da parte dell'universo maschile verso l'universo femminile e viceversa. Cioè, questa cosa ci ha fatto capire che c'è una stima profonda.
0: Una stima profonda tra un sesso e l'altro.
2: Andiamo avanti per cliché.
6: Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
6: Sono Daniela Taranto.
3: Come ci sei arrivato a quel successo?
6: Se domani mi svegliassi uomo, il mio primo desiderio sarebbe ridiventare donna.
0: Che profondità, ragazzi!
2: Ridiventare donna?
0: Pesante!
2: Ma ti abbiamo dato 24 ore, mica una vita intera. Mamma, un altro
7: mia.
2: Corpo.
7: Schizzi, sono Manuela da Pavia.
2: Ciao Manuela.
7: Se mi svegliassi donna, la prima cosa che farei vorrei provare a grattarmi le palle.
0: A grattarsi le palle, a grattarsi gli zebedei.
2: Però posso dire una cosa?
0: Sì, che allora nell'immaginario è diciamo, come dire, una cosa idiomatica, no? Cioè un'idea di qualcosa che accade, significa stare senza far niente, stare un attimo
2: Però la verità è che se io mi svegliassi e dovessi avere il pene, lo toccherei.
0: Lo toccheresti?
2: Certo. Vorrei capire, pesa?
0: No. No, non pesa.
2: Ha un suo peso? No.
0: Tu hai il seno, scusi, il seno pesa?
2: Infatti, seno
0: pesa. Il seno pesa,
2: dipende,
0: perché so che alcune donne che sono, è vero, mi confermi, che sono super dotate
2: pesare,
0: di seno,
2: sì,
0: hanno problemi con la schiena, è vero?
2: Perché quando portano... è molto grande. Quando è molto
0: Ma
2: grande.
0: Ma la domanda, Adriana, per te è una soltanto.
3: Come ci sei arrivato a quel successo?
2: Lo
0: con
2: scopriremo.
0: Questa domanda che noi lasciamo gli ascoltatori tutti nel dubbio su Adriana. E vi diamo appuntamento a lunedì. Vi auguriamo un weekend meraviglioso. Torniamo lunedì col Pippo per lo show dalle 7 alle 9. Ma Adriana sarà qui tutto il weekend.
2: Torno sabato con la Kiss Kiss Play Chart dalle 18 alle 20. E torno domenica dalle 12 alle 13 con Fuori Tutto, come ci sarà Willy Peyote.
0: Willy Peyote, okay. Lo ascolteremo con molto piacere. Kiss Kiss a tutti con U2 e Mysterious Ways dal

0: grande, il grandissimo rock degli Mysterious Ways del 1991. Un saluto al Pippo Pelo Show, ma soprattutto un saluto ad Antonio Mercurio con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Max, un saluto dalla redazione. Flebili spiragli di dialogo tra Ucraina e Russia. Volodymyr Zelensky ha scritto a Putin proponendogli un incontro che possa agevolare la fine della guerra. In una lettera aperta il presidente ucraino chiede un negoziato che parta dall'attuale situazione sulla linea del fronte e sia accompagnato da un pieno cessate il fuoco per tutta la durata del confronto. Il portavoce del Cremlino Peskov conferma che la lettera è stata vista e ha invitato nuovamente Zelensky a Mosca, invito che il leader ucraino ha finora sempre respinto definendolo inaccettabile. Le posizioni restano distanti. Secondo Putin una tregua non è condizione indispensabile per trattare, qualunque negoziato deve partire dalle intese di Anchorage con Trump. Il presidente americano ha precisa domanda risponde: sarei felice se Zelensky e Putin si vedessero. In Libano la nuova tregua è solo sulla carta. Hezbollah respinge l'accordo firmato da Israele e dal governo di Beirut. Una capitolazione ed una sconfitta, lo definisce il leader filo-iraniano Qassem. E allora proseguono gli scontri nel sud del paese. Dall'Iran la guida suprema Khamenei rivendica la vittoria su Stati Uniti e Israele e richiama l'unità contro i tentativi dei nemici della Repubblica Islamica di creare divisioni interne. Da parte sua Trump ammette che Khamenei gode di buona reputazione e si dice ancora disponibile a incontrarlo se si dovesse raggiungere un accordo. Poi una stoccata all'Europa, non ne abbiamo bisogno, abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, ma hanno scelto di non farlo. Veniamo in Italia, slitta il voucher energia da 100 euro per le famiglie meno abbienti. La misura, pensata per sostituire gradualmente gli aiuti generalizzati sui carburanti con un sostegno più mirato, non è entrata in Consiglio dei Ministri dopo le perplessità emerse in maggioranza sulla platea dei beneficiari. Per ora quindi resta aperto il dossier accise, lo sconto su benzina e gasolio scade domani. Un nuovo intervento è però anticipato dal ministro Giorgetti.
2: Noi interverremo col meccanismo delle accise mobili, dobbiamo effettivamente valutare quant'è la disponibilità e in base anche le condizioni di mercato vedremo come prorogare queste forme di intervento.
1: Intanto il governo, su proposta del ministro dell'interno Piantedosi, ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno nel Salernitano e di Torre Annunziata in provincia di Napoli, accertato il condizionamento da parte della criminalità organizzata che compromette l'azione amministrativa. La gestione dei due comuni è affidata a commissari straordinari per la durata di 18 mesi. Ancora la cronaca, il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo e disposto il carcere per i due 31enni pakistani accusati della morte dei quattro braccianti bruciati vivi in un minivan da Mendolara nel Cosentino. Dall'ordinanza emerge un possibile movente legato ad una lite per le condizioni abitative. Le vittime si sarebbero infatti lamentate con i caporali perché costretti a vivere in 10 in una stanza. Lo sport, tennis, il weekend conclusivo al Roland Garros inizia bene per i colori azzurri. Andrea Vavassori e Sara Errani si confermano infatti campioni di doppio misto e stasera nel singolare maschile semifinale tutta italiana tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che sarà preceduta dalla sfida tra il tedesco Zverev e il ceco Menchik. Ma prima alle 12 la semifinale di doppio maschile con Vavassori e Bolelli, opposti alle teste di serie numero 1 Granollers e Zeballos. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.
0: Grazie Antonio Mercurio, buongiorno, buongiorno di nuovo, benvenuti a Good Morning Kiss Kiss con Max Giannini. Con Max Giannini e basta, perché anche stamattina il figlio il prodigo c'ha il dentino che gli fa malino, piccolino, piccolino. Anzi, aspettiamo i vostri incoraggiamenti perché siamo in contatto epistolare via WhatsApp. Un saluto a tutti i genitori che accompagneranno per l'ultima volta i figli a scuola, ultimo giorno di scuola, e poi per 3 mesi li avrete per la casa, pensa un po'.

Dream a Dream, Alex Warren, 9:04 del mattino. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sto leggendo tutti i saluti per il vecchietto. Qualcuno l'ha chiamato così, poverino. Mal di denti, tanta roba, tanta roba. Allora, vi annuncio e vi anticipo che stamattina parleremo di senso dell'orientamento, perché c'è una notizia che, insomma, ha colpito moltissimi appassionati di animali. Tra l'altro, oggi è una giornata particolare, però non vi voglio spoilerare niente sulla puntata di Good Morning Kiss Kiss. Piuttosto vi voglio coinvolgere in questa cosa che vi voglio chiedere, perché il mio senso dell'orientamento è altissimo. È una cosa di cui mi vanto spesso con mia moglie. Guido la macchina, soprattutto quando bisogna andare in posti particolari, bisogna orientarsi. Uso il navigatore, per carità, ma anche senza navigatore riuscirei sempre a trovare la strada. E allora vi domando, Pica, tu non ce l'hai il senso dell'orientamento? Cioè, non sì, c'hai il senso dell'orientamento. Sì, no, ce l'hai. Anche perché Pica, per esempio, quando fa i viaggi, ama tantissimo prepararsi con largo anticipo. Quindi conosce proprio gli angoli, le traverse, tutti i resti, ed è giusto che sia. Allora vi domando, però dovete essere onesti, siete team senso dell'orientamento zero, cioè nel senso vi perdete anche in un bicchiere d'acqua, o siete dei piccioni viaggiatori, siete delle cartine stradali viventi? 347 490 0042, aspetto i vostri messaggi. Tra poco li ascolteremo in diretta. Voglio sentire sia quelli degli uomini che quelli delle donne, perché poi c'è una strana leggenda su sta roba, va bene? Coldplay, viva la vita sempre!

0: Che bella sta canzone, viva la vita, Coldplay, questa Radio Kiss Kiss. Allora, vi ho chiesto se siete piccioni viaggiatori, cioè con un alto senso dell'orientamento, oppure se vi perdete anche nei parcheggi dei supermercati, oppure senso dell'orientamento zero. Allora, abbiamo la possibilità, cari uomini, di prenderci una rivincita, perché c'è una missione quasi, non lo so, un plebiscitaria da parte del sesso femminile. Cominciamo a sentire i messaggi.
1: Ciao Max, ecco. Erika da Venezia. Allora, io sono team senso dell'orientamento sotto zero, però per lavoro faccio la postina e non mi sono mai persa in nessuna zona, quindi non saprei dire questa cosa.
0: Una postina che chiede informazioni per consegnare la posta.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
2: Io praticamente mi perdo anche dentro in casa. Senso dell'orientamento zero. Mio marito si ritrova dappertutto, anche in città straniere, anche questo sì, l'uomo per me ha più senso dell'orientamento. Ecco. Ciao Kiss Kiss, Isabella da Venezia.
0: Cominciamo a prendere appunti su queste cose, perché è difficile avere dei meriti, attenzione.
3: Ciao Max e Max, buongiorno, sono Peppe da Napoli. Io secondo me ho uno spiccato senso d'orientamento con la macchina, basta che mi oriento veramente con la bussola della macchina, vado dovunque, studio il percorso,
0: vedi,
3: e niente, riesco a tornare a casa e memorizzo la strada una volta fatta.
0: Ecco, si premuniscono molti. Allora, continuate a mandare messaggi, tra poco ne ascolteremo degli altri.

0: Questa è Radio Kiss Kiss 9:17 del mattino con Max Giannini. Allora, il luogo comune è che gli uomini abbiano più senso dell'orientamento delle donne. Allora, non riusciamo a trovare i calzini, però riusciamo a trovare le strade. Però attenzione, perché ci sono anche delle eccezioni.
1: Buongiorno. Io ho un forte senso dell'orientamento a differenza di mio marito, quindi quando si va in posti nuovi, meno male che ci sono io in macchina, altrimenti ci perderemmo.
0: Ecco, mi farebbe piacere che tuo marito sentisse questo messaggio.
2: Ciao Max e Max, io senza navigatore mi perdo anche andare a casa la sera quando sono da lavoro, è un casino. Senso dell'orientamento sotto lo zero, ma proprio sotto.
0: Vedi, torna a casa dal lavoro e con la speranza che la moglie che non ritrovi la strada. Invece
3: buongiorno Max e Max, buongiorno Kiss Kiss, Roberto da Napoli. Il mio senso di orientamento è praticamente prossimo allo zero, sono capace di perdermi pure a casa.
0: Vedi, succede. Ma attenzione, perché tra poco vi darò una notizia che riguarda un sondaggio fatto anche recentemente. Maroon 5.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yan, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
5: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri, in diversi colori, con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Kiss, kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Kiss, kiss.
11: Parti, e se ti cancellano il volo?
12: Tanto io parto con Boscolo.
13: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
14: Kiss, kiss.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro.
16: Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Kiss, kiss.
17: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
18: E a noi che ci piacciono tanto
17: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
14: Kiss, kiss.
19: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
14: Kiss, kiss.
20: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
21: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
14: Yes, yes.
22: Convenienza? Ma vai da Conad.
23: Via, via.
22: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
24: Cibu, cibu.

Io mi sto allenando con la bossa nostra, perché non sia mai ritorna Gaia, voglio fare un passo di bossa nostra. Buongiorno, allora 9:28 del mattino, questa è Radio Kiss Kiss con Max Giannini. E a proposito di senso dell'orientamento, c'è un sondaggio di una nota piattaforma di mappe online che ha confermato, e questo non me l'aspettavo per la verità, pare che gli italiani alla guida, non a piedi, alla guida in macchina, non siano proprio forti nell'orientarsi e trovare strade. Anzi, c'è proprio un numero: più di un italiano su due, 53%, dichiara di sbagliare strada spesso con una certa frequenza. E questo nonostante l'uso del navigatore, perché poi ci sono dei navigatori che ti fregano, che ti danno un'indicazione all'ultimo momento e tu sbagli, ti devi anticipare, insomma è una... Allora, i motivi sono il navigatore che ti frega, la carenza di segnaletica, condizioni meteo avverse o altri fattori. Quando si sbaglia, quali sono gli approcci suggeriti, quello che si fa? Ma chiaramente si ritorna a boomer e si chiedono le indicazioni ai passanti. E qui c'è uno spin-off di cui parleremo tra poco.

0: Le scuole finite e attenzione, stiamo parlando di senso dell'orientamento, ma quando ci si perde, perché un po' il navigatore ti frega, un po' che ci può essere qualsiasi tipo di problema, allora c'è un detto che dice se c'è la lingua vai in Sardegna, vero? È questo il proverbio? Sì, vabbè. E allora si abbassa il finestrino e si chiede indicazioni. Allora mi hanno insegnato, e un po' è vero perché ho fatto la prova del 5, che quando ti danno le indicazioni, soprattutto centro-sud Italia, ma soprattutto sud Italia, ti alzano la mano e ti dicono, per esempio, basta andare avanti e poi girare a destra. Però mentre ti dicono vai avanti e girare a destra, fanno con la mano il gesto. A seconda di quante volte muovono la mano, sono 500 metri. Quindi se muovono tre volte la mano, tipo vada avanti e giri a destra, nel dirlo fanno tre volte con la mano così, 1, 2, 3, significa che la svolta a destra è a 1,5 km. Quindi state bene attenti a quando chiedete indicazioni, perché si potrebbe sbagliare.
1: Noi volevamo saguarli, Dris.
0: Bravo, è questo. Fai con la mano così, significa 1,5 km. Se sta ferma la mano, significa di girare subito.

attenzione perché ritorna la voce di piombo della musica italiana, un interprete eccezionale. Stiamo parlando di Noemi, con una canzone che mi ricorda un pezzo di Dario Baldambembo, solo i boomer se la ricorderanno. Tu cosa fai questa sera? New Kiss.

0: dimmi tu cosa fai questa sera al New Kiss.
1: Si avvicina il weekend ed è giusto chiedere agli amici di ilmeteo.it come sarà il weekend.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. Nelle prossime ore potranno verificarsi residue precipitazioni al nord-est, specie sul Triveneto orientale e al centro, sole al sud. Nel pomeriggio l'attività temporalesca interesserà solo localmente ancora il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno migliori. Massime tra 19 e 26 al nord, tra 22 e 27 al centro, tra 23 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Kiss kiss. Ascolta, questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
5: Kiss kiss.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Kiss, kiss.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
8: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss kiss.
9: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Kiss, kiss.
10: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
11: E a noi che ci piacciono tanto!
10: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
12: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
13: Only goal.
14: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Kiss, kiss.
15: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
16: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
15: Che estate esagerata!
16: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
4: Kiss, kiss.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via via.
17: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su conad.it.

Lady Gaga, The Kid Runway. Questa è Radio Kiss Kiss. Io ogni volta che sento questa canzone, pam, alzo un pochettino il volume perché mi piace un zacco. Allora, stiamo parlando di senso dell'orientamento. Molti di voi ci stanno ascoltando in macchina e casomai stanno cercando di trovare la strada. Però c'è un allarme degli esperti. Prima un paio di radioascoltatori hanno detto una cosa interessante che condivido pienamente, che le nuove tecnologie, cioè i navigatori, il fatto di poter usufruire dell'online per seguire le strade, ci hanno fatto un po' perdere il senso dell'orientamento. Un po' è vero. Difatti ci sarebbe un disturbo denominato DTE, ovvero disorientamento topografico evolutivo. Cioè, le persone che ne soffrono mostrano difficoltà nel ricordare la strada per raggiungere un luogo e riconoscere punti di riferimento come, che ne so, palazzi, edifici particolari oppure riferimenti naturali. E a soffrirne sarebbe il 3% delle persone, che non è poca roba, soprattutto gli uomini e i giovani tra i 18 e i 35 anni, perché i giovani sono stati abituati già ad utilizzare fin da piccoli i navigatori e quindi hanno perso proprio il senso dell'orientamento. Proprio questa importante percentuale di persone colpite da questo DTE, ripeto, disorientamento topografico evolutivo, ha consigliato di introdurre già dalle scuole materne esercizi di orientamento spaziale e di esercizi metacognitivi. Insomma, grazie alla tecnologia, signore e signori, non siamo più capaci di orientarci. Torniamo alle vecchie mappine di carta.

Samurai J. Che ne sa Samurai J della nuova generazione? Noi che abbiamo utilizzato le mappe, non voglio dire mappine perché la parola mappina, soprattutto in determinate zone del centro-sud Italia, evoca ricordi particolari. Conosco Maurizio, un nostro radioascoltatore che sicuramente ci sta ascoltando in questo momento, che tuttora utilizza le mappe di carte cartacee, quelle che non si riuscivano poi a ripiegare, una volta spiegate non si riuscivano a ripiegare e tu le arrotolavi elegantemente. E sto leggendo con piacere tante persone che ci hanno fatto viaggi e che tuttora le tengono gelosamente custodite da qualche parte, non hanno il coraggio di buttarle, un po' come me, e ci hanno ancora le robe segnate con le penne. Anzi, fatemi sapere se le avete utilizzate quelle mappe di carta, belli che viaggi che si facevano una volta. Beautiful People, Ed Sheeran con Khalid, questa è la fantastica musica di Radio Kiss

Mamma mia, sta arrivando una canzone che negli anni 90 fece la storia, ma soprattutto consacrò questo duo come uno dei gruppi svedesi, ma soprattutto europei, più famosi in tutto il mondo. Pensate, con questa canzone che stiamo per ascoltare, non solo raggiunsero i primi posti delle classifiche statunitensi, ma avevano quattro single insieme in classifica. Sto parlando di Joyride e loro sono i Roxette. E c'è il fischio all'inizio, che poi caratterizza la canzone, che fu messa all'ultimo momento.

0: Che bella.
1: Bella la musica di Radio Kiss Kiss. E tra poco, bella la Carolina. La Carolina, per esempio, ha sempre le cartine con sé, perché quando va all'alpeggio, se si ritrova in canziglio, che perde la via, lei c'ha sempre la mappa. C'ha la mappa per tenere la firma, ci mette ci fa un po' di roba sopra e lei non vola via. Tra poco giocheremo con Cascia la Bufala per far vincere i nostri gadget che sono già lì pronti a partire, ma adesso arrivano i The Colors.

0: Caccia alla bufala.
1: Brava Carolino, che lei, ragazzi, è diventata veramente una maestra delle Dolomiti, va in giro sempre con la cartina cartacea, attenzione. Però adesso è il momento di giocare a caccia alla bufala. Come funziona? Se non avete mai partecipato, provateci, il numero è 347 490 0042. Adesso leggerò io da solo, perché non c'è il buon Vitale, tre notizie, una delle tre è una fake news. Lo dico anche a Roberta, che ci sta ascoltando per la prima volta, così gioca anche lei. Allora, una delle tre è una bufala. Quando vi darò il via, e solo quando vi darò il via, il più veloce o la più veloce vincerà i nostri gadget. Stamattina ci mettiamo una di quelle belle cartine cartacee che si usavano un tempo, però già ripiegata, state tranquilli anche se usata. Io direi di partire con la notizia numero uno. Sull'isola di Ibiza quest'estate si terrà il più grande evento di musica classica mai visto prima, anzi mai ascoltato prima. Un'orchestra di 2000 elementi, 2000, diretta a turno da circa 200 maestri provenienti da tutto il mondo. È stata scelta Ibiza proprio perché gli organizzatori sembrava interessante il contrasto tra lo scenario di musica techno house, che contraddistingue l'isola, e la musica classica, quindi è una location particolare. Notizia numero uno. Allora, notizia numero due. Il maestro di kung fu cinese, 53 anni, che si chiama... Ma va a fare queste cose perché... è diventato famoso per avere palmi delle mani spessi quasi 8 centimetri dopo oltre 20 anni di allenamento con la tecnica tradizionale dell'iron sand palm. Questo, a forza di sbattere le mani sopra sacchi pieni di sfere metalliche, le ha indurite così tanto che riesce addirittura a conficcare chiodi nel legno a mani nude. Porca miseria, questa è la notizia numero 2. Notizia numero 3. Un gruppo di studenti di una scuola superiore cinese ha stabilito un record costruendo un grande aeroplanino di carta radiocomandato, più grande del mondo, con un'apertura alare di oltre 6 metri. È riuscito a volare per circa 15 minuti dopo mesi di progettazione e test. Un'impresa che unisce creatività, passione per il volo e competenze ingegneristiche davvero sorprendenti, con ragazzi così già. Questa è la notizia numero 3. Ma attenzione, adesso dovete dirmi qual è la bufala. Soltanto quando vi dico via, ancora non vi ho detto via. La numero 1, la musica classica di Ibiza, oppure la numero 2, il maestro di kung fu che pianta i chiodi con il palmo delle mani, super massiccio, o la numero 3, l'aeroplanino più di carta più grande. Mamma mia, quanto è grande. Allora, via! 347 490 0042, il vostro nome, dove ci state ascoltando, e soprattutto, qual è la bufala stamattina?

0: Beh, il nostro, la nostra vincitrice, vediamo chi è. Ah, Filippo! Filippo, buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Buongiorno a te. Filippo, da dove?
1: Da Gioia del Colle, in provincia di Bari.
0: Fantastica città, ragazzi, siamo nelle Murge, che è posto fantastico. C'è ancora il Castello Normanno oppure l'avete dato via?
1: No, l'abbiamo dato via, non ci piaceva più. Beh, era fatto vecchio.
0: Bel posto Gioia del Colle, davvero bello. Però adesso ci devi dare la soluzione. Allora, Filippo, la bufala è la numero uno, la numero due o la numero tre?
1: La numero uno.
0: Bravo! Nessun concerto con 2000 elementi orchestrali a Ibiza, l'isola della techno, dell'house e quant'altro, però potrebbe essere un'idea. Senti Filippo, ma tu a senso dell'orientamento come sei messo?
1: Come? Non ho capito.
0: A senso dell'orientamento, come sei messo?
1: Diciamo che me la stavo molto bene.
0: Oh, se ti porti bendato, che ne so, a Manfredonia, riesci a tornare a casa?
1: Ma se non che arrivo a Parletta.
0: Grande. Buona giornata, ciao.
1: Grazie,
0: Filippo.
1: Grazie, anche a voi.
0: Favoloso, bella Gioia del Colle. Ci sono stato una volta, ho mangiato anche bene. Francesco Gabbani, Sam.

più l'ascolto più mi piace questa Summer Funk di Francesco Gabbani, questa Radio Kiss Kiss, 10:18 del mattino. Allora, sempre a proposito di orientamento, c'è questa notizia ufficiale, non sono io a dirlo, tra gli stereotipi più comuni, anzi tra i luoghi comuni più comuni, c'è il fatto, e ce l'ha confermato anche, ce l'hanno confermato tutti i messaggi che sono arrivati, quello secondo cui le donne avrebbero meno senso dell'orientamento degli uomini. Allora, non sono io a dirlo, ma c'è proprio la scienza. Allora, c'è un fondo di verità in questa cosa, non è soltanto un luogo comune. Bene, secondo gli esperti, questa particolarità non solo esisterebbe, ma si potrebbe spiegare facendo riferimento all'evoluzione. Noi uomini, Homo sapiens, quando uscivamo dalle caverne in battute di caccia, se riuscivamo a prendere delle prede e tornare nel minor tempo possibile in caverna, rischiavamo di essere uccisi o di essere predati da altri animali. E quindi il fatto di ritrovare la strada giusta e ritornare con le prede trovate in caverna era un fatto importante di sopravvivenza. Invece le donne che badavano al fuoco e ai figli restavano in caverna e quindi non avevano bisogno di sviluppare il senso dell'orientamento. Quindi è tutto spiegato. Poi c'è anche un'altra spiegazione, che noi uomini, sempre ai tempi degli Homo sapiens, amavamo andare a trovare compagne nuove un po' in giro per il mondo, quindi cominciavamo a camminare, poi se non le trovavi le compagne nuove ritornavi alla vecchia caverna, però bisognava ricordarsela alla strada. Non sono io a dirle queste cose, è la scienza, ecco, è bene saperlo. Quindi se un uomo non trova i calzini ma trova la strada di casa ogni volta, significa che c'è sempre un Homo sapiens dietro ognuno di noi.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto. Kiss,
2: kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
10: Kiss, kiss. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro, solo aggiungo. Solo da
5: Iperceramica.
8: Kiss, kiss.
12: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Kiss, kiss.
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Yes, yes.
14: Alla Coop, le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
15: E a noi che ci piacciono tanto!
14: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
16: Kiss Kiss. Venne una notte e poi più niente. Si spegne come le stelle. La mia chitarrina là. Papà, buona domenica.
17: La musica più bella.
18: La musica più bella.
16: Buona domenica.
17: Suona solo.
18: Suona solo.
17: Su Radio Kiss Kiss.
18: Radio Kiss Kiss.
19: Sono la stella del bar, modo di fare amiccante.

Papà, buona domenica, safe. Questa è Radio Kiss Kiss, stavo parlando un po' come giovanotti, ciao ciao a tutti, benvenuti. Allora, attenzione perché rimanendo sempre in tema del senso dell'orientamento, il simbolo di questa grande abilità da secoli sono sempre loro, i piccioni viaggiatori, in grado di tornare sempre a casa anche dopo essere stati trasportati, che ne so, a migliaia di chilometri. Ci sono proprio dei record. Questa capacità incredibile ha addirittura un nome, si chiama homing, ritorno a casa appunto, e in tempi di guerra sono stati usati, addirittura medagliati per questa abilità. Ci sono piccioni che hanno ricevuto la croce di guerra proprio per aver salvato tantissimi militari con i loro messaggi. Li utilizzavano addirittura nell'antico Egitto nel 1300 avanti Cristo. Allora, il sistema è molto semplice. I piccioni viaggiatori che fa? Li prendi, li cresci, li abitui a tornare indietro, però poi devono ritornare sempre alla base dove sono nati. Tu, per esempio, addestri un piccione a Milano, in una colombaia a Milano, lo addestri a tornare sempre in quella colombaia, poi lo prendi, lo porti, che ne so, a Tunisi, lo liberi a Tunisi e lui ha l'abilità di ritornare a Milano. È questa la storia. Non potete prendere un piccione senza addestrarlo che può ritornare dove volete voi. Ritorna sempre dove è nato e dove è stato addestrato. Tra poco vi dirò, perché è stata fatta una scoperta eccezionale, come si fanno ad orientare i piccioni, così qualche donna prende consiglio e cerca di migliorare il proprio senso dell'orientamento.

Music for Sushi, Sushi Restaurant, una bella canzone del 2022. Questa è Radio Kiss Kiss. Allora, i piccioni viaggiatori come si fanno ad orientare? Allora, secondo studi recenti, potrebbero farlo grazie a delle minuscole correnti elettriche generate nei fluidi dell'orecchio interno. Ma attenzione, non è solo questo il trucchetto, perché utilizzano anche, orientandosi grazie al sole, utilizzano la posizione del sole, ma anche l'olfatto e punti di riferimento visivi come strade, ferrovie, fiumi, ma anche palazzi. Ho scoperto che i piccioni sono tra gli animali più intelligenti sulla Terra. Nonostante il loro cervellino sia minuscolo come l'unghia di un mignolo, sono intelligentissimi, riescono ad avere grandi riferimenti e riescono anche a ritrovare il luogo di partenza della loro base, anche se si portano lontani 1000 chilometri. Evviva i piccioni, porca miseria, quante storie sto scoprendo stamattina. Intanto attenzione, c'è un new kiss da tenere d'orecchio. Stiamo parlando di Miev con Vaffamore, che sembra una parolaccia ma è veramente un bell'augurio. New kiss.

0: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
1: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
0: MD. Buon

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: Kiss, kiss. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro, nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
4: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
5: Kiss, kiss.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Kiss, kiss. Hey!
10: Euronics, c'è il Black Friday! Un'estate di occasioni da cogliere al volo! Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
5: Kiss, kiss.
11: Alla Coop, le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto!
11: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss. La musica più bella. La musica più bella.

Hot Bowser Magnetic. Vedi? Grazie al magnetismo i piccioni riescono a trovare la strada di casa, ma non solo, si riescono a orientare perché sono molto molto intelligenti. Noi senti bene. Allora, levami la base, perché questa, guarda, senti. Che cosa c'è di più tranquillante nel tubare di piccioni nella piccionaia, casomai in una casa di campagna, invece di essere piccioni sono portatori di malattie, abbassi piccioni. I piccioni sono intelligentissimi e non solo, sono anche degli ottimi animali da compagnia, ma sono anche, oltre a essere super intelligenti, sono anche affezionati a chi li spama, gli dà da vivere. Allora c'è la storia di un piccione, anzi di una colomba bianca domestica che ha vissuto, pensate, 44 anni. Si chiamava Sugar, nata nel 1981 e ha vissuto 44 anni, invece l'età media di un piccione è intorno ai 15 anni. Ebbene, Sugar, quando il suo proprietario, che era un musicista, che è un musicista, 77enne, quando il proprietario andava via, lei non mangiava più e faceva uno strano verso, come una sorta di lamento straziante perché non lo riusciva a trovare. E poi quando lui suonava, perché era un musicista, lei aveva l'abitudine di ballare e tubare, come abbiamo sentito. Quindi i piccioni, rivalutiamo i piccioni, che sono degli animali incredibili e fanno cose incredibili.

non fate dire cose che riguardano i piccioni e quant'altro. Però l'ultima notizia, le ultime notizie su piccioni, poi non ne parlo più perché ci sono tantissime persone che hanno l'orto, che dicono che gli fanno guai nell'orto, perché i piccioni sono intelligenti, se hanno fame mangiano quelle che gli pare. Allora, c'è un piccione, uno dei più celebri, si chiamava Cher Ami, decorato addirittura con la Croix de la Guerre francese, perché consegnò 12 importanti messaggi durante la prima guerra mondiale, che salvarono tantissimi, grazie a questi messaggi si salvarono tantissimi militari. E pensate, quando fu premiato era stato colpito al petto, accecato ad un occhio, aveva una zampa completamente fuori uso e continuava a volare, a consegnare messaggi. Mi ricordo Cocorito, Enrique e Pappagallo, però bellissimo. Riescono a fare 1000 chilometri in una sola giornata e la velocità media di un piccione è tra i 60 e gli 80 chilometri all'ora. Sono veramente fenomenali, non voglio aggiungere altro, va bene? Non aggiungo altro, tra poco parleremo di animali fenomenali. Oh, senti questa di Mace.

popolare. Perché non la volete incidere? Loro dice: non è in linea con il nostro modo di fare musica. Fortunatamente riuscì a convincerli e venne fuori una delle canzoni più iconiche dei Dire Straits, che è Walk of Life, 1985.

Dire Straits, Walk on Life 1985. Questa è Radio Kiss Kiss, Good Morning Kiss Kiss con solo Max Giannini, Max Vitale, speriamo che ritorni domani. Immaginatevelo con la fascia che quella che si mette su dentro quando c'è il dente che fa male, ma senti Max, non ce la faccio. Va bene così. Allora, tra poco parleremo di animali e delle loro capacità incredibili, altro che X-Men, altro che supereroi. Ma adesso Jovanotti, Alf.

Alfa, dai, si muove, si muove. Bella, bella questa canzone, davvero, buon vento. Allora, questa storia degli animali che hanno capacità incredibili, ve la devo confermare, perché sto leggendo delle robe, mamma mia. Io sono stato sempre da piccolo appassionato di fumetti dei supereroi, ma anche degli X-Men, che hanno il potere di trasformarsi, di essere invisibili, quanto. Allora, c'è, per esempio, oppure Hulk, ve lo ricordate? Hulk, poi non si dice Hulk, si dice Hulk. Quello verde che mamma mia. Allora, lo scarabeo stercorario può sollevare un carico 800.000 volte più pesante di lui, come se un uomo di 70 kg sollevasse 10 elefanti. Tutta questa potenza allo scarabeo stercorario serve per spingere per centinaia di metri, non lo fa per 10 centimetri, 20 centimetri, delle pallottole di escrementi, pallottole di cacca per intenderci, nelle quali la femmina le porta alla femmina, la femmina è contenta quando gli porta tutta sta cacca, la femmina ci depone le uova dentro. E quindi è una cosa spettacolare, nel loro piccolo fanno delle cose incredibili. Oppure i polpi, che sono dei veri e propri mutaforma, campioni dell'inganno, del camuffamento. Prova a trovare un polpo sugli scogli, se devi avere proprio l'occhio. E soprattutto sono maestri di escapologia, riescono ad uscire da fessure strettissime, veramente. Sono pazzeschi, gli animali sono pazzeschi. Altro che gli esseri umani. Però Ne-Yo è bravo a fare One in a Million.

0: that's what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Mick, anche lei protagonista del Kiss Kiss Way, ne parleremo tra poco, però stiamo parlando degli animali che fanno delle cose veramente incredibili, fantastiche, altro che X-Men. Abbiamo parlato dei polpi, ci sono tanti che escono pazzi con i polpi, anche a me piace pescare, veramente quando vedi il polpo a volte ti dispiace proprio pescarlo, perché ti rendi conto di quanto sono abili e intelligenti. Però ci sono anche altri animali che fanno cose pazzesche, veramente incredibili, per esempio i cetacei, i grandi cetacei come le balene, i capodogli, hanno un biosonar che consente loro di comunicare, orientarsi, cacciare e anche in alcuni casi stordire le prede anche a grandissime distanze con questi. Hanno praticamente i suoni più potenti degli abissi, li riescono a spedire anche a 400-500 chilometri di distanza, cioè sono robe pazzesche. Poi, senza parlare dei ragni, i ragni che con il materiale delle loro tele, è un materiale straordinario, lo stanno ancora studiando, perché è superiore al nylon e al Kevlar come resistenza e chiaramente anche con la stessa consistenza, e sono addirittura più forti a parità di spessore del metallo, però sono leggerissimi, quindi veramente i ragni fanno delle cose miracolose. A questo punto ve lo chiedo: qual è l'animale che più vi sorprende? Per me la seppia, per esempio. Io ho visto la seppia per la prima volta l'anno scorso sott'acqua, che cambiava colore, e sono rimasto stupito. Il vostro animale che vi stupisce?

0: bambina. Allora, Elettra Lamborghini, sempre a proposito di animali, ma anche insetti, c'è questo messaggio che mi ha incuriosito.
1: Adesso non so se si può considerare l'ape un animale, certo. Penso di sì, comunque un insetto, comunque un animale anche lei. Per me è quello più straordinario che c'è. Niente, io comunque sono Cinzia, ciao
0: Cinzia.
1: E per me è l'ape.
0: L'ape, allora confermo quello che dice, un animale intelligentissimo e speciale, anzi recenti studi hanno confermato una cosa che io per esempio non sapevo, l'ho imparata qualche giorno fa, si è scoperto recentemente che le api mellifere potrebbero essere molto più intelligenti di quanto si sia creduto fino ad ora. Allora, hanno scoperto che non solo comunicherebbero grazie a stimoli visivi, cioè loro muovono le zampe come quando noi comunichiamo con le mani oppure con gli occhi quando annoiamo, loro muovono le zampe, ma attraverso le zampe riescono a dare proprio informazioni numeriche, cioè come per esempio se devono passare informazioni precisissime su dove trovare il polline, loro ritornano all'alveare, fanno con la zampa così, la muovono 3 volte, significa che i fiori sono a 300 metri di distanza. Hanno capito che loro riescono a contare e a capire attraverso i movimenti cosa dicono i loro simili, e le api sono davvero pazzesche. Ma gli intrusi sulla Terra siamo noi.

0: Chissà te che parli con le piante, sperando possano risponderti prima o poi. Chissà te che parli di dieta mentre ordini il terzo dolce, un vero esempio di coerenza. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti. Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
0: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
6: Cuore fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Yes. Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
9: Figurati, me ne trovano un altro.
8: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
9: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
10: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
11: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
12: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
13: E a noi che ci piacciono tanto!
12: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

0: che bella questa è la musica di Radio Fischissimo, 11:26 del mattino. Vi ho chiesto qual è l'animale che vi stupisce di più per i suoi superpoteri. C'è questo messaggio, è davvero bello.
1: Ciao Fischis, sono Casci da Napoli. Ciao, e Cash. L'animale che mi fa restare a bocca aperta è sicuramente la medusa. Infatti ho questo ricordo a Valencia all'Oceanografico, dove ho fissato penso un'ora la vasca con tutte le meduse. Sono veramente meravigliose.
0: Bello, bello, è vero. Allora bisogna sfatare questo luogo comune sulle meduse, che appena una vede la medusa, la medusa, la medusa. Allora soltanto il 20% delle meduse sono urticanti, soltanto il 2% sono pericolose per l'uomo, per la vita dell'uomo, e sono in Australia le più pericolose. E addirittura alcune meduse si possono toccare, anzi quasi tutte le meduse si possono toccare col palmo della mano sulla cappella e non sono pericolose. Se toccate invece i frinzoli, i tentacoli, bravi, i tentacoli, si tocca i tentacoli, quelle velenose ti possono urticare. E non, se venite urticati da una medusa, levate di mezzo questa storia della pipì, dell'urina che fa passare il brucio. È una menata pazzesca. Però le meduse sono davvero degli esseri viventi speciali, super speciali, sono primordiali. Tant'è vero che si ipotizza che eventualmente una forma aliena possa avere proprio la forma di una medusa.

Che voce, Sienna Spire, Material Lover, This is Radio Kiss Kiss. Allora, ci avete segnalato anche Roberto ci ha segnalato quest'altro animale che io ho visto negli Stati Uniti, ma da molto lontano, perché tra l'altro sono anche pericolose, le torpedini marine, ma anche l'anguilla electricus, che vive in Amazzonia. Le torpedini marine e l'anguilla electricus possono emettere scariche a 600 volt e 1 ampere per sordire i pesci e inghiottirli, predarli praticamente. Però la scarica può essere molto pericolosa anche per gli uomini, quindi state bene attenti quando andate all'estero, soprattutto nelle zone tropicali. Non lasciatevi ingannare, perché loro stanno lì fermi, però se ci andate vicino hanno sulla coda questa aculeo che, se vi becca anche nelle parti, vi può anche far avvenire un arresto cardiaco. È pericoloso, però sono animali veramente eccezionali, come la nostra musica stamattina, ragazzi, superlati come tutte le mattine, per carità.

Arrivederci. Arriva lei, Baby K, che tra l'altro fa parte della line-up di cantanti di Kiss Kiss Away. Chissà se canterà questa canzone, ma io penso di sì. Arriva Tuca Macarena ed è il new Kiss di Baby K.

Macarena, Baby K, New Kiss. E a proposito di Baby K, la line up è fantastica. Allora, attenzione, dopo il successo della tappa di Torino, la prima di Kiss Kiss Away, c'è la prossima fermata, Baia Domizia. Baia Domizia è un posto fantastico dove il Kiss Kiss Away sbarcherà nell'Arena dei Pini e ci sarà questa due giorni fantastica, 12 e 13 giugno. E tra i cantanti che si esibiranno il 13 giugno c'è Baby K, Elettra Lamborghini, Camera, Daddy Brock, Rosa Kenneth, bravi ragazzi, Dolce Nera, Samurai, Jay, Noemi, Malika Ayane, Francesca Micheli, insomma un sacco di gente, ma bravi, bravi, bravi, bravi.

Chiaramente si va lì anche per divertirsi, perché nella prima giornata c'è il villaggio di Radio Kiss Kiss, che dove è possibile recuperare i biglietti che non si è riusciti a beccare gratis sul nostro sito. Ripetiamo, i biglietti per il parterre dello spettacolo sono gratis.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
4: Kiss, kiss.
5: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto
5: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. La famiglia italiana del pet food.
4: Kiss, kiss.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
11: Kiss, kiss. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro, solo aggiungi. Solo da
13: Iperceramica.
3: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Kiss, kiss.
14: So

Olivia Dean, so easy to fall in love, che voce fantastica, che musica pazzesca. Ma sto continuando a leggere i vostri messaggi a proposito di animali particolari che vi stupiscono. Qualcuno mi ha segnalato, Olindo mi ha segnalato l'istrice, ragazzi, io ho avuto un incontro con l'istrice, io personalmente. Guarda, Olindo, hai detto delle cose fantastiche. Allora, pensate che Olindo, come me, trovava degli aculei sui sentieri che costeggiano la sua casa in campagna. Seguendo questi aculei ha scoperto dove passano gli istrici. Gli istrici non sono i porcospini, sono quelli un po' più grandi, che tra l'altro camminano in maniera velocissima, e la leggenda dice che praticamente schizzino i loro aculei contro il loro predatore. Non è vero, è una menata pazzesca. Anche io personalmente, casa in campagna, ho seguito la strada degli aculei e ho comprato una fototrappola, sapete, quelle che si mettono sugli alberi e si innescano con il passaggio degli animali. Ho scoperto una famiglia di istrici proprio sotto casa mia, che si muovono soltanto di notte. Signore e signori, sono rimasto veramente a bocca aperta, è una cosa fantastica sapere che a poca distanza da casa mia passano questi animali incredibili, una famiglia, cioè moglie, marito con i piccoli. Mi ha riempito di gioia e non riesco a capire come i cacciatori facciano, cioè alcuni cacciatori, non tutti, anzi pochissimi cacciatori, sparino a questi animali soltanto per il gusto di farlo. Ma io veramente certe cose non le concepisco. Saluto tutti i cacciatori che hanno a cuore l'ambiente, quelli che lo fanno con cuore, ma quelli bastardi.

Dico, ritornerà il nostro Max Vitale e vi ricordiamo che domani è la puntata speciale del sabato, è una puntata ricca. Chiudiamo con una canzone favolosa del 1981, stiamo parlando dei Queen con il grande David Bowie, Under Pressure. Saluto il Pica DJ, la Control Room con Arduino, la nostra Lucilla, tra

0: featuring David Bowie con Under Pressure 1981, il nostro History Kiss. Adesso ce ne andiamo in relazione. Oggi per noi c'è Cristina Manco.
1: Un saluto e bentrovati. Un drone navale è stato individuato questa mattina nel porto di Costanza, sulla costa romena del Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area da parte delle autorità. Pochi minuti dopo, una forte esplosione è stata avvertita nella zona portuale. Il drone, secondo quanto riferito, è esploso autonomamente. Dal Ministero della Difesa affermano che il dispositivo è del tipo utilizzato nella guerra in Ucraina. L'episodio arriva a pochi giorni da un altro grave incidente avvenuto nella Romania orientale, quando un drone russo si era schiantato contro un edificio residenziale a Galati, provocando un incendio e il ferimento lieve di due persone. In seguito a quell'episodio, Bucarest aveva deciso la chiusura del consolato generale russo di Costanza, attribuendo a Mosca la responsabilità dell'accaduto. Ed a proposito di Mosca, un attacco con droni russi ha colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise, 11 in tutto le vittime degli attacchi sul paese nelle ultime 24 ore. Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con il Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Sale intanto a 12 uccisi in poche ore il bilancio delle persone morte in Libano in raid israeliani, secondo il Ministero della Sanità di Beirut, mentre Hezbollah ha riferito poco fa di aver teso nelle ultime ore 2 distinti agguati ai militari israeliani nel sud del Libano. Voltiamo pagina. Nei giorni in cui si celebra l'80° anniversario della Repubblica, l'Arma dei Carabinieri compie 212 anni. Così il capo dello Stato Mattarella, nel ricordare che l'arma ha svolto un prezioso ruolo che ha portato al consolidamento delle istituzioni repubblicane per le libertà dei cittadini garantite dalla Costituzione. Nel messaggio al comandante generale Luongo, Mattarella ha sottolineato la presenza di rilievo nelle missioni di pace, nelle crisi geopolitiche e nei conflitti. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. Consumi delle famiglie in frenata rispetto al 2025, condizionato dall'aumento dei prezzi. L'inflazione infatti in forte aumento nell'anno in corso, poi per il 2027 è previsto che torni al 2%. La cronaca oggi: gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar Le Constellation a Cramontana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma confronto e alla presenza degli avvocati delle parti. Presente anche il legale incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. In chiusura lo sport. Tennis: storico venerdì a Parigi per il tennis italiano, con la prima semifinale tra azzurri a livello slam. Di fronte Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Chi vince sfiderà Menisik Kozverev nella finale del Roland Garros. In programma anche la semifinale di Bolelli e Vavassori nel doppio con Granoyeres e Zeballos. Con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Marta Martinez da Cristina Manco. Kiss kiss a

5 giugno a tutti da Marta, mezzogiorno in punto. Buon pomeriggio anche a Luigi Fischetti che è con me in regia. Staremo insieme fino alle 14 e saluto chiaramente un Max solo, ma tornerà anche l'altro, il piccoletto del nostro cuore, piccoletto per statura, Gli mandiamo un abbraccio, ritorna presto, questa casa aspetta te, si dice così da queste parti. C'è la

DJ Snake with the Stray Kids con In the Dark su Radio Kiss Kiss. Allora, io voglio anche oggi iniziare con un piccolo sfogo per problemi casalinghi che probabilmente dovranno affrontare molte persone all'ascolto. Allora, ditemi che anche voi litigate con la pellicola per alimenti. No, perché oggi ho gettato via 10 minuti della mia esistenza terrena per cercare di ritrovare il limbo perso, perché si attacca, si strappa, si accartoccia, ma che ne so che succede a sta pellicola antiaderente. Ma la pellicola è difficile da srotolare, non è che lo dico io, a causa proprio della sua natura elettrostatica. Per aderire alle superfici il materiale genera elettricità statica che fa attaccare il lembo al rotolo. La frustrazione nasce nel momento in cui perdi un lembo ed è finita, perché se inizi a srotolare la pellicola antiaderente senza che si srotoli interamente, non la riprendi più. Io ce l'ho fatta, ma ci ho messo 10 minuti. Però devo essere sincera, ho dovuto consultare ChatGPT, a cui ho chiesto come si fa a recuperare una pellicola antiaderente. Ragazzi, esiste un trucco, voi lo conoscete, io l'ho imparato. Dimmi.

0: senza di te.
1: Poi devo essere sincera, io mi sono sempre vantata perché mio marito è stato sempre lui a litigare con la pellicola antiaderente, allora io ero quella che diceva da me qua non sai fare niente, invece no, stamattina sono stata punita perché non riuscivo più a riprendere la pellicola antiaderente. Ma ci sono dei trucchi?
2: Dopo che ho buttato un rotolo perché non riuscivo a srotolarlo,
1: esattamente,
2: la pellicola, ho adottato il sistema dello scotch, cioè gli faccio la linguetta, quando lo srotolo gli faccio la linguetta, così dopo subito trovo il limbo.
1: Però quando poi si taglia in due a un certo punto, lì come fai? Allora ho scoperto un metodo che tra l'altro mi dice anche Francesco da Liverpool. Allora, il trucco è il frigorifero, cioè devi conservare il rotolo di pellicola direttamente in frigorifero, il freddo irrigidisce leggermente il materiale rendendolo molto più facile da maneggiare ed evitando che si appiccichi su se stesso mentre lo srotoli. Ora, ho ficcato il rotolo in frigo, vi faccio sapere se funziona. Spero di sì, ragazzi. Perché altrimenti è un casino incredibile. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
1: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, Buona Spesa Italia.
3: Kiss, kiss. Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: Kiss, kiss. Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
5: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
6: Che estate esagerata!
5: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
3: Kiss, kiss.
7: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
8: Ah no, io riparto con Boscolo.
9: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
3: Kiss, kiss.
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Kiss, kiss.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
14: Kiss, kiss.
15: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
16: La musica più bella.
17: Kiss, kiss.
16: Suona solo

0: abbiamo il problema della pellicola che si distrugge, si attacca, ma ognuno di noi ha un rimedio. Ecco.
1: Buongiorno. Ciao. Sono Loredana da Napoli e uso questo metodo del
0: frigorifero.
1: Del frigo da una vita e ti posso garantire che funziona.
2: Ciao Marta, vuoi avere un consiglio per non impazzire con la pellicola?
0: Certo.
2: Foglio di alluminio. Vabbè, scusi, tutta la vita.
0: Ma mi hai cambiato il materiale.
2: Tutti.
0: Va bene, va bene.
1: Ma perché non comprate dispenser?
0: Ecco, questo è
3: buono. Dovrei perdonare se quasi ogni giorno ti parlo del Giappone, ma le pellicole che vendono là sono davvero un altro pianeta.
0: Che poi proprio in Giappone hanno inventato una pellicola che cambia colore quando il suo contenuto sta andando verso il deterioramento, così sappiamo che quell'alimento va consumato. Ci sono adesso i Simply Red.

pomeriggio ancora da Marta. Allora, mi arriva un messaggio, ma chi sono io per negare una cosa del genere? C'è Roberto che oggi compie 42 anni, cioè mi fai gli auguri, ma certo, ti facciamo tutti gli auguri, ti canterei anche tanti auguri a te, ma credo di non poter fare una cosa del genere. Spero però che tu possa festeggiare nel migliore dei modi. Non so quale sia in effetti il miglior compleanno da trascorrere, con gli amici, parenti, una cenetta romantica, non saprei. C'è solo un problema per quanto mi riguarda, resta il problema delle risposte agli auguri che arrivano su Facebook, cioè dovremmo praticamente impiegare tutto il giorno del compleanno per rispondere ai messaggi di auguri su Facebook. Io ho eliminato il problema perché non ho ancora levato la data di nascita, ma non rispondo, cioè, perché come fai? È impossibile. Sono cafona, dice Luigi Fischi. Ma perché sono cafona? Faccio una risposta generica, il giorno dopo scrivo grazie a tutti per gli auguri, uno per uno. E hanno avuto il pensiero, ma sono 10.000 cristiani, ma come si fa? C'è qualcuno che veramente si mette a rispondere uno ad uno a tutti?

lavoro, requisiti richiesti per l'assunzione, reperibilità continua, gestione costante di mail e call anche in pieno agosto. Beh, è un lavoro da non accettare. Dito nella piaga con Businessman.

0: Come saranno le previsioni meteo in Italia? Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Resta lievemente instabile il tempo su parte dell'Italia, con locali precipitazioni seppur irregolari in giornata. Nel pomeriggio nubi sparse con locali addensamenti e qualche rovescio al nord e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia, migliora altrove. Massime comprese tra 18 e 26 al nord, tra 23 e 27 al centro, tra 23 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
3: Prossima fermata, Next Stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss Way.
5: Kiss Kiss.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
11: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
13: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
14: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
15: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
14: Che estate esagerata.
15: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
16: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
17: Convenienza? Ma vai da Conad. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Summer con Potential. Allora, ho confessato il mio peccato. Luigi Fischetti, che è in regia con me, mi ha dato della cafona. Io il giorno del mio compleanno non perdo tutto il giorno a rispondere a tutti i messaggi che arrivano sulla bacheca di Facebook. Faccio un ringraziamento generale, va.
1: Io invece ho proprio tolto la data di nascita.
0: Fatto bene.
1: Perché così vediamo tra amici, quelli che si palesano come amici, e parenti, perché non ho tutta sta nutrita schiera di amicizie su Facebook, le mie sono contenute, chi effettivamente si ricorda?
0: Quello è il problema.
1: Pochi, molto
0: nessuno,
1: pochi.
0: Vero.
1: Ma neanche i parenti,
0: vero,
1: a volte.
0: Vero, è vero, è vero.
2: Io il giorno del mio compleanno rispondo a tutte quante uno a uno, i miei amici su Facebook, ringraziandoli. Io lo trovo una cosa carina, poi vabbè, magari il mio numero di amici non è paragonabile a quello di tanti altri, però
0: a lui piace, cioè è vero, ti fa sentire importante in un certo qual modo, però effettivamente se cancellassimo quella data di nascita da Facebook, quanti ricorderebbero realmente il giorno del nostro compleanno? Back to summer paradise.

A me senza zucchero, no, preferisco. Beh, non puoi levare quel sapore acidulo dell'aranciata, altrimenti che gusto c'è, scusatemi. Oh, e adesso è arrivato il momento del nostro history. Beh, una canzone con un bel ritmo incalzante e travolgente che però racconta poi di un sentimento delicatissimo e di un cuore di vetro che potrebbe rompersi in mille pezzi da un momento all'altro, perché quando finisce un amore ci si sente fragili, con un animo spesso frantumato. Il mal d'amore, chi non ha provato il mal d'amore? Un pensiero totalizzante, ma l'estate, posso dire, aiuta a dimenticare più in fretta. Ci godiamo i Blondie con Heart of Glass 1978.

Blondie con Heart of Glass 1978, il nostro History Kiss. Vogliamo oggi provare a indovinare di dove siate solo ascoltando la vostra voce, quindi geolocalizzazione tramite dialetto, come se fossimo in spiaggia e mentre voi parlate al telefono io e Luigi proviamo dall'accento a capire di quale regione possiate essere proprio ascoltando la vostra inflessione dialettale. Quindi tra poco vi chiederò di registrare una nota audio in cui ci raccontate qualcosa di voi e ci fate ascoltare la vostra voce. Intanto la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss, c'è la nostra tripletta. Subito ascoltiamo Gaia con la sua Bossa Nostra.

Sabrina Carpenter con Tears su Radio Kiss Kiss. Do il benvenuto, welcome Pasquale Violet, che è arrivato qui in regia. Caro mio Pasqualino, dobbiamo geolocalizzare, quindi lo facciamo tramite dialetti. Che cosa dobbiamo fare? Noi vogliamo ascoltare la vostra voce e vogliamo provare a capire di dove siate, di quale regione, di quale città italiana, soltanto ascoltando la vostra voce. Cosa ci dovete dire? Quello che vi pare, ragazzi. Dove siete? Cosa state facendo? Siete al lavoro? Cosa farete oggi? Ci potete raccontare qualsiasi cosa, il vostro nome, dove siete, cosa state facendo, se oggi vi gira male, se oggi vi gira bene, se state mangiando, quello che vi pare. L'importante è che ci facciate ascoltare la vostra voce, quindi registrate una nota audio e l'inviate al 347 490 0042, anche meno. Fateci ascoltare la vostra voce, la nota audio più carina la utilizzeremo poi per la geolocalizzazione. Come on, everybody! No, anche meno, no, ho detto meno.

0: Republic su Radio Kiss Kiss. Siamo pronti. Allora, parte ufficialmente la geolocalizzazione. Era come se fossimo tipo ad origliare il nostro vicino d'ombrellone. Senti, secondo te di dov'è? Ecco, vi faccio ascoltare la voce. Provate a capire di dove potrebbe essere questa persona qui, questo ascoltatore.
1: Ciao Kiss Kiss.
0: Ciao.
1: Sono Adriano e telefono... No, me lo dovete dire a voi.
0: Certo.
1: Abbastanza semplice come cadenza, la mia, si capisce subito.
0: Mm.
1: Vi auguro il meglio.
0: Grazie.
1: Spero caldamente che questa temperatura,
0: è
1: in questo momento di 28
0: però.
1: Gradi, vada a calare un pochettino, perché sto sudando come una spugna gocciolante. Ciao
0: Adriano, sei veramente simpaticissimo. Allora, abbiamo ascoltato la sua voce. Adriano, secondo voi di dove potrebbe essere? Non solo mi dovete dire la regione, ma dovete proprio indovinare, provare ad indovinare proprio la città da cui potrebbe provenire. Altro bonus per chi riesce ad indovinare non solo la città di provenienza di Adriano, ma anche la sua età, perché la voce dice tanto di una persona, riesce a raccontarci anche l'età. Provate a dirci, Adriano, di quale città italiana è e quanti anni potrebbe avere? 347-490-0042.
2: Well, I woke up to the sound of silence, the cars were cutting like knives in a fist fight. And I found you with a bottle of wine, your head in the curtains, and heart like the

0: Mi fanno con Carry On al 2012. Intanto continuate a dirmi: Adriano, secondo voi di dov'è?
1: Chi schissa te, che ami mettere la testa fuori dal finestrino e sentire il vento tra i capelli. Chi schissa te, che quando sei con un amico, dopo il gioco ci sono sempre le confidenze. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca. Yes,
3: yes. La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. Yes,
4: yes. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
5: Kiss, kiss.
7: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi. La famiglia italiana del pet food.
5: Yes, yes.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Yes, yes.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it. Kiss Kiss.
10: Una canzone estiva. Sei una iena, sei un problema. E per questo finisce.
11: La musica più bella. La musica più bella. Suona solo.

0: con canzone estiva. Allora, vi ho fatto ascoltare la voce di Adriano. Bene, dobbiamo provare a indovinare di dove sia Adriano. C'è qualcuno che è riuscito a geolocalizzarlo, addirittura a dirci anche che età potrebbe avere Adriano.
1: Adriano ha 40 anni, viene da Lecce.
2: Buongiorno Radio Fischis, sono Liliana da Bari. L'ascoltatore è del Lazio, credo Roma, e secondo me dovrebbe avere intorno ai 52-53 anni.
0: Andiamo avanti.
3: Marta, Massimiliano da Napoli, sì? Adriano è di Palermo e ha 54 anni.
0: Allora, lui si è avvicinato, devo dire, fuoco, fuocherello.
4: Secondo me Adriano è di Catania ed ha 50 anni all'incirca.
0: Già ti si è allontanata un po' in più. Sentiamo, ok, allora, sentiamo, nessuno ha indovinato, qualcuno ci è andato vicinino, ma... Però possiamo chiedere ad Adriano di darci un indizio. Adriano, datici
1: qualcosa. Il mio paese ha ispirato Sapore di sale di Gino Paolo.
0: Veramente?
1: Una rapida ricerca su Google si riesce tranquillamente.
0: Dai, scusa, ma così non va. È un abbraccio a te, ma che devono andare a sbirciare su Google? Devono provare a indovinare loro. Tra l'altro, il nome richiama un celebre paladino della tradizione carolingia. Leggo anche questo sul web. Provate ancora a indovinare. Do un altro indizio. Diciamo che è al limite con l'età per cambiare decade. Cioè, ha un'età col 9 e quindi farà cifra tonda il prossimo anno. Più di questo non posso dire. Provate ancora a geolocalizzare il nostro Adriano. Intanto c'è Taylor Swift.

localizzare Adriano? Sì, c'è. E c'è qualcuno che ha indovinato anche esattamente la sua età e si aggiudicherà i nostri gadget. Scopriamo tutto tra pochissimo. Prima c'è il nostro New Kiss, la nuova di Francesca Michielin con Stress.

0: Francesca Michielin, strega comanda. Allora, mi sa che ci siamo. C'è qualcuno che è riuscito o sarà riuscito a geolocalizzare il nostro Adriano? Sentiamo.
1: Adriano è di Capo d'Orlando e ha 52 anni.
0: Vicino.
2: Dico
0: ma...
2: che Adriano ha 59 anni ed è di Capo d'Orlando, provincia di Messina.
3: La soluzione. Sono Adriano, ho 59 anni da compiere. Ancora breve, sono Peter Pan di Capo d'Orlando, in provincia di Messina. Ciao, è sempre chi schifo.
0: Ma sempre, Adriano, sei uno spasso, sei simpaticissimo. Complimenti a Michele, che è stato il più veloce a indovinare, che si aggiudica i nostri gadget. Ciao!
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. In parafarmacia Conad fino al 18 giugno hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
5: Kiss Kiss.

Harry Styles con American Girls, ma noi restiamo in Italia. Dunque, abbiamo parlato qualche settimana fa della nuova ordinanza emanata dal sindaco di Livorno, da 25 a 500 euro di multa per chi non pulisce con dell'acqua l'urina del cane sul suolo pubblico. Ora a parlare sul tema è il sindaco di Bologna, che però si affida al senso civico, dice, dei cittadini, evitando quindi al momento di dover obbligare con sanzioni i bolognesi a portare con sé una bottiglina d'acqua per pulire l'urina degli animali. Ma non sappiamo, lui spera, ecco, basterà l'autoregolamentazione o serviranno regole più stringenti, servirà anche a lui mettere delle sanzioni per chi non adotta questo tipo di atteggiamento. Lui sembra al momento fiducioso e anche noi speriamo che in realtà in tutte le zone d'Italia si possa provvedere alla stessa accortezza per evitare maleodori, soprattutto adesso che con il caldo sarebbero certamente più evidenti. Quindi, quando si porta giù il cane, bisogna portare con sé una bottiglina d'acqua.

bella Delia Fiat 131 con rum e cioccolata. Devo fare un in bocca al lupo speciale ai ragazzi per la finale Under 15 Sporting Torre Maggiore Monte Sant'Angelo per domenica. Ragazzi, oh, carichi, forza tutto, gioia che si vince. Gli fate

funk. Chiudi Pasqua, chiudi tutto, la bottega chiude ufficialmente, riapre lunedì, godetevi questo weekend, spero che siate stati bene in mia compagnia, altrimenti raga, che ve devo dire, fa niente, adesso vi lascio con Marco e Rafa che è al 158 della digitale terrestre e con un history bellissimo, Alanis Morissette con Ironic 1995. Grazie a Pasquale Viola che è stato con me in regia, grazie a tutti voi.

0: sono profondamente offeso, lo voglio dire.
1: Ma da chi?
0: Sto parlando alla radio, Pasquale, oggi Viola e regia.
1: Non ti abbassa la musica,
0: non mi abbassa la musica.
2: Anzi, fai una cosa, rialzala, dai, perché tanto è.
0: Bravo. C'è Mattia che scrive: non andare via, Marta, ti prego, non andare via. Perché arrivano Marco e Raff? E devi andare così.

0: Ciao amici da Marco e Raffa, inizia una nuova puntata di Daddy Kiss, come sempre su Radio Kiss Kiss. Buon venerdì 5 giugno 2026, Anna Chiara Mansino in redazione, Pasquale Spider-Man Viola in regia e i vicini, perché sì, la puntata di oggi la vogliamo dedicare ai vicini, agli inquilini, ai coinquilini, la vogliamo dedicare al, come si chiama quelli... quando vivi nel palazzo?
1: I condomini. A quelli del piano di sopra, quelli del piano di sotto, quelli di fianco, perché la notizia di oggi viene da Portland, negli USA. E il titolo è che la casa dei vicini puzza
0: e lui sviene.

0: E quindi la domanda che vi faremo oggi, udite udite amici,
1: falla,
0: di Daddy Kiss, un fastidio, una litigata, una problematica legata ai vostri vicini di casa o ai vostri ex vicini di casa, oggi potete condividere questo con noi.
1: Ma tu sai che c'è anche gente che va via, dico dal condominio per dire, se non proprio dal quartiere, proprio perché ha avuto dei problemi grossi con i vicini di casa?

0: cabana.
1: Ciao Radio Kitty.
2: Ciao. Ciao.
1: Ma che rap, sì. Siete due bei figli.
2: Grazie.
1: Un
2: grazie.
1: Bacio.
2: Di cosa?
1: Ma... Anonima.
2: Figli di cosa? Anonima. Manca. Poi... Cioè, bisogna proseguire la frase.
3: No, siete figli,
2: due figli
3: punto.
2: Di.
3: No, figli, figli, siete due figli.
2: Avevo
3: ha detto.
2: Capito figli, figli.
3: No, figli. Tra l'altro, grazie wow. Anonima, perché si è firmata così. Dalla voce, secondo me, rientra nel tuo target.
4: Il mio!
2: Sì, sì, sì. Ricordiamo che in questo programma hai 38 ad infinito. Si rientra nel mio target. Se siete donne con esperienza, MILF, non ve lo dico proprio.
3: Esatto, esatto.
2: Rientrate nel target.
3: Allora, buon venerdì a tutti. Oggi è 5 giugno. Noi siamo Marco e Raffi in diretta anche sul 158. Dedichiamo la puntata ai vicini di casa perché, come dicevamo anche in apertura, abbiamo letto questa notizia di questi vicini di casa che proprio hanno denunciato i loro appunto vicini perché la loro casa puzzava troppo.
2: Sì, vogliono 170.000 euro di risarcimento. 170.000 euro di risarcimento.
3: Esatto.
2: Voglio ripetere la cifra perché sono bei soldi.
3: Sì.
2: Perché si lamentano che la loro casa puzza troppo.
3: Esatto, hanno denunciato anche perché è venuta spesso la nausea, gli è venuta. Il marito addirittura di questa coppia di Portland è svenuto e quindi hanno fatto proprio questa richiesta. Hanno anche sostenuto il fatto che loro non potessero più uscire nel proprio giardino per prendere una boccata d'aria fresca perché sarebbe diventata una boccata d'aria orribile.
2: Questo perché c'hanno i vicini di casa che probabilmente non si lavavano o probabilmente avevano i cani in casa, gli facevano fare cacca ai cani in casa. Non pulivano e di conseguenza cosa succede? Che c'hai i vicini puzzoni.
3: Anche perché il cattivo odore provoca nausea. Tant'è vero che la situazione si è fatta abbastanza seria quando loro hanno iniziato proprio a stare male fisicamente. Il marito è svenuto sì, ma hanno anche avuto forti nausee per giorni consecutivamente.
2: Poverini, chi è?
1: Ciao Radio Kiss Kiss, vi chiamo dalla provincia di Salerno. La problematica c'è, ci sta sempre, perché tutti vogliono comandare. E qua comando solo io nel mio giardino.
2: Ecco. È perché il giardino è tuo.
3: E infatti oggi parliamo proprio di problematiche
2: legate ai vicini di casa.

0: Buongiorno da Roma.
1: Ciao. Sì.
0: Loredana.
1: I
0: miei vicini, la cosa più bella è che odorano sempre di ammorbidente.
1: Ah, questo
0: il piano superiore è praticamente un'invasione di ammorbidente.
1: Guarda,
0: si sente al piano di sotto. Non potete immaginare il pianerottolo loro, e non oso immaginare come sarà la loro casa.
1: Posso dirti,
0: buona
1: però,
0: giornata a tutti.
1: Buona giornata a te. Chissà, ciao, te. Posso dirti, meglio avere dei vicini che profumano,
2: beh,
1: piuttosto
2: certo,
1: dei vicini che puzzano, come la storia che abbiamo appena raccontato,
2: sì, sì, sì,
1: di questa coppia di 70
2: Portland.
1: Anni che ha fatto causa ai vicini perché i vicini non lavavano la casa e puzzavano, e addirittura il marito di lei è svenuto.
2: Assolutamente sì, però anche il troppo ammorbidente, cioè il tutto troppo dà fastidio, perché poi dopo, cioè,
1: è un profumo, non è un cattivo odore tutta la vita, meglio profumi che cattivi odori.
2: Però secondo me comunque può rientrare tra quelle cose che prima o poi ti danno fastidio, argomento di oggi.
1: Detto ciò, sì, la puntata di oggi è dedicata ai fastidi, magari anche a una litigata o una problematica che avete avuto oppure che avete con i vostri vicini di casa. Quindi se vi va, lo potete condividere al 347-490-0042. Io ad esempio, quando vivevo ai Colli Aminei, che è un quartiere di Napoli,
2: sì,
1: ho vissuto per 20 anni, avevo la signora di sopra che ogni tanto improvvisamente chiamava il cane e sentivi che faceva Pucci!
2: Si chiama Pucci il
1: cane. Alle 5 del mattino dormi, tutta la famiglia dorme,
2: certo,
1: pure tornavo dalle discoteche.
2: All'improvviso
1: Pucci! Sembrava Lino Banfi la signora di sopra.
2: È simpatica, però detta
1: Pucci,
2: così,
1: era il cane che si chiamava Pucci.
2: Beh, certo, su questo c'eravamo arrivati.
1: Io c'avevo poi, Marco, anche
2: pure,
1: scusami, la signora accanto che ogni tanto sveniva.
2: Veniva.
1: Anziana, ogni tanto sveniva.
2: Scusa, tu all'improvviso sentivi.
1: Sì, sì, sì. Sentivi e sveniva, no, e sentivi, sveniva sempre con la porta aperta.
2: Ma com'è possibile?
1: E sentivi lei che faceva aiuto.
2: Ma tu perciò sei cresciuto così problematico,
1: so,
2: con la zia ieri che ha messo la tartaruga in frigo, e con
1: zia
2: oggi
1: pazza,
2: per tutti quelli che hanno sentito ieri di Dickies, e con i vicini che urlavano.
1: Queste sono le mie problematiche legate ai vicini di casa. Chi urlava, chi cadeva e chi c'aveva il cane.
2: Tra un po' ti dico anche i miei, diciamo, di problemi e di litigate fatte con i vicini. Intanto però vogliamo conoscere i vostri, quindi che sia una litigata, un fastidio, una problematica legata proprio ai vicini. Se vi va, messaggio scritto oppure messaggio vocale al 347 490 0042.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: sentiamo le problematiche dei nostri ascoltatori, sì, di chi ci segue dalle 14 alle 16 con i propri vicini o con gli ex vicini. Vediamo che cosa succede.
1: Ciao Marco e Raffa.
2: Ciao.
1: Io devo dire la verità, non mi posso lamentare del mio vicinato. La signora di sotto ci manda messaggi a tutte le ore. Ma sei andato in bagno? Ma stai cucinando? Ma state chiacchierando? Che canale state guardando? Siamo sotto osservazione, no, allora, sembra il Grande Fratello a casa.
3: No, allora, onestamente,
1: ciao ragazzi, Grande Fratello, belli allora, figli.
3: Grazie, sei fantastico. Allora,
0: siamo noi bei fighi, grazie,
3: io,
0: anche tu sei.
3: Devo dire una cosa, tutta questa confidenza non l'avrei mai data ai vicini di casa.
0: Probabilmente sarà una signora anziana o un signore anziano da solo e quindi manda i messaggi per sentirsi parte di qualcosa.
3: Io per esempio, che sono cresciuto, tu lo sai, con mia nonna, la porta di fianco c'è un'altra signora che è appunto era una coetanea di mia nonna.
0: 180 anni questa signora,
3: infatti,
0: non so come
3: infatti
0: fa.
3: Non sto scherzando, a 99 anni
0: ibernata.
3: Io spero proprio di arrivare l'anno prossimo a farle festeggiare i 100 anni.
0: Tu devi sperare di arrivare a 99 anni vivi, per come vanno le cose oggi. All'anno
3: questo,
0: prossimo vivo.
3: Mi grattono nel dubbio. Comunque che anch'io ho un bellissimo rapporto, chiaramente la signora anziana, però mai anche se la chiamo nonna, ma mai tutta questa confidenza come il tipo del vocale del nostro ascoltatore.
0: Sentiamo qualche altra problematica coi vicini.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, io ho dei meravigliosi vicini, abito in una corte e andiamo tutti d'accordo, ci diamo una mano,
0: non ci credo.
4: Siamo famiglie, single, però veramente tutto bene.
0: È la prima
4: L'unico
0: volta...
4: problema che ho avuto è stato all'inizio, perché c'era questa famiglia di argentini che praticamente mi hanno disfato la portiera della macchina, perché ogni volta parcheggiavano vicino.
0: Aia.
4: E bam, una portieriata, una, due, bam, tre, quattro. Quando gliel'ho fatto notare, mi hanno detto anche che non erano stati loro.
3: C'è incidente con le auto per parcheggiare.
0: Olè!
3: Sai, parcheggi una, due, tre volte, tozzi sempre, alla quarta mi fa il danno, chiaramente.
0: Male, a tratti malissimo, posso però dire. Lei era partita alla grande, vedi Marco, lei era partita dicendo io non ho problemi con i miei vicini. Poi però si è ricordata il problema. Questo significa che tutti quanti almeno una volta abbiamo affrontato delle problematiche con i nostri vicini.
3: Ma infatti io stavo proprio per dire quello, mi sembra troppo strano che non ci fosse stato ancora nessun problema. Comunque anche se non avete problemi con i vostri vicini di casa va benissimo, l'importante è seguire l'argomento di oggi, che sono appunto i vicini di casa.

0: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
1: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it. Yes, yes.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 al chilo.
6: Eurospin! La spesa intelligente!
7: Yes, yes. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta, adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: Ecco la refurtiva McDonald's.
16: Che cosa abbiamo qui?
17: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
15: E ci sono anche i McFits irresistibili.
17: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
18: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
19: Via, via.
18: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
19: Cibu, cibu.

0: Andiamo subito al telefono da Chris. Pronto?
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao, ciao Chris. Qual è la problematica che hai riscontrato?
1: In realtà non è una problematica, è una cosa che apprezzo anzi.
2: Ah.
1: E praticamente la mia vicina di casa che abita sopra al centro della sala il palo della lap dance. Quindi lei tutte le sere quando torna a casa da lavoro, sicuramente, perché ogni 2x3 sento sempre un tonfo per terra.
2: Cavolo.
1: E quindi sì.
0: Vabbè, quella sì, senti la musica ad alto volume, non ti dà fastidio, Chris?
1: Ti
0: piace?
1: Cioè, dipende, però mi piace, almeno c'è un po' la discoteca.
0: Sei mai salita sopra e l'hai bussata, l'hai detto scusa, mi fai provare?
1: Sì, sono andata a casa sua, infatti ho detto qualche volta prenderò lezioni. Ma è brava, è più brava.
2: Ok, no, quindi vabbè,
1: il
2: tonfo chiaramente, boom, lei che sbatte a terra, che chiaramente se impari a fare pole dance, lap dance, quello che sia, prima o poi
0: io
2: devi cadere se non lo impari.
0: Vorrei sentire anche la voce, vedi la differenza, è che a te Chris piace magari l'idea che c'è la vicina che fa pole dance e mette anche la musica, non ti dà fastidio. Ma tu sai quanti italiani che magari in questo momento ascoltano Radio Kiss Kiss e hanno il vicino che o gioca troppo ai videogame e urla di notte, oppure ascolta la musica ad alto volume, oppure suonano qualche strumento, ecco, come dice Anna Chiara.
1: Beh, sicuramente
0: sai,
1: sì,
0: quanti impazziscono.
1: Però è una cosa originale, non penso che tutti abbiano un palo della lap dance a casa.
2: No, infatti, sicuramente. E non tutti magari sentono il tonfo, sai, dell'allenamento di quando cade.
1: Beh, non è che cade sempre, però è una cosa originale. Anzi, una
0: molto
1: originale.
0: Io comunque se tu vai a casa delle persone che hanno i pali della pole dance, me lo faccio mettere anche io comunque a casa.
1: Ci sta, bisognerebbe.
2: Scusami, tu che ci fai?
1: Bisognerebbe farlo.
2: Scusami,
0: presto all'ascoltatrice.
2: Ah, no, vabbè.
0: Per te va bene?
2: Chris, piacerebbe quindi a te avere il palo della lap dance?
1: Sì, sì.
2: Perché no?
1: Allora,
2: certo, Chris, magari me la immagino anche se non la conosco. Raff, un po' più difficile.
0: Organizzo.
2: Detto questo, organizzo. Ciao Chris, un abbraccio.
1: Ciao,
2: a te.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
0: Problematiche legate ai vicini di casa, condividetele con noi se vi va al 347-490-0042. Però voglio anche sentire quelli che non ce la fanno coi vicini, Marco, perché hanno la musica ad alto volume, suonano strumenti.
2: No, soprattutto quelli che urlano sempre.

0: anche un po' di note che stanno arrivando.
1: Sì, ma scusa Raff, prima devo leggere Felice da Padova, che ha detto: io ho una vicina che suona la tromba ogni giorno d'estate con le finestre aperte. Ora la si sente suonare 3-4 ore. Per carità, è brava, però mai che suonasse qualcosa di allegro.
0: Felice,
1: ti siamo vicini. È chiaro che sentire qualcuno che suona uno strumento è sempre bello, però sentirlo tutto il giorno è un po' più complicato.
0: Hai la nostra solidarietà, sappilo, è la solidarietà di tutti quelli che hanno i vicini che hanno qualcuno che suona, mette musica, canta, gioca ai videogame.
2: Laura di Tischis, io ho lo stesso problema con i miei vicini.
0: Quale?
2: Hanno 2-3 cani. Lasciano continuamente puzza e peli di cane nel pianerottolo e nonostante le nostre lamentele non si è mai risolto il problema. La puzza nella scala dura per settimane e la pulizia della scala dura un giorno.
0: Lo so, quello il problema è secondo me chi ha gli animali, cioè gli animali tu li hai, li devi portare per strada, sì, però, 3-4 volte devono uscire di casa.
1: Però viene sempre visto comunque di malocchio.
0: Però,
1: cioè,
0: sì, però se li fai fare i bisogni in casa, se li fai fare i bisogni anche che non sono addestrati gli animali e quindi li fanno anche sul pianerottolo, li fanno nel palazzo, è ovvio che poi diventa un problema comune.
1: Sì, ho capito, ma se lo fa nel palazzo e non l'alzi vuol dire che sei maleducato. Abbi pazienza,
0: 4-5 cioè, volte al giorno si portano gli animali.
1: Non può esistere una cosa del genere.
3: Buongiorno amici di Kiss.
0: 4-5 cioè, volte al giorno si portano gli animali.
1: Non può esistere una cosa del genere.
3: Buongiorno amici di Kiss. Io invece ho il problema con...

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via via.
2: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss Kiss.
4: Buone, fresche, crocchette, cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
6: Yes, yes.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Yes, yes.
11: Alla Coop, le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto
11: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
10: Yes, yes.
13: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Yes, yes.
17: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
18: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
17: Che estate esagerata.
18: Expert, gli esperti sempre con voi.
19: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
10: Yes, yes.
11: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: Il nuovo pezzo di Bob Sinclair, l'estate oramai alle porte, lo capiamo quando escono i suoi pezzi, si chiama I Can't Wait. Mi sembra di capire che abbiamo al telefono qualcuno che ci vuole raccontare una problematica veramente importante e seria con il proprio vicino. Pronto?
1: Ciao, buongiorno, Marco Gatto.
2: Come ti chiami?
1: Umberto.
0: Umberto, ci dica tutto.
2: Racconta pure,
1: allora,
2: vai.
1: Allora, io ho una problematica con la mia vicina. Che è una coppia di almeno 10 anni in meno di noi. Allora, quindi a tarda sera o di primo mattino mi invia sempre dei messaggini a dire: ma cosa stai facendo? Beato te, perché qui non si batte un chiodo.
0: Quindi lei ti scrive mentre tu con la tua compagna fai cose?
1: No, vabbè, mentre sente l'amore dopo mi scrive, anche perché io, vabbè, sono sempre silenzioso e tutto. E quindi mi scrive sia al mattino presto o a tarda sera.
0: Ma non è che ti provoca, scusami, la vicina?
1: Penso di sì. Sto cercando di approfondire.
2: Ma quella vicina, vi siete mai...
1: Se lo sa la mia compagna, me lo taglia.
2: Beh, certo.
0: Non ho
2: dubbi.
0: Scusami, non glielo facciamo sapere.
2: Esatto. Umberto, scusa, tanto non l'abbiamo detto a nessuno qui alla radio. Umberto, tu e la tua vicina, oltre chiaramente, sai, ascensore, incontri fuori al pianerottolo, vi siete mai incontrati proprio e avete passato un 5-10 minuti a parlare?
1: Sì, 5-10 minuti a parlare, un caffè, giusto un caffè, guarda.
0: Prima di salutarti ti devo chiedere una cosa. Lei come fa ad avere il tuo numero di telefono?
1: Vabbè, da vicini. Che abbiamo un rapporto di buon vicinato.
2: Ok. Sì, ho capito, ma che te ne fai del numero vicinato della vicina?
0: Vabbè,
2: dai,
0: magari gli
2: io non ce l'ho. Che te ne fai del numero della
0: quindi
2: vicina?
0: Quindi la tua vicina ti scrive quando tu, quando sente dei rumori con la tua compagna.
1: Anche adesso, perché le nostre stanze da letto comunicano.
0: Ok.
2: E quindi tutto. Si mette lì con la conchiglia del mare.
0: Ti prego,
1: col bicchierino.
0: Facciamo una cosa, Umbè, noi adesso ci salviamo il tuo numero, ti richiamiamo settimana prossima e magari ci dai degli aggiornamenti.
1: Sì, quello non è un problema. Non è un problema, ti ho detto, solo che se lo sa la mia compagna, me lo taglia.
2: No, Umberto, per chiudere, rimane sempre tra te, me e Raff.
0: Sì,
2: ma tu.
1: È un altro paio di milioni di persone.
2: Ma tu, alla tua vicina.
1: No, per carità, è una bella donna.
2: Vabbè, ha detto sì.
1: Avendo anche 10 anni in meno di me.
2: Ha detto sì,
1: donna.
2: Ha detto
0: benissimo.
2: Sì. Va bene, abbiamo già capito tutto. Ciao, beh.
0: Attacca, ciao, beh.
2: Ciao.
1: Buona giornata, ragazzi. Un bacio a tutti.
0: Ciao.

0: Ma pensare una cosa, magari la vicina lo chiama perché vorrebbe partecipare anche lei, quindi all'amico che ha chiamato prima.
1: Allora,
0: apri la porta e falla entrare.
2: Tutto è possibile.
1: Ecco qua, subito il malpensante,
2: quindi,
1: di turno.
2: Tutto è possibile, voglio dire, anche io ho pensato una cosa del genere, non l'ho detto all'aria, ma l'ho pensato. Sicuramente questo nostro ascoltatore che ha condiviso questa storia con noi, che ha detto che quando sta con la sua compagna, la vicina, il giorno dopo gli manda messaggi e dice beato te che fai, io non lo faccio, non lo vedo da una vita, qui si può aprire un multiverso, si apre un mondo. Settimana prossima ci aggiornerà e ci farà sapere che cosa può succedere.
1: Allora, può succedere questo coi vicini, ma può anche succedere che dei vicini ti lasciano in eredità il proprio patrimonio.
2: È impossibile, non è mai successo a nessuno.
1: E invece ti dico che c'è un novantenne deceduto del Friuli Venezia Giulia che si era trasferito nella provincia di Siracusa da tanti anni e ha lasciato 2 milioni di euro ai suoi vicini di casa.
2: Succede a chi?
1: A questi vicini, appunto, di questo signore novantenne deceduto da poco. Ma il fatto è che i suoi eredi li hanno denunciati, perché hanno detto nostro nonno, insomma lo zio, quello che è,
2: erano,
1: si è trasferito
2: miei
1: in Sicilia. Chissà voi che cosa avete fatto per prendervi questi soldi e questo testamento. Noi vogliamo quello che ci spetta.
2: Tipo il Signore degli Anelli: è la mia eredità, è mia l'eredità, è il mio tesoro, non è dei vicini, è mia.
1: 2 milioni di euro.

0: così poi ci lasceranno la loro eredità.
1: Non credo, non credo.
0: Vicini anche... ricchi e anziani, in punta di.
1: Non puoi chiedere l'ISEE al vicino che si trasferisce vicino a casa tua, appunto. Va bene, dai, adesso invece mettiamo una canzone.

0: cattivo, un vicino cattivo, da quello che mette la musica ad alto volume, Marco, a quello che trascina mobili sul pavimento alle 6 del mattino, sì, a quello che rompe le palle come te, no? Che è troppo preciso,
1: sì, sì,
0: e
1: sì,
0: che
1: sì,
0: lascia i bigliettini sui motorini altrui.
1: È vero, è capitato. Perché scusami, ma se parcheggi il motorino, sì, nel posto del mio motorino,
0: sì,
1: e io non so chi sei,
0: tu devi rompere il motorino,
1: no,
0: e l'altro.
1: No, no, no. Ti lascio,
0: sfondalo,
1: un biglietto sopra e ti scrivo chi sei, e poi tu lo sposti.
0: E lui ti scrive: sorry, scusa, lo

0: Ciao Chris Kiss, sono Doriana e io ho un problema con i miei vicini.
1: Quale?
0: Ma non con, proprio con loro, ma con i figli. Infatti hanno tutto il posto del mondo per parcheggiare la loro auto.
1: Dove parcheggiano?
0: Dove parcheggiano? Al mio posto. Come devo fare? Gli si dice più volte.
1: No.
0: Ma loro niente, sotto goccio.
1: Gli devi lasciare il bigliettino come ho fatto io, il post-it attaccato. Fin quando non impara. Anzi, sai cosa? Riempigli la macchina di post-it.
2: Due ceffoni ai figli, come si faceva in passato, vai vicino.
1: No, è perché poi lì vai nel torto.
2: E dici, ragazzi, è il mio posto. È il mio posto. Io sono Gollum, come Gollum, è il mio posto. Non vi dovete proprio avvicinare,
1: comunque,
2: avete capito?
1: Tutti stanno avendo comunque problemi con i vicini, anche rispetto a quello che leggo su WhatsApp.
3: Comunque, povera questa ascoltatrice.
1: Mi dispiace molto.
3: Ho sentito la sofferenza nella sua voce.
1: Ma in realtà mi ha colpito molto questa notizia che voglio raccontare anche ai nostri ascoltatori, perché succede anche che magari nel palazzo hai un problema con le perdite d'acqua, no? Quindi chiami i soccorsi.
3: Capita.
1: Chiami insomma chi ti deve un attimo aiutare.
3: La paura che si possa allagare.
1: Bravissimo, sì, o comunque perde, sai, si crea la muffa. E una volta ho trovato il problema, trovata anche la droga. Purtroppo è successo. È successo tra l'altro in Italia proprio qualche giorno fa. Notizia appunto di da pochissimo.
3: Trovata la droga dove?
1: E hanno scovato appunto dove c'era questo problema di perdite d'acqua 27 kg di droga. Ovviamente il signore appunto, che è il proprietario di casa, è stato arrestato. Perché magari, non so adesso il problema, forse le aveva nascoste nelle tubature.
3: Il
1: non
3: proprietario
1: lo so.
3: Di casa era Pablo Emilio Escobar Gaviria. Gavisco.
1: Comunque,
3: Gaviria, come si chiama?
1: Comunque, è successo, non mi ricordo.
3: Zia Gabria.
1: Vabbè, comunque, quello che è, succede anche questo. In questo caso, meno male che c'era la perdita d'acqua, altrimenti non si sarebbe mai saputo.
3: Mettiamo un disco, Katy Perry, chissà che tipa di vicina è lei. Questa

0: La puntata di oggi, come avete capito, è dedicata quindi ai vicini di casa. Siamo partiti dalla notizia che la casa dei vicini puzzava e una coppia di 70 anni ha fatto causa ai vicini, ha chiesto 170.000 euro di risarcimento. Da qui abbiamo deciso di dedicare la puntata, appunto, come dicevo prima, ai vicini. E quindi, se vi va, ci potete raccontare un fastidio, una litigata, una problematica che è legata ai vostri vicini di casa.
1: Al 347 490 0042 messaggio vocale oppure scritto, come per esempio Raffa ha fatto Alberto, questo nostro ascoltatore, che ha detto: quando ci siamo trasferiti i miei vicini non volevano e anzi pretendevano che le nostre bambine non giocassero nel nostro giardino perché facevano confusione e dicevano che i bambini, se vogliono giocare, devono andare al parco, all'oratorio e comunque non nel giardino. Una cosa veramente assurda.
0: Quando purtroppo hai a che fare con i vicini che sono scostumati oppure che vivono in un'altra epoca, è difficile anche parlarsi. Non so se è peggio quello che ha scritto questo nostro ascoltatore o è peggio il vicino che non ti rivolge la parola, che tu lo saluti. Io li avevo, mi ricordo che ogni giorno salutavo, buongiorno, ti guardavano in faccia sorridevano e tu dicevi: o questi sono deficienti,
1: esatto, sì,
0: o sono stranieri e quindi non capiscono buongiorno, anche se però buongiorno
1: internazionale
0: è come pizza,
1: certo, sì,
0: come mandolino, però,
1: scusami,
0: e come sole.
1: Io qui c'ho il giardino e, come dice l'ascoltatore Alberto, le mie figlie le faccio giocare quando voglio. Poi è chiaro che se danno fastidio nell'orario del riposo, dopo la mezzanotte, è un conto, ma il mio giardino ci faccio quello che voglio.
0: Poi c'è un'altra cosa da affrontare che ci suggerisce Massimiliano. Quando non è un vicino rompiscatole,
1: sì,
0: evidentemente vuol dire che tu sei il vicino rompiscatole, che sei tu,
1: applausi,
0: quel vicino che rompe le palle.
1: Applausi, e questa è una cosa verissima e l'abbiamo detta adesso su Radio Kiss Kiss.

0: Amatore, come il suo cognome, Jenny Amatore, conosciuto come Samurai J, il pezzo è flamenco Paranoia. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Allora, sentiamo un po' di note vocali che stanno arrivando sull'argomento del giorno, visto che parliamo di vicini e di problematiche con i vicini.
1: Ciao, ciao a tutti, Serena da Milano. Allora, la mia vicina di casa è anziana. Una mattina mi suonò per dirmi, per criticarmi il fatto che mi facessi la doccia di notte. E io le dissi: guardi, io viaggio per lavoro, se torno a quell'ora devo lavarmi.
0: Troppe giustificazioni.
1: Posso rimandare all'indomani. Lei mi fa: si sente tutto. E non intendeva chiaramente la doccia, intendeva altro.
0: Ah. E che sei stoppato così?
2: Allora, secondo me, dovevi dire alla signora, cara signora, se lei non fa niente nella vita e non lo vede da quando esisteva Tutankhamon, il problema non è mio, il problema è tuo.
3: Però si è stoppata così, secondo me stava dicendo altro. Comunque va bene, il succo era quello, cioè che la vicina si lamentava della doccia, ma in realtà si voleva lamentare di un po' di cose. Qualcuno per esempio ci ha scritto: io quando ero piccola, la mia vicina, quando giocavamo giù sotto casa, ci lanciava le secchiate d'acqua. Le secchiate d'acqua.
0: Questa cosa delle secchiate d'acqua è una cosa che è successa, l'ho vissuta anche io. Esatto. C'è stato proprio un periodo che era quasi di moda. Lanciare i secchi d'acqua.
3: Sì. Soprattutto se era estate, voglio dire.
0: Quando avevi anche, magari vivevi in un parco,
3: sai.
0: Nei parchi c'è la possibilità di giocare a calcio. Io ricordo e dicevano: non dovete tirare il pallone verso il cancello, altrimenti si rompe il cancello.
4: Il mio vicino di casa ha messo la piscina. Ragazzi, ma nelle ore dove uno dovrebbe riposare, pomeridiane, diciamo così, ci sono i ragazzini, capisco, però
0: ragazzi,
4: urla, ma di tutto e di più.
3: Nelle ore di riposo
4: non si vive più.
3: Nelle ore di riposo ci può stare, però in generale no. Ma c'è Anna da Roma che ha un problema incredibile col suo vicino.
0: Dopo la pubblicità.
3: Ce l'ha scritto su WhatsApp, non vedo l'ora di leggerlo.
0: Dopo la pubblicità.

0: Kiss Kiss a te, che tutti provano a presentarti qualcuno, ma niente da fare, ti basti da sola. Da sola, da sola. Kiss Kiss a te, che in attesa del vero amore ti godi il tuo rapporto molto speciale con la pizza. La pizza, la pizza. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai. Kiss Kiss.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
4: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Kiss Kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
5: Ops.
3: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
6: Kiss Kiss.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Kiss Kiss.
11: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
6: Kiss Kiss.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via via.
12: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
14: Cibu, cibu.

0: la nuova dei The Colors, 15:26 in questo venerdì 5 giugno su Radio Kiss Kiss in diretta. Noi siamo Marco e Raf, oggi puntata dedicata ai vicini di casa, quelli magari sì piacevoli ma soprattutto quelli fastidiosi. C'è Anna che ha un problema col vicino, quello che abita sopra, e ce lo vuole raccontare proprio al telefono.
1: Pronto?
2: Sì, pronto.
0: Vai.
2: Allora, io ho il vicino, l'inquilino del piano di sopra che dà da mangiare ai piccioni e agli uccellini, giustamente questi producono. E quello che producono casca tutto sulla ringhiera e sulla rete. E noi abbiamo, ma una schifezza immensa.
1: Hai ragione.
2: Noi abbiamo pure il gatto che si arrampica alla rete. Il lavoro nostro è che si sporca le ciampine, cioè, lui se le lecca e si ammala.
1: Hai ragione. E che cosa pensi di fare? Anzi, io apro e chiudo parentesi. Se c'è qualcuno che vive lo stesso disagio, che qualcuno che voglia aiutare questa nostra ascoltatrice, scriveteci, perché così glielo diciamo. Tu che cosa vorresti fare? Hai qualche idea?
2: Sì, io sto pensando di fare una piccola tettoia in modo tale che pulisco solo quella e salvo la ringhiera con tutta la rete.
1: Però Marco, secondo me non è giusto Anna che tu debba fare una piccola tettoia perché il vicino al piano di sopra dà da mangiare agli uccelli.
0: Anche perché qui può provocare un cortocircuito, perché magari tu fai la tettoia, il condominio non te la prova e tu spendi anche i soldi inutilmente, perché sai, ste cose poi bisogna chiedere al condominio. Secondo me posso.
2: È piccolina.
1: Matteo ha scritto vai di petà. Come vai di petardi?
0: No, ma sai cosa? Allora, fin quando gli uccelli sono i suoi, allora uno può anche mettersi d'accordo. Ma se questo qua dà a mangiare solo per far venire i piccioni, io non penso sia una cosa giusta. Con tutto il rispetto che voglio agli animali e ai piccioni,
2: ma no,
0: io sono un animalista, però. Cioè, non è che tu puoi dare a mangiare in balcone i piccioni così a caso e poi questi ti scagazzano nel tuo balcone. Non mi sembra una
1: non
0: cosa
1: è corretta.
2: No. All'assemblea è stato detto, però lui continua perché lui è un animalista, pure lui c'ha i gatti, tra parentesi.
1: Non mi sembra tanto un animalista, perché
0: animalista
1: comunque se tu gli parli del tuo gatto e gli dici guarda io ho paura che il gatto si possa ammalare.
0: Animalista degli animali suoi, e non vale così.
2: Perché poi se si ammala il gatto ci ammaliamo pure noi, perché magari ci trasmette qualche cosa.
0: Non hai tutti i
1: topi. Dai, aggiornaci Anna, facci sapere che cosa succede. Grazie per averci scritto, chi schissa a te.
2: Grazie a voi di aver chiamato, grazie.
0: Ciao Anna, ciao. Un abbraccio.
1: Ciao.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Ciao Radio Kiss Kiss, io purtroppo capisco questa signora perché di fronte a me c'è una signora che dà da mangiare i piccioni 3 volte al giorno, colazione, pranzo, cena. E questi piccioni vengono nel mio balcone a fare i loro bisogni. Io ho riempito i balconi di spuntoni, insomma quelli dissuasori dei piccioni, ma comunque ogni tanto vengono lo stesso.
1: Guarda,
0: insomma, veramente una situazione critica e non sappiamo cosa fare. Perché
1: allora,
0: veramente, se qualcuno riesce a darci dei consigli, ben vengano.
1: Ti diciamo, guarda, ti rispondiamo e rispondiamo anche all'ascoltatrice di prima che ci ha chiamato, che c'è Bruno che ci ha dato la motivazione, ci ha dato una soluzione. Dissuasori elettronici per piccioni, non è pericoloso per gli altri animali né per i piccioni stessi, perché questo dissuasore emette onde sonore e loro si allontanano in modo tale che questi piccioni non ti fanno, capito?
2: Buon a sapersi.
1: È colpa però sempre del vicino, perché poi la responsabilità è del vicino che dà da mangiare ai piccioni.
2: Certo,
1: dalli nelle piazze ai piccioni, ma non a casa tua.
2: Ti ricordi il problema nelle piazze a Piazza San Marco a Venezia, che c'era questo problema dei piccioni? Infatti tutti i bar là, i ristoranti che lavorano, non sapevano come fare, mettevano gabbiani finti, CD, sai, quelli per fare luce, e poi non so come sono riusciti, forse con dei falchi addirittura. Qua stiamo ovviamente parlando di una piazza, quindi di un intero comune.
1: I piccioni avevano paura.
2: Però magari il consiglio che ha dato Bruno potrebbe essere un buon consiglio. Raff, mi dispiace solo in chiusura di vicini di casa non aver affrontato il problema vicino di casa suocera, perché ce l'ha scritto più di un ascoltatore e un'ascoltatrice. In effetti dovremmo dedicare una puntata a parte solo a questo.
1: Non lo possiamo fare, perché tra poco vi diamo la possibilità di vincere i gadget di Radio Kiss Kiss giocando alla password del giorno. Più veloce che indovina parola e numero si aggiudicherà i fantomatici nostri gadget.

0: Buongiorno ragazzi, allora questi fantomatici ammiratori dei piccioni, io gli direi solo una cosa.
1: Cosa?
0: Lo piccione desorto.

Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di

0: Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
2: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
3: Ah no, io riparto con Boscolo.
4: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
5: Kiss, kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Yes, yes.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
8: Only goal.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Kiss, kiss.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Fino al 13 giugno, via, via. C'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su conad.it.
0: Kiss Kiss.

0: fare parola e numero, perché la parola di oggi
1: potete trovarla in un condominio.
0: Quindi iniziate a scriverci tutte le cose che vi vengono in mente quando parliamo di condominio. Il numero invece
1: è il numero delle stanze, compreso il bagno, in un monolocale.
0: Beh, abbiamo detto tutto.
1: Voglio dire, oggi abbiamo dedicato la puntata ai vicini, abbiamo parlato delle litigate, magari dei fastidi che ci provocano. Non potevamo che scegliere il condominio per la parola di oggi.
0: Da questo momento valgono le note vocali al 347-490-0042. La parola la trovate all'interno di un condominio e il numero delle stanze complessive all'interno di un monolocale.

0: Kiss Me Artemas su Radio Kiss Kiss. Andiamo a ripetere gli indizi di oggi. Come abbiamo detto, la parola la potete trovare all'interno di un condominio, il numero invece, il numero delle stanze complessive, compreso il bagno, all'interno di un monolocale. Quindi la password di oggi è
1: amministratore 3.
2: Beh, c'è certo, mamma mia, lo puoi trovare nel condominio. Salutiamo gli amministratori che ci ascoltano, no? Quelli lì disperati.
0: Rispetto per voi, perché siete disperati, ma non solo, per la pazienza che avete.
2: Esatto, perché per fare l'amministratore, oltre il titolo, che ormai è un titolo, bisogna proprio avere solo pazienza, altrimenti non lo puoi fare.
3: La password di oggi è appartamenti 2.
4: Accesso negato.
0: No, andiamo avanti, non è appartamenti 2.
5: Ciao ragazzi, la parola di oggi è scala 2.
4: Accesso negato.
0: Allora, la parola che abbiamo scelto, alcune volte la trovate fuori la scala. Occhio.
6: Rompipalle 1.
0: È quello ovunque.
4: No,
0: accesso
4: negato.
0: Il rompipalle lo trovi ovunque nel condominio.
2: Molti hanno scritto scale, però non proprio fuori la scala.
0: Capita, io ce l'avevo fuori
2: la
0: scala.
2: Diciamo, fuori è giusto come termine per dare un piccolo indizio.
7: Anche fuori la scala. Di condominio 2.
0: Accesso negato. In alcuni posti, in alcuni palazzi, la parola che abbiamo scelto la trovate doppia. La trovate sia fuori il cancello, sia fuori il palazzo.
2: Il portone, sì.
8: Buonasera Kiss Kiss, assemblea 2.
0: No!
2: Accesso negato. No, è un oggetto, diciamo che gli ultimi hanno anche la telecamera. Che poi ultimi, ma già da
0: campanello
2: qualche anno.
0: Campanello 2, scrivono, no, non è campanello 2. Andiamo da Andrada di Torino. Pronto?
9: Pronto. Ciao
0: Andrada, prima di sapere qual è la password, tu sei di Torino, ma sei venuta al Kiss Kiss Way?
9: Sì, certo.
0: Ah, quindi
2: fai
0: l'hai visto lo spettacolo.
2: Pasquale dalla regia alla nostra Andrada, ti sei divertita?
9: Sì, moltissimo, bello. È stato molto bello.
2: Ti piacevamo con le giacche?
9: Bellissimi.
2: Dai, grazie.
0: Detto Senti. Ciò, qual è la password di oggi?
9: Citofono 2.
0: Brava! Ma sì! Andrada, brava per aver vinto i gadget di Radio Kiss Kiss, ma soprattutto
9: grazie.
0: Brava e grazie a te che sei venuta in Piazza Castello per la prima tappa del Kiss Kiss Way, che hai vissuto questa splendida esperienza.
9: Grazie a voi.
2: Un motivo per cui la gente dovrebbe venire alle altre tappe, ovviamente in altri posti d'Italia. Vai Andrada.
9: Perché siete troppo simpatici e gli artisti sono bravissimi.
0: Perfetto. E ci salutiamo così.
2: Grazie.
0: Buon weekend,
9: ciao.
0: Kiss Kiss a te.
9: Grazie. Ciao.

0: abbiamo l'anno 1983, ma io non ho ancora messo bene le cuffie.
1: Posso disannunciarlo io?
0: Certo che sì.
1: Non le la.
0: Così.
1: Grazie.
0: Oh. Ora roba Lolly Art.
1: Devo far vedere adesso. State lì.
0: Cosa hai detto?
1: Buon pomeriggio a
0: tutti. Grazie
1: allora,
0: mille.
1: Devo solo far vedere una cosa. Intanto salutiamo tutto il Cucazzaro, gente che lavora, gente che
0: ma
1: non
0: che
1: lavora.
0: Gente, Pasquale Viola in regia, Fischetti Regia TV e Lucilla in redazione. Ma scusami.
1: Lo dico dopo perché sarebbe riduttivo. Bisogna dare la giusta importanza a quello che accade qui.
0: Ah, ok, va bene. Quando fai così mi metti ansia perché non mi hai preparato al discorso che vuoi fare. Vedremo che cosa succede. Signori, benvenuti. È venerdì 5. Oh, dico bene giugno perché se dico maggio poi mi scrivo.
1: Dico solo una cosa, come si capisce che stanno entrando in

0: Runaway, che significa in italiano
1: sei grande,
0: passerella.
1: Passerella.
0: Loro sono
1: la passerella.
0: No, nel senso,
1: allora stavo dicendo grandi novità in sì. casa Kiss Kiss, okay. che arrivano ovviamente anche a noi.
0: Se ho capito cosa vuoi dire, secondo me stai un po' esagerando.
1: Ma no ragazzi, questa è una cosa bellissima.
0: Devi stare un po' calmo.
1: Vi mostro quello che potrete trovare prossimamente
0: sì.
1: nei gadget nuovi di Radio Kiss Kiss, nelle sacche.
0: Non promettere cose che non sai se possiamo mantenere.
1: Allora,
0: scusa,
1: attenzione, guardate qui il tappetino del mouse nuovo.
0: Ma chi
1: fondo
0: sei?
1: Nero,
0: Roberto
1: logo
0: la crema.
1: Di Radio Kiss Kiss. Guardate che bello.
0: Ah,
1: e
0: sì.
1: pensa, aspetta, scusate. E come profuma di nuovo.
0: Ma che c'è? Ma cos'è questa, questo endorsement per i tappetini?
1: Volete
0: del
1: anche voi un tappetino?
0: No, non lo
1: per
0: voglio.
1: Il mouse,
0: uso il trackpad.
1: Pensate un po'. Noi volete fare un regalo alla vostra figlia.
0: Ma che tristezza.
1: Che ha, che ne so, la casa
0: no.
1: di Barbie.
0: Ma
1: per
0: allora.
1: Dire.
2: Sì.
1: Non ha ancora lo zerbino?
0: No.
1: Voi prendete questo e lo usate come zerbino.
0: Ah, quindi
1: di Barbie.
0: Dici che è multiuso?
1: Multiuso.
0: Ah, vedi che versatilità.
1: Poi, pensate, è talmente doppio. Sentite,
0: la
1: lo
0: devi
1: sentite.
0: Smettere.
1: Che lo mettete lì sulla cucina e potete usarlo anche per le pentole.
0: Ma no, che si brucia, che è di gomma.
1: È un sottopentola.
0: Non è un sottopentola.
1: Non avete la mutanda.
0: Non è termicamente predisposto.
1: È un sottopalla per pentola. Potete usare. A un certo punto fa caldo.
0: Allora,
1: fa caldo. Senti, guarda. Quanta aria.
0: Sai che questo. Sai per cosa è buono? Per
1: sì.
0: quel gioco che si fa con la piadina, no? Per cui prendi
1: bravo,
0: a schiaffi.
1: Bravo, vieni qua. Volete
0: no?
1: schiaffeggiare il vostro collega? È bellissimo.
0: Allora, è molto bello, però devi stare un po' calmo. Perché ormai hanno tutti i trackpad dei loro computer notebook. Quindi serve a poco.
1: Ma
0: adesso.
1: È in vendita o lo regaliamo questo?
0: Oh.
1: Sì.

0: Ah, ho messo a fan viaggio questo finale un po' psichedelico. Mace, Cattive Abitudini con Salmo e anche con la Pesce su Radio Kiss Kiss.
1: Allora, attenzione, dobbiamo entrare nella giornata mondiale per cominciare questo programma incredibile. Vai, animale.
2: Giornata mondiale, tutto quello che accade.
1: Allora, oggi venerdì 5 maggio.
0: 5 maggio?
1: 5 maggio, non è vero, è 5
0: maggio,
1: rincoglionito.
0: Ma perché
1: se io
0: volta?
1: Dico maggio, tu devi dire no, è giugno.
0: Ma perché a me dispiace contraddirti, perché ne pago sempre le conseguenze generalmente, però
1: allora,
0: adesso ti dico che 5 giugno.
1: Giornata mondiale di tutti coloro che almeno una volta nella vita hanno sbagliato il nome della fidanzata o del fidanzato mentre capito. Ciao!
0: Attenzione.
3: Gaetano.
1: Non sono Gaetano.
0: No, non sei Gaetano, sei Ciro. No, può capitare però, scusami, può capitare e io non capisco per quale motivo diventi così tanto.
1: Lapsus bruttissimo.
0: Allora, aspetta, perché
1: soprattutto se hai una moglie come Lucilla.
0: Devi stare tranquillo.
1: E sbagli e dici, ciao Barbara.
0: Allora. Il discorso è molto semplice. Se tu sbagli il nome della tua compagna dicendo il nome di tua sorella o di tua madre, è un conto. Ma se tu dici il nome della tua ex, permetti che un pochino
3: Jack
0: ci resta.
3: Nicholas.
1: Non è Jack Nicholas.
0: Ok, che poi è Nicholson. Comunque.
1: Sì. E comunque tu dicevi non ci sono più uomini di una volta.
0: Non ci sono più gli uomini di una volta. Tra l'altro, vedi, meno male, sono rimasti pochi e sono tra i nostri ascoltatori.
1: Arriva perché? Questo... Perché? Che messaggio arriva? Sentite.
0: Arriva questo messaggio da parte di Marcel che dice: buonasera, volevo dedicare la canzone alla mia compagna Lisa Luzzi dal titolo Come si gira e come si balla.
1: Signori, e chi siamo noi
0: per non dedicare
1: una canzone d'amore ad una coppia che si ama? Vai con la musica!
0: Non è necessario. Cos'è sta roba?
4: Come si gira e come si balla?
0: Ma perché? Ma che canzone è da dedicare?
1: Come si balla? Come se mi risolvere la palla.
0: Scusami, vai.
1: Ho sentito la palla.
0: Non ha detto palla. Ha detto palla.
1: Rosario.
0: Dove l'hai sentita la palla?
1: Ho sentito la palla.
0: Voglio che stiate tranquilli.
1: No,
0: fermi, togli questa roba. Ma che Marcel, perdonami, bella, ma che canzone è da dedicare a una compagna?
1: Come si balla?

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss, kiss.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: La pubblicità sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
6: Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
9: Kiss Kiss.

0: ballerei con mio padre questa, mi piace talmente tanto. Buona domenica, anche se solo venerdì, con un passo, anzi un piede dentro al weekend.
1: Alla posta.
0: Sì, quello da tempo, anche con tutti e due i piedi.
2: Allora, attenzione, dobbiamo entrare nella rassegnata stampa, sì. Vediamo un attimo se Pasquale è pronto, ci dà l'ok, perché tu mi dicevi che sì. Ogni anno...
0: C'è l'usanza per i defunti di andare al cimitero.
2: Dico, questa cosa succede sì. Ogni anno un sacco di volte.
0: Beh sì, io lo sento spessissimo. E non solo per quanto riguarda il personale ATA, ma per tantissimi altri settori.
2: Allora, adesso ne parliamo, intanto sigla, vai.
3: A sera, segnata stampa.
4: Lo stesso anche a te, perché quello che venga sia più meglio di quello che arriverà. Anche se dopo tutti quanti, il figlio, ciao, il mamone. Auguri.
2: Grazie, grazie.
0: Devi essere riassuntivi, figurati.
2: Allora, siamo molto rassegnati per un bidello.
0: Esatto.
2: Un bidello,
0: esatto.
2: Che cosa ha combinato questo
0: allora,
2: bidello?
0: Allora, la sezione veneta della Corte dei Conti ha visto che a un certo punto sto signore gli doveva restituire, nonostante avesse lavorato tra il 2019 e il 2020 prendendo uno stipendio, gli doveva restituire la bellezza di 26.000 euro.
2: Esatto.
0: Per
2: poi
0: quale motivo?
2: Ridotto a poco più di 13.000.
0: Per quale motivo?
2: Perché lui ha lavorato per più di due anni in vari istituti facendo
0: esatto.
2: Il bidello, però non aveva il diritto di farlo.
0: Non aveva il diritto di farlo perché le indagini che hanno portato avanti hanno fatto emergere un dato importante, cioè che il diploma che lui aveva presentato per entrare nelle graduatorie del personale ATA
2: non era veritiero.
0: Lui non aveva mai conseguito l'esame per prendere quel diploma.
2: Come hanno fatto a scoprirlo? Cioè sono andati negli annuali, diciamo, di quell'istituto. E lui non compariva proprio tra i diplomandi.
0: Esatto, cioè non aveva proprio sostenuto l'esame, non è che magari sai, uno dice ci sono andato ma non è andata bene, no, non si era neanche proprio presentato.
2: Non è andato proprio.
0: In un istituto.
2: E tu mi dicevi che è una cosa che
0: succede spesso, non solo con gli ATA,
2: ma anche dalle parti tue.
0: No, dalle parti mie sta cippa, succede un po' in tutta Italia, come ti permetti?
2: Ma quelli lo fa, ragazzi, nell'agro nocerino.
0: Ma non ti permettere.
2: Fanno ste storie qua, quindi
0: sì, perché lui da Manhattan arriva da Manhattan, arriva dai migliori quartieri di Monte Carlo, capito?
2: Oh, attenzione, arriva lui. Oh,
0: Tom Jones.

0: mi sono bloccato in tempo. Ma non vedi che mi stavo stiracchiando, si era alzata la maglia?
1: Ma io
0: sopra
1: ho visto anche
0: uno del...
1: zero sullo schermo, sì, sai com'è?
0: Ma sì, ma ci saremmo arrivati tranquillamente, anche con un po' di decenza, senza la pancia da fuori. Allora, ci dobbiamo ancora rassegnare, caro mio.
1: Attenzione, però prima di dire una cosa.
0: Che c'è?
1: Cioè, prima di andare avanti, vorrei dire questa cosa. Ho notato durante la canzone di Tom Jones. Ma sai chi mi ricorda Tom Jones?
0: Non lo dire.
1: No, come lo dire?
0: A parte che no, non me lo ricorda per niente.
1: Invece sì, ed è uguale.
0: A chi?
1: È uguale al nostro direttore artistico Antonio Niespolo.
0: Salutiamolo.
1: Sì, è identico, è il nostro editore.
0: Editore, cioè, e anche direttore artistico.
1: Cioè, ragazzi, è uguale, cioè, gli stessi colori.
0: Beh,
1: solo che ovviamente Tom Jones è grosso.
0: Ecco.
1: Il nostro è un figurino.
0: Diciamo
1: porca
0: che
1: mia,
0: è il nostro editore e direttore artistico dopo il pranzo di Natale, dopo le feste natalizie.
1: Sì, esatto.
0: Più o meno,
1: esatto.
0: Potremmo metterla così. Va bene.
1: Da oggi lo chiamerò Ciao Tom.
0: Ciao Tom.
1: Oh, Blackberry.
0: Perché non Jones? Allora, ci rassegniamo ancora invece per questa storia che arriva da Seattle, che è l'ennesimo caso di persone che si fidano troppo della tecnologia e in questo caso di Google Maps. Hai visto la tizia che sui binari della metro ci ha finita con la... Beh, insomma,
1: ma questa
0: Google
1: è un'altra
0: Maps.
1: Cosa che succede sempre, ragazzi. Ogni tanto dobbiamo
0: succede.
1: Dire una notizia del genere, quindi vi invitiamo a stare attenti.
0: Ma
1: quando
0: no, succede
1: aprite
0: a chi?
1: Cioè, al mondo, alla gente.
0: Ho capito, se tu stai seguendo Google Maps e vedi che a un certo punto c'è l'entrata della metropolitana, ma cosa minchia ti ci vai a...
1: Certo, sbaglia, ovviamente. Quando vedete che a un certo punto vi porta in un... c'è un errore, un bug
0: capito
1: di sistema,
0: cosa dico.
1: Non vi infilate sui binari della metropolitana.
0: Capisci, che se ti dice che la strada è dritta ma in fondo c'è un burrone, non è che ci lanci con la macchina. Un po' di attenzione, era giusto dire una chiosa nella nostra rassegnata stampa.

0: dice in questa canzone.
1: Che dice?
0: Che le dice: non devi preoccuparti dei tuoi chili di troppo, perché gli uomini hanno bisogno di qualcosa a cui aggrapparsi la notte.
1: Questo dice la canzone?
0: Sì.
1: Incredibile.
0: Molto bella. All About the Bass con Meghan Trainor. E adesso novità su Radio Kiss Kiss.
1: Anche io ne scrivo una così.
0: Sì?
1: Non ti preoccupare di aggrapparti.
0: Dove ti devi
1: aggrappare? Sì. Dove attenzione, si deve novità. Novità.
0: Novità, meno male che c'è la raffinatezza, ma anche l'energia di Malika Yane.
1: Ma meno male che c'è lei, veramente.
0: Esatto, la nuova si intitola Una Possibilità.

0: prossima fermata. Next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
2: Kiss Kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
4: Kiss Kiss.
6: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss.
7: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Kiss, kiss.
8: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica. La scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: Kiss, kiss.
9: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
10: E a noi che ci piacciono tanto
9: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. La musica più bella.
11: Kiss Kiss.
0: Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: così proprio.
1: Pronto?
2: Giampiero.
0: No, che Giampiero.
1: Giampiero.
0: Non è compreso.
2: Chiamami.
0: Sì, ragazzi, così.
1: Giampiero fa sempre ridere. Attenzione,
0: Madonna,
1: ragazzi.
0: Madonna.
1: Allora,
0: che c'è? Io
1: sono rimasto qui.
0: No, tu non devi restare
1: il
0: lì.
1: Il tappetino nuovo di Radio Kiss.
0: Se tu non hai letto
1: parto
0: la scaletta.
1: Da queste
0: allora,
1: certezze.
0: Se tu non hai letto la scaletta con lo stesso come si dice, zelo certosino che metto io, non devi cominciare a dire cose.
1: Eh sì, chili tenne zelo certosino.
0: Vogliamo andare direttamente nella metro di Roma alla fermata Barberini, dove le persone che sono salite non hanno potuto fare a meno di notare una cosa
1: molto interessante. Se la regia ci aiuta, eccolo, abbiamo anche un video.
0: Sì.
1: C'è una signora che ha deciso di ammazzare il tempo, o meglio di ottimizzare il
0: esatto.
1: tempo che aveva a disposizione.
0: Ma penso che lo faccia per piacere.
1: Nel pelare, ma che sono questi? Ma che sono
0: pelando,
1: patate?
0: No,
1: che
0: sta
1: sono
0: sbucciando
1: carote?
0: Verdure, sta sbucciando verdure. Non lo so che tipo di verdure sono, però le sta sbucciando.
1: Ma che verdura è? Ave che si è quello. Vabbè, comunque
0: non
1: sta sbucciando
0: credo.
1: Delle verdure. E aveva anche come si fa
0: che
1: il cesto, è? Il cesto dell'immondizia e il cesto poi delle verdure pelate.
0: Sì, sì, sì, sì, pronta ad accogliere.
1: Sta lì seduta.
0: Pronta ad accogliere gli scarti, te lo dico, io ho già analizzato la situazione. A parte che quella verdura io qui non l'ho mai vista, sarà una roba tipo bambù, qualcosa del
1: bambù,
0: genere. La signora è orientale, te lo dico io, ha un ristorante cinese e si sta portando il lavoro avanti.
1: Certo, ma poi è pulitissimo farlo proprio sul coso
0: però
1: della metro.
0: Però se ci pensi, dai, allora lascia perdere, poi magari le sterilizza.
1: È interessante perché tu ottimizzi il tempo.
0: Hai voglia.
1: Quindi va bene così. Però poi mi chiedo, allora avevamo ragione noi?
0: Chi? Voi?
1: La famiglia.
0: Ma cosa?
1: Quando noi andavamo a trovare zio Pasquale a Piacenza
0: sì.
1: e ci mettevamo nel treno,
0: cosa
1: tutta
0: facevi?
1: La famiglia allargata, mia nonna portava
0: i fagiolini verdi.
1: Ma qua fagiolini verdi, facevamo i pomodori.
0: Ma come pomodori?
1: Nelle bottiglie.
0: Ma non è pratico.
1: Ma era bellissimo, tutta la gente lì nell'Intercity,

0: Ti piace questa chiusura super elettronica di Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Kiss Kiss? E dai tempi moderni passiamo a quelli che non tramonteranno mai, lo dico, 1975.
1: Grazie, grazie.

0: Franco.
1: A Cosenza.
0: A Cosenza, dove, diciamolo pure, i fichi d'India si chiamano fica paletti.
1: Fica paletti.
0: Nello stesso anno Bruce Springsteen cantava Born to Run.

0: Nato per correre, Born to Run, disco pazzesco, l'anno il 1975. Ciro, al mio tre dobbiamo dire tre volte Bruce Springsteen.
1: Vai, ce l'ho.
0: Ci sei? Uno, due, tre.
1: Bruce Springsteen. Comunque era lui.
0: Chi è?
1: E allora a questo punto,
0: sì,
1: al mio tre,
0: sì,
1: salutiamo tutti con una benvenuti.
0: Benvenuti tre volte.
1: Tre, al mio tre.
0: Ok.
1: Uno, due, tre. Benvenuti.
0: Scusa, ma non mi devi fregare così, però.
1: Sei
0: un cretino. Allora, benvenuti, anzi bentornati nei Corrieri di Kiss Kiss. Parte la seconda ora, sono le 17 e un minuto. Io volevo solo dire una cosa, caro Ciro.
1: Bravo, che dille una sola e poi vai via, vai.
0: No, non una cosa in toto.
1: Dici.
0: No, dicevo, volevo solo dire che noi nella seconda ora dei Corrieri di Kiss Kiss abbiamo ancora un paio di cosine di cui rassegnarci. Lo facciamo lo stesso?
1: Certo che lo facciamo, ma poi ragazzi dobbiamo fomentare un po' la gente.
0: Dobbiamo
1: qua,
0: fomentare, ma viviamo in tempi guerrafondai. Noi dobbiamo stare tranquilli. Dai, musica più bella, potenza.

0: così a orecchio sembra Sombra. Più o meno sembra Sombra, non so se è esattamente lui. Potential.
1: Sembra Sombra, ma non si sa.
0: Allora, caro Ciro, oggi Marco e Raff in Daddy Kiss, che salutiamo tra l'altro perché ci dimentichiamo sempre di salutare i ragazzi, dovremmo farlo un po' più spesso. Però nella loro puntata appunto di Daddy Kiss hanno parlato di questa faccenda, di questa storia avvenuta in Oregon.
1: In Oregon, in certo, Oregon. La capitale delle calcolatrici.
0: No, non è esattamente quello. Allora, nello stato dell'Oregon, precisamente a Portland, ok?
1: Sì, che vicino a Portici.
0: Allora,
1: è gemellato proprio con Portici. Allora, attenzione. Che cosa è successo? Una coppia di vicini si è lamentata appunto di cosa? Di un'altra coppia di vicini. Perché questi qui avevano il giardino che emanava una panfa in
0: mica
1: Breconda.
0: Solo il giardino, l'intera casa, l'intera tiny house, queste casette piccole un po' prefabbricate, puzzava da morire.
1: Tant'è che dice, noi non possiamo stare fuori al nostro giardino a goderci i nostri amici, una braciata, una cosa.
0: Se l'hanno già detta Marco e Raff e ne hanno già parlato con i nostri ascoltatori, perché noi stiamo ricicciando fuori
1: questo
0: argomento?
1: Te lo dico
0: argomento?
1: Io, perché a questo punto subentra la questione personale.
0: Benissimo, Ciro Limato e le sue storie infinite riguardo le sue case.
1: Allora, voi dovete sapere una cosa.
0: Che succede?
1: Io ho cambiato casa da un annetto a questa parte,
0: sì,
1: perché avevo
0: sappiamo.
1: L'esigenza di stare in un contesto isolato.
0: Isolato? Ma sei un quartiere popolatissimo.
1: Animale, cerca di capire però quello che dico.
0: Dai.
1: Vivevo in un condominio.
0: Sì.
1: E quindi a un certo punto ho sentito il bisogno proprio di stare in una situazione indipendente.
0: Benissimo.
1: E sono in una situazione. Anzi, sono dipendente di mia sorella. Io dipendo da
0: mia sorella.
1: Ma
0: stai zitto che ti cucina e ti porta il piatto caldo c'è la casa.
1: Comunque, che succede? Che nella villetta accanto alla mia è caduto un albero. L'albero di queste persone, che tra l'altro sono simpaticissime, carinissime, gentilissime.
0: Okay.
1: Però st'albero sta da 3 mesi nel mio giardino.
0: C'entra.
1: E vorrei anche dire, in questo caso, che devo fare? Tanto loro pure stessi mi hanno detto, adesso lo togliamo. Ma adesso, signori miei,
0: Non puoi addobbarlo con tutte le lucette da giardino come fanno sui cataloghi?
1: No, perché è morto, tra l'altro, quindi è pure brutto da vedere. Sta rischiando tutto quanto.
0: Ma magari adesso...
1: Quindi che cosa devo fare io? Perché io devo stare molto attento alla legge.
0: Allora,
1: se gli do fuoco...
0: No, che dai fuoco? Come sei scemo?
1: Dai fuoco,
0: ma non da ascoltare quell'altro idiota.
1: Se lo taglio e poi prendo le cose e le butto di là, non posso farlo.
0: Allora, perché tu non segui le filosofie zen orientali che
1: a
0: dicono...
1: Zen un cazzo.
0: Aspetta! Che zen un cazzo non lo puoi dire?
1: Parla dello zen qua.
0: Tu devi accogliere quello che arriva nella tua vita. Evidentemente questo palo
1: arriva morto nella mia vita. Questo, che cosa mi devo prendere?
0: Questo albero vuole dirti qualcosa. È arrivato nel tuo giardino e non è un
1: caso.
0: Lo
1: sai che cosa mi ha detto?
0: Che c'è?
1: Sono passato tanto.
0: Ma scusa, ma il posto macchina te l'ha lasciato?
1: No, sì, perché è caduto praticamente nella parte di giardino mio. Quindi io quella parte è brutta, è proprio

0: scusami, ma è la prima volta che mi compare sta roba sul telefono e non c'è possibilità di toglierla. Ma che cosa sta succedendo?
1: Allora, faccio SMS fino a 8.000 euro in 60 rate.
0: Ma cosa?
1: Ecco, ma sai perché?
0: Perché?
1: Ecco, perché tu questo fai, vai a chiedere soldi agli strozzini.
0: Ma come ti permetti? Ma no, ma vedi,
1: e allora, questo è il risultato.
0: È vedi? La modalità che non si può togliere. Vedi, tu riesci a togliere questo messaggio?
1: Beh, questo è un...
0: È uno spam.
1: Devi fare così.
0: Va bene, allora, signori, Corrieri di Kiss su Radio Kiss Kiss, appunto, i Corrieri di Kiss che stanno parlando invece di cose che succedono in giro per il mondo. Ma intanto io volevo solo sottolineare una cosa molto importante.
1: Ma stavamo parlando del fatto del giardino, dell'albero mio, quello che...
0: Intanto hanno scritto... hanno scritto un sacco di persone, hanno detto che addirittura un giardiniere ha detto che ti viene a togliere l'albero gratis.
1: Ah,
0: solo
1: che
0: gli devi dare la legna, ha detto che poi la usa per
1: il prenditela tu. Il problema è che non c'è legna lì, perché è la parte finale dell'albero che è morto praticamente.
0: Sì.
1: C'è poca ustroppone.
0: Non si
1: e quindi
0: dice...
1: praticamente c'è poca legna e tante frasche.
0: Esatto, e quindi non serve a niente. Ma manco buono per ardere, come diceva Collodi in Pinocchio. Invece è arrivato anche questo messaggio, te lo faccio sentire.
2: Sì. Ciao Ciro!
0: Capisci?
2: Ciao!
0: Ma scusa,
2: grande entusiasmo da parte delle mie fan!
0: Grande entusiasmo, ma scusa, allora, senti invece quelli che salutano me, per favore.
3: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao Alfio.
0: Capito.
2: Vedi, una che sta morendo.
0: L'eleganza.
2: C'ha l'enfisema polmonare.
0: Ma quale enfisema? È solo una ragazza molto sensuale.
2: Ma poi Alfio.
0: No, ha detto Alfio.
2: Non so manco come ti chiami.
0: Ha detto Alfio con una O un po' più comoda.
2: Ma perché
0: un po' più
2: le mie ascoltatrici, ascoltatori sono pieni di energia, pieni di vita.
0: Sì.
2: A te invece stanno con piene della forza.
0: La differenza fra la miseria e la nobiltà è un po' questa la sostanza del discorso. Signori, mi sta fulminando con lo sguardo. Måneskin, torniamo tra un attimo.

0: Chissà te che ti lamenti del traffico mentre contribuisci alla coda con la tua presenza indispensabile. Chissà te che spendi più in caffè che in affitto. Economista del nuovo millennio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Way, il tour di Radio Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Way, il tour di Radio Kiss.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
4: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Alla Coop, le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto
7: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
9: Da quando?
7: Dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
10: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
11: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
10: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
11: E ci mantiene giovani.
10: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
11: Perché Oliveto è Oliveto.

0: Buon vento!
1: Però pure qua ci stava bene Giampiero insieme a Giovanotti. Alfa, buon vento!
2: Il messaggio cantato.
3: Allora, come ogni venerdì, il messaggio cantato non sarà uno, ma sì, sarà una chat.
1: Chat di gruppo, esatto. Allora, se vi state chiedendo per quale motivo lo stiamo facendo adesso e non più tardi, perché più tardi regaliamo i gadget con il nostro reverse.
3: Esatto,
1: ci
3: e forse nei gadget ci sarà
1: non
3: anche
1: ci
3: il
1: sarà,
3: nuovo tappetino.
1: Non ci sarà il tappetino. Intanto, messaggio cantato, anche questa volta ci arriva da ascoltatori che ci mandano cose.
3: Ragazzi, sentite attentamente, ascoltate attentamente il prossimo messaggio, sì, anzi, la prossima canzone. Sul volume, vai!

0: pensiero. Che dite?
1: Mi piace, allora, mi piace.
2: La prima mamma propone 30 euro a testa.
1: E ci sta, ci sta.
2: Vi diciamo solo, noi intanto andiamo con la prossima canzone, poi ritorniamo fra qualche istante. Credetemi, ci sono delle risposte importanti.
1: Importantissime, ok, non vediamo l'ora di sentirle tra poco nei Corrieri di Kiss Kiss.

0: con Rainer Zonnepalda. È arrivato una serie di messaggi, sono arrivati di persone, sì, che dicono: ragazzi, vi prego, fateci sentire come continua sta chat delle mamme in cui bisogna fare il regalo per la maestra Giovanna.
1: Allora, ripetiamo il primo messaggio, sì. Una mamma si propone, dice: dobbiamo fare il regalo alla maestra, siccome è stata tanto brava, i nostri figli non la vedranno più perché cambiano, vanno alle,
0: certo,
1: medie, io propongo 30 euro a persona.
0: Beh,
1: attenzione, questa è la prima proposta. Poi ci sono

0: vediamo. Che dite? Vedo qualcosa lì.
1: No, 5 euro a proposito.
2: Secondo me la via di mezzo si potrebbe trovare.
1: Ma intanto lei dice: io ho 4 figli, un casino. E quindi, ovviamente.
2: Tanto di cappello. Vediamo però perché risponde di nuovo.
1: C'è un'altra risposta. Okay, fermi sul volume. Vai.

0: Caterina,
1: ma scusa,
0: così
1: allora
0: può comprare qualcosa ai suoi figli.
2: No, no, ma perché? Ma
3: è proprio cattiva, no, questa cosa.
2: Ha detto la sua, ma non c'era bisogno di offendere. Ma perché ha detto così?
3: Comunque, veramente una cosa brutta.
2: Come scrivono,
3: probabilmente ci saranno altre risposte, ma non oggi,
2: non
3: perché
2: oggi,
3: ritorneremo venerdì prossimo.
2: Comunque le chat delle mamme, come ci scrivono, riservano sempre delle grandi sorprese.

0: Su Radio Kiss Kiss arriva anche la novità.
1: Attenzione, abbiamo la novità. Ma che ore sono?
0: Ma come che ore sono? Sono le 17:39 in questo
1: momento. Ragazzi, vi chiedo.
0: Ma poi tra l'altro ti posso dire che oggi è venerdì

0: Dove andate quest'estate?
1: In Trentino, con i bambini.
0: Ah, vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
3: Kiss, kiss. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliere?

0: scegliermi.
1: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
2: Dai, scudo, non essere arrabbiato.
3: Kiss, kiss.
1: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
4: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
5: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Kiss, kiss.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Kiss, kiss. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
11: Iperceramica.
9: Yes.
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
9: Yes, yes.
12: Inizio conto alla rovescia.
13: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
14: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
9: Kiss, kiss. Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro. E con le mega offerte, mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Dream, Alex Warren, che secondo me è una canzone molto adatta a uno spogliarello.
1: Sono d'accordo.
0: A uno di quei, no, un po' strip che si possono fare anche a quelle feste particolari che frequenti tu.
2: Io faccio le feste particolari, questo è pazzo. Ti ricordo che alle feste in cui vado io ci sei anche tu.
0: Hai mai fatto?
2: Ma sono quelle che in cui vai tu, non invidi me.
0: Hai mai fatto uno striptease? Ti sto chiedendo se qualche donna ti ha mai chiesto se hai fatto uno striptease.
2: No, ma perché apro la porta direttamente col fragola.
0: Che brutta immagine. Che brutta immagine. Ma come sei? Ma perché?
2: Non c'è tempo, non c'è tempo.
0: Ma la galanteria.
2: Bisogna ottimizzare.
0: Tu sei quello che gira con l'impermeabile nei parchi.
2: Ma scusami,
0: nudo sotto.
2: Ma poi la galanteria dov'è? Ma perché è galante fare il...
0: lo striptease?
2: Per me è l'uomo che fa lo striptease. Ma no, se lo sai, se hai il fisico giusto, se sai ballare. Perché?
0: Se sei Magic Mike, scusami, più sensuale di così.
2: Ma devi saper ballare. Perché quanti uomini belli ci sono? Poi fai il coglione.
0: Vai, adesso vado io, guarda in TV.
2: Allora, mi dicono devi essere soprattutto 1,90 m, che c'entra? Se
0: no,
2: sei
0: sì.
2: un bel ragazzo, no, e sai muoverti come me e soprattutto a livello di fragolaccio,
0: puoi non toglierti gli indumenti in diretta. Giù quella maglia.
2: Allora, tu mi hai provocato?
0: No, io ti ho chiesto se
2: te la... E io mette magno, guarda qua, fammi un primo
0: io
2: piano.
0: Io ti ho solo chiesto
2: fammi
0: se te la...
2: Fammi un primo piano sul capezzolo! Fammelo!
0: Ma perché guarda c'è il capezzolo qua, che si vede da là?
2: E ci puoi attaccare anche una pelliccia su...
0: Senti, allora, non provocarmi tu sul fronte capezzoli. Sul fronte capezzoli non provocarmi tu, perché sennò non ne usciamo vivi. Qua dentro devono evacuare, giusto dire.
2: Allora, per favore, ragazzi.
0: Allora, no, era giusto sapere, volevo solo sapere questa cosa. Comunque, mi hai lasciato una bruttissima immagine di te che inviti a casa per una cena a lume di candela una ragazza e apri completamente nudo. Che cosa brutta.
2: Che no. A proposito, attenzione.
0: Bambole di pezza adesso. Porno, appunto.

0: porno, l'hanno detto loro. Intanto, bambole di pezza e storia della musica anno 1980.
1: Anno bellissimo!
0: Sì, sono d'accordo.
1: Aprimmo su lungomare di Vasto.
0: No, non per
1: una
0: questo.
1: Bottoneria.
0: Bottoneria dove si vendevano bottoni.
1: No, no,
0: no. No, okay, no, scusa.
1: Era un negozio per le persone,
0: sì,
1: che arrivavano. Sai, non riesco ad abbottonare qua. Non riesco. E noi andavamo là, mia madre pigliava, abbottonava e ce n'andava.
0: Allora c'è un problema nel.
1: Non
0: nel...
1: abbiamo mai venduto bottoni.
0: Scusa, c'è un problema nel nome. È una bottoneria, non una bottoneria. Una bottoneria.
1: Oh, a

0: ACDC dal 1980. Subito Cristina Manco in redazione per gli aggiornamenti sull'attualità.
1: Una buona serata e bentrovati. Dura attacco di Vladimir Putin dal palco del forum economico di San Pietroburgo. L'elite europea stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, ha detto il capo del Cremlino, aggiungendo che la Russia è un'economia sovrana che non è collassata nonostante le sanzioni. Siamo scesi, sottolinea, allo stesso livello in cui i paesi dell'eurozona hanno registrato una crescita negli ultimi anni. Si attende ora una sua risposta alla lettera dell'omologo ucraino Zelensky su un faccia a faccia per mettere fine al conflitto. Bruxelles appoggia l'incontro tra i due leader. Nel frattempo Kiev conferma che il drone è esploso nel porto romeno di Costanza, ucraino, ma spiega che il dispositivo è stato deviato da un'interferenza elettronica delle forze russe. La marina ucraina ha fornito a quella rumena le informazioni necessarie per prevenire vittime civili, fanno sapere le autorità ucraine. Cambiamo argomento. A causa del protrarsi della cerimonia celebrativa del 212° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, la presidente del Consiglio Meloni non potrà più partecipare al vertice Unione Europea-Balcani Occidentali in corso in Montenegro. La premier, a quanto si apprende, ha informato personalmente il presidente montenegrino Milatovic e il presidente del Consiglio Europeo Costa, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione. La cronaca: assolta per legittima difesa la ventenne di origine cecena imputata a Torino per l'uccisione del padre con due coltellate a Nizza Monferrato il 1 marzo 2024 al termine dell'ennesima lite familiare. La decisione è stata presa dalla Corte d'Assise d'Appello, che ha ribaltato la condanna di primo grado a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma. Il GUP di Roma ha rinviato a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023 a causa di un'endocardite infettiva non diagnosticata. Sarebbe bastato un antibiotico per salvargli la vita. Tutti si contesta il reato di omicidio colposo. Il processo fissato per il prossimo 12 gennaio. Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, in periferia est di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Ascoltato dagli inquirenti, l'uomo ha ammesso le sue responsabilità e fatto ritrovare il corpo della madre nascosto in un manufatto in cemento. Lo sport: tennis, Vavassori e Bolelli si arrendono in semifinale nel torneo di doppia al Roland Garros, battuti dalla coppia Granollers e Ceballos 7-6-6-4. Stasera la semifinale tutta italiana del singolare maschile tra Cobolli e Arnaldi. Il vincente se la vedrà con il tedesco Zverev, che ha battuto il ceco Mensik. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Alfio e Ciro, da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
2: Terza ora dei Corriere di Kiss Kiss. Grazie Cristina Manco e buonasera.
0: Buonasera. Buonasera, grazie per questa bella educazione che metti in campo proprio all'inizio della terza ora. Allora, Corriere di Kiss Kiss, appunto, in questi prossimi 60 minuti non solo regaleremo i gadget.
3: Che con, bello!
0: No, con il reverse, perché arriverà tra poco, ma intanto cominciate a schierarvi, ve lo dico.
2: Dove?
0: Cominciate a schierarvi.
2: In barriera, mettete così.
0: No,
2: con...

0: me.
1: Olivia Dean con la sua leggerezza nei Corrieri di Kiss Kiss, ma l'argomento che stiamo per trattare è tutt'altro che leggero, perché è venuto fuori un dato molto interessante dalla Bank of Montreal, dove è venuto fuori che un appuntamento medio per un americano giovane, cioè quindi
2: della generazione Z,
1: inclusi cibo, bevande, trasporto, eccetera, eccetera, e la cura del proprio aspetto, costa $205. Ogni volta che tu hai un appuntamento devi spendere $205.
2: Detto ciò, quindi i giovani tendono a stare da soli,
1: sì,
2: non perché non vogliano impegnarsi,
1: no,
2: o non vogliano avere dei rapporti di sentimento,
1: ecco. Assolutamente, ma perché vogliono risparmiare?
2: Che dice, ragazzi, i soldi non ci stanno, non io non ce la faccio.
1: Ed ecco che sui social mi nasce il trend che è dovuto proprio a tutta questa faccenda, che si chiama solo maxing. Solo maxing, quindi io sto da solo perché faccio economia e risparmio un po' di soldi, perché altrimenti non ce la farei. In realtà non sono lungimiranti, perché è stato calcolato poi da altre come si dice, altre aziende,
2: altre,
1: che fanno
2: altre
1: ricerche,
2: fonti.
1: Da altre fonti è venuto fuori che in realtà sul lungo termine si risparmia più stando in coppia che stando da solo,
2: perché
1: quando sei in coppia
2: un affitto tendi a pagarlo al 50%,
1: dividi
2: le spese, e quindi
1: però nell'immediato
2: la mazzuliata ci sta. Ma attenzione,
1: ecco,
2: è lì che casca l'asino.
1: Esatto, si fa male?
2: Dice.
1: Allora, sì, lì mi casca l'asino, perché io sono convinto che essere in coppia è una cosa meravigliosa.
2: Io sono convinto che essere in single
1: è meraviglioso anche per te, perché è più campo libero.
2: Beh, no, per una questione di tranquillità mentale.
1: Facciamo così. Io dico in coppia è bello, tu mi dici single è bello, ma mi devi sostenere una tesi come se fosse un comizio elettorale.
2: Vabbè, sì, allora per me single è bello perché faccio quello che voglio, quando voglio e come voglio.
1: E fin qui ci sta, ma io ti dico
2: il classico dei classici.
1: Ma cosa stai dicendo? In coppia è bello perché quando torni da lavoro c'è qualcuno che ti abbraccia, qualcuno con cui puoi cenare, puoi guardare le serie TV, e quando vai a letto puoi pure impollinare.
2: Eccolo. Perché io penso che impollini prima e poi vai a dormire da solo.
1: Va bene, quindi...
2: E allora a questo punto la palla passa a voi.
1: E allora, sì, dai, accoppiato è bello, single è bello. Da quale lato vi mettete? Però dovete essere proprio così un po'...
2: No, proprio energici, così poi scatta anche Lola per voi. 3, 4...

0: così anche, secondo me ci stava bene come chiusa in questo pezzo. Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia. Allora, abbiamo schierato la popolazione,
1: sì,
0: in due.
1: Da una parte ci sono i single,
0: esatto.
1: Da una parte ci sono gli accoppiati.
0: Esatto, che sembra un po' Ciao Darwin, ma in realtà stavamo cercando di capire da una ricerca, da una notizia. Dove siete voi ascoltatori? Single è bello o accoppiato è bello e perché?
2: Ciao Dario Chischizzo.
0: Ciao.
2: Sono Lorenza. Single è molto meglio.
0: Perché?
2: Perché non devi cucinare per nessun'altra persona.
0: Sì.
2: Mandi fuori per te stessa.
0: Bravissima. Mi piace. È così che si ragiona.
1: Questa è una grande cosa, perché quante volte dici, ma sai, ti dico non mangio.
0: Ma posso rispondere una cosa a questa ascoltatrice? Accoppiato è bello perché hai chi cucina per te.
1: Dice che debba avvicinare l'altra
0: persona. Dipende da come imposti il rapporto.
1: Vai.
3: Accoppiato è bello, soprattutto se ti permette di fare le vacanze da single con gli amici.
0: Bravo.
3: Schisse a tutti da Matteo, da
0: complimenti,
1: esulta, praticamente ha detto che vuole essere single.
0: No, ha detto che è bello stare in coppia, cioè non rinuncia a entrambi i privilegi. Poi arriva anche
1: bravo,
0: il messaggio.
1: Gli piace inzuppare di qua e di là, gli piace il caffè latte e
0: basta.
1: Anche,
0: arriva un messaggio di Ste che dice: in coppia è bello solo se lui non russa come un trombone.
1: Bello.
0: E c'è ragione, perché ci sono degli svantaggi dello stare in coppia, ci mancherebbe. Ancora?
4: In coppia è bellissimo perché se hai mal di testa c'è qualcuno che ti prepara un'aspirina.
0: D'accordo, che tristezza.
1: Questa è una cosa bella. Quando stai tutti quanti d'inverno, almeno una volta a inverno stiamo male.
0: Vabbè.
1: Ma quando hai qualcuno vicino che
0: si prende cura di
1: ma
0: te.
1: Ma neanche che si prende cura di te, basta che ogni tanto ti tocca con un bastone per vedere se sei vivo.
0: Io morto.
1: Io ho bisogno di tanto affetto in quei
0: va
1: casi.
0: Bene, intanto fate attenzione perché Ciro, quando è in coppia, se sta male, si fa usa solo le supposte.
1: Quello, ma no,
0: quindi non gli dovete dare
1: la
0: aspirina, non gli

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Kiss, kiss.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99€, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
3: Kiss, kiss.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno... Fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
3: Kiss, kiss.
9: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
10: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata. Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
3: Kiss, kiss.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: Kiss, kiss.
13: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
14: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
15: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
14: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
15: E ci mantiene giovani.
14: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
15: Perché Oliveto è Oliveto.

0: ma se la condividi con noi è anche un po' bossa nostra,
1: diventa un po' di tutti.
0: Sì, dai, Gaia, bossa nostra. Allora
1: devi fermarti perché abbiamo un altro appuntamento incredibile.
2: Revenevenever al contrario, revenevenever il contrario.
0: Basta con queste sigle. Non cantare sulla sigla già cantata. Come funziona il reverse? Dimmi un po', Ciro.
2: Funziona bene.
0: Allora, no, diciamolo a chi
1: vabbè,
0: magari...
1: ragazzi, è semplice, facciamo ascoltare una canzone famosissima, sì, ma al contrario.
0: Esatto.
1: E voi dovrete essere i più veloci ad indovinare il titolo della canzone e il nome di chi la canta.
0: Al 347-490-0042 solo chi sarà velocissimo riceverà in regalo i gadget di Radio Kiss Kiss. E allora sentiamo questo reverse.

0: Io direi basta,
1: ragazzi, è molto facile.
0: Tu
1: dai.
0: Dici che è molto facile.
1: Beh,
0: forse noi abbiamo anche, sappiamo qual è il titolo.
1: No, no, no, si capisce, dai.
0: 347 490 0042. Qual è la canzone, il titolo della canzone e chi la canta?

0: Così proprio. Call It anche su Radio Kiss Kiss Soliroi, ma invece chi sarà stato abbastanza veloce da beccare non solo il titolo della canzone ma anche l'artista che cantava? Il nostro Reverse. Sentiamo.
1: Sentiamo.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Ciao. Claudia da Torino, la canzone è Lady Oscar.
0: Ma cosa?
1: No,
0: ma
1: no. Scusa. A parte che i cartoni animati li facciamo dopo.
0: I cartoni è nella seconda manche, quindi un'altra possibilità per voi. Ma adesso vai ancora.
3: Una casetta in Canada, Orietta Berti.
1: No. Non è una casetta in Canada.
0: Però voleva continuare a dire qualcosa. Orietta Berti.
1: Niente, hai sbagliato.
4: Il titolo della canzone è Finché la barca va di Orietta.

0: Basta così, grazie regia.
1: Sei un cretino.
0: Volete sentirla tutta?
1: Quello è un cretino, quello là.
2: Di fronte abbiamo
0: allora,
2: un idiota.
0: Tra poco, seconda manche per chi volesse ancora aggiudicarsi gadget di Radio Kiss Kiss. Ma sarà, io dico canzone di un cartone animato, ma in realtà in questo caso andiamo anche nel cinema.
2: Nel cinema, certo. Però non devi spoilerare.
0: Non spoilerò niente.

0: novità che arriva con Brescia, che è super emozionato perché il 1 luglio, il 3 luglio, il 4 e il 5 gioca in casa a Genova, mega concerto al Porto Antico, e siamo molto contenti.
1: Secondo me pure sì.
0: Grazie per la tua chiosa. Il nuovo

0: Brescia, addio, non correre dietro il pallone, fai come i ragazzini all'incrocio. Vieni qua. Allora, che succede adesso? Abbiamo ancora una
1: seconda manche del reverse. Questa volta parliamo di cartoni animati. Uno dei più belli, uno dei più famosi.
0: Fermo, perché se diciamo cartoni animati allarghiamo troppo il campo. In questo caso stiamo parlando anche un po' di un piccolo capolavorino, che è un lungometraggio.
1: Va detto,
0: se no è un casino. Allora, sentite questo e cominciate a segnare 347-490-0042. Ah no, si è capito. Vabbè, così basta,
1: ragazzi. Io forse posso dare un indizio?
0: Ancora?
1: Voglio dare un indizio.
0: Vabbè.
1: Ero stato selezionato per cazzo ride
0: per fare cosa?
1: Io non lo so.
0: Per fare cosa? La grotta.
1: Fammi finire. Ero stato selezionato per fare il tappeto.
0: Dai,
1: il tappetino.
0: 347-490-0042. Qual è il film? Ci serve solo il titolo del lungometraggio. In cui era anche questa canzone al reverse.
2: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
3: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro, e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: Kiss. Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai. Kiss.
6: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss. Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto
7: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
9: Kiss. Parti e se ti cancellano il volo?
10: Tanto io parto con Boscolo.
11: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
12: Kiss. La pubblic-

0: velocità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Kiss, kiss. Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
4: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
3: Che estate esagerata!
4: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
5: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero. Kiss, kiss.
6: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: con Olivia Rodrigo, ma non è questo il punto, perché il punto è un'altra canzone, quella del reverse, quella che vi permetterà di ricevere il regalo, i gadget di Radio Kiss Kiss, ma solo se siete stati velocissimi nell'individuare la risposta. Sentiamo.
1: Gobbo di Notre Dame.
0: Complimenti.
1: Gobbo di Notre Dame.
2: No, perfetto.
3: Guarda. No, non lo posso accettare.
2: Complimenti.
0: No, si è ribellato anche Cocciante. Allora, sentiamo ancora.
4: Ciao, sono Yuri da Genova.
2: Sì?
4: E il titolo della canzone è Aladdin.
2: No, allora, non è il titolo della canzone, ma è tratta dal film Aladdin.
0: Esatto, quindi la risposta, il notaio ci dice che non possiamo darla per buona.
2: Però bravo Yuri, bravo.
0: Molto bravo. Ma la risposta completa ci è arrivata, sì o no?
2: No, però Yuri Kechi con gli anelli. Aspetta. Bravo.
4: Il mondo è mio di Aladdin.
2: Brava! La nostra camera è in fondo a destra.
0: Scusami, ma visto che tu mi hai detto, intanto complimenti ai vincitori e complimenti a chi ci ha provato, ma tu hai detto che avevi fatto il provino per fare il tappeto.
2: Per fare il tappetino.
0: E scusa, come lo avresti interpretato?
2: Sì, così.
0: Che rumore è? Io l'avrei fatto così.
2: No, questa era un'altra
0: cosa.
2: Tappeto,
0: no,
2: è un altro film.
0: È il tappeto sì, battuto da mia
2: quando
0: mano.
2: Quando Aladdin e Jasmine
0: no,
2: passano la prima notte.
0: No.
2: Ah,
0: è il tappeto.
2: E il tappeto dice: oh ragazzi, io tolgo le tende.
0: Tolgo le nappe.
2: È stata bellissima, vado via.
0: Vai.

0: altro.
1: Allora, intanto grazie per essere stati con noi tutta la settimana.
0: Ecco.
1: Tutta.
0: Grazie per avercela fatta.
1: Dal lunedì al venerdì.
0: Grazie per avercela fatta. Intanto, noi vi salutiamo per questo weekend, poi ci ritroviamo lunedì dalle 16 alle 19, come sempre. Non ci sarà Rita Manzo.
1: Non ci sarà Rita Manzo adesso, vi lasciamo con Max Poli.
0: Esatto, c'è Max ovviamente che vi terrà compagnia per le prossime ore. Intanto...
1: Oh, ragazzi, lunedì mi raccomando puntuali, perché Alfio vi deve dire una cosa importantissima.
0: Ah, davvero?
1: Sì.
0: Vabbè,

0: Pietro in Susan Vega con Tom's Diner dal 1990. Tra poco inizia questo Portami a Casa inedito, anche con Max Laleti. C'è anche Laleti, ci sei? Confermi?
1: Sì. Confermo.
0: Bene, andiamo con la redazione. Intanto ci sono tutte le ultime notizie con Cristina Manco.
2: Un saluto e bentrovati. Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che per ora non c'è alcuna ragione di organizzare un incontro tra lui e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Putin inoltre, intervenendo al forum di San Pietroburgo, ha detto di aver dato una rapida occhiata questa mattina alla lettera che gli ha indirizzato il leader di Kiev. Vuole solo cercare di fermare l'offensiva delle truppe russe sul terreno, ha sostenuto il capo del Cremlino, che si è poi scagliato verso i paesi dell'Unione, definendo miopi le politiche aggressive della burocrazia europea. Allo stesso tempo ha anche ribadito che la Russia è aperta a chi è interessato a collaborare con lei su un piano di equità. Nel frattempo Kiev ha confermato che il drone è esploso nel porto romeno di Costanza questa mattina in ucraino, ma spiega che il dispositivo è stato deviato da un'interferenza elettronica delle forze russe. La marina ucraina ha fornito a quella rumena le informazioni necessarie per prevenire vittime civili. Voltiamo pagina. Sul taglio delle accise sui carburanti, il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati. Lo anticipa il vicepresidente del Consiglio e ministro degli affari esteri Antonio Tajani a Rapallo, 55esimo convegno nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria alla vigilia della scadenza della proroga del taglio delle accise sui carburanti. Però il problema del caro energia, aggiunge, non è solo legato all'emergenza, è un problema molto contingente ma anche complessivo, perciò chiediamo il mercato unico europeo dell'energia. Giorgia Meloni disserta il vertice Unione Europea Balcani Occidentali in Montenegro a causa del protrarsi della cerimonia celebrativa del 212esimo annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria. Il summit ruota attorno alla questione del processo di adesione dei paesi Balcani all'Unione, con l'obiettivo di riaffermare la solidità delle relazioni. Siamo alla cronaca. L'ex sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è stato rinviato a giudizio per finanziamenti illeciti. L'accusa nei confronti suoi e del suo entourage di aver sforato il tetto durante la campagna elettorale del 2020. Il processo è stato fissato al 21 settembre prossimo. Sono stati rinviati a giudizio i medici che ebbero in cura il giornalista e autore Andrea Purgatori, morto a luglio 2023. La giudice per le indagini preliminari, Paola Petti, ha deciso dopo una lunga udienza e dopo aver ascoltato tutte le parti. Ai quattro medici è contestato il reato di omicidio colposo. Il processo fissato per gennaio. In chiusura lo sport. Tennis, storico venerdì a Parigi per il tennis italiano con la prima semifinale tra azzurri a livello slam di fronte Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Chi vince sfiderà in finale a Roland Garros il tedesco Zverev, che ha battuto il ceco Mensik. Nulla da fare invece per Vavassori e Bolelli, eliminati in semifinale nel torneo di doppio dalla coppia Granollers-Zeballos 7-6-6-4. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Pochi secondi e saranno le 19. Grazie dunque ai corrieri, che saluto. Inizia l'appuntamento con Portami a Casa. Kiss kiss. La versione particolare di Portami a Casa Kiss Kiss con i mattinieri Max Poli, Laleti.
1: Buon pomeriggio.
0: Ciao a tutti, un saluto. Saluto sì. Dunque Alfio, non ti avevano visto, capito?
1: Ecco perché.
0: Avevano
1: ciao
0: visto,
1: ragazzi.
0: Sei comparso. Allora, insieme per queste due ore, eccezionalmente sì, per sostituire la nostra amica Rita, vi aspettiamo magari per un saluto, se volete ci raccontate il vostro inizio di serata, certo, con un vocale al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Guarda, rispetto alla mattina andiamo più tranquilli, mettiamo la musica più bella che trionfa su tutto e quindi tre canzoni in arrivo, Gwen Stefani con Cool, sentiremo anche Ed Sheeran con Eyes Closed, ma partiamo subito, come diciamo noi mattinieri, con rinnovato entusiasmo.
1: Sempre.
0: C'è Annalisa, questa è la sua canzone estiva.

0: Eyes Close, ciao Laleti, buon pomeriggio, come stai?
1: Beh, abbastanza bene, riposata.
0: Eccoci, allora, bentrovati. Oggi doppio turno ci tocca, capito?
1: Ma che problema? Belle, 2 ore, sì.
0: Belle piene di musica, con la musica più bella, e noi vi accompagniamo, leggiamo un po' di vostre storie, messaggi, ci sono anche un po' di curiosità. Intanto partiamo subito con un fatto d'attualità, proprio l'ultima ora.
1: Sì.
0: Sapete che c'è questa bella armata, leggiamo un po' di vostre storie, messaggi, ci sono anche un po' di curiosità. Intanto partiamo.
1: Sì.
0: Sapete che c'è questa bella armata italiana che sta giocando Roland Garros, parliamo di tennis, e di poco fa la notizia che Flavio Cobolli in finale senza scendere in campo perché Matteo Arnaldi, c'era questo derby azzurro in semifinale, no? Arnaldi si è sentito male per via di un virus, e quindi la finale del Roland Garros sarà tra Zverev e il nostro Flavio Cobolli, quindi in bocca al lupo in ogni caso.
1: In bocca al lupo.
0: Al nostro azzurro. Allora, racconta un po' che cosa devono fare, un po' di messaggi, ci salutano e poi...
1: Certo, no. Intanto devono salvare, cari ascoltatori, salvate questo numero.
0: 346,
1: certo. Perché sennò io non sono capace a mandare un messaggio WhatsApp senza salvare il numero di telefono. Tu sei capace?
0: No.
1: Allora, e quindi io dico salva perché salvate, io non sono capace. Magari è un problema mio. Comunque il numero è questo: 347 490 0042.
0: Mi raccomando, dobbiamo essere morbidi perché la nostra amica Rita importa a casa Kiss Kiss, è fantastica, e quindi
1: morbidissima, Rita.
0: Non essere aggressiva come il tuo solito, quindi vabbè,
1: mettiamo, okay, sono più morbida,
0: annuncia la prossima canzone, dai, via, la mettiamo subito con me,
1: subito Achille Lauro con Comune Immortale.
0: Molto brava,
1: grazie.
2: Ciao, aspetterei 100 video, come stai?

0: su Radio Kiss Kiss. Buonasera a tutti, Portami a casa Kiss Kiss, edizione speciale con Max e Laleti. Sì. Siete già in tanti a scriverci, grazie, ci state raccontando in molti del vostro rientro da lavoro, ma ci sono anche quelli che partono le vacanze di giugno. Pensa che bello sarebbe partire e andare in crociera.
1: Eh sì, mi piacerebbe, non l'ho mai fatta la crociera, però ragazzi, dicono tutti che quando torni hai tipo 5 kg in più.
0: Ho catturato però da questa notizia.
1: Quale?
0: Che stanno lavorando da tempo alla città galleggiante più grande in assoluto mai costruita, è una città galleggiante da 80.000 persone, è un progetto vecchio che è stato però ripreso. Immaginate una nave lunga quasi 1 chilometro, larga oltre 200 metri.
1: Allora, dicono che dovrebbe essere circa 1,5 chilometri e larga 300 metri, con una capacità di circa 50.000 residenti, 10.000 turisti e 20.000 membri dell'equipaggio.
0: Sì, perché insomma pure i residenti ci sono, cioè vendono gli appartamenti questa nave, è una cosa incredibile. E quindi, però vedevo che costerà un po' tanto. Si chiama Freedom Ship questo progetto e costerà ovviamente milioni e milioni di dollari, anzi si parla di 12 miliardi di dollari, cioè una cifra spaventosa, però è un progetto vecchio che è stato ripresentato in queste ore e che potrebbe vedere appunto la nascita di questa nave che è di fatto una città galleggiante. Ma impressionante.
1: Io subito sono andata a vedere per i prezzi, però siccome ancora non c'è nulla di concreto, danno delle stime dei prezzi, comunque partono da 1 milione fino ad arrivare a 15 milioni di dollari, quindi io non ce la posso fare.
0: Con comode rate ce la facciamo, e sarà una nave per appunto residenze in tutto e per tutto. L'indirizzo è un po' un problema, forse sarà via dell'Oceano Pacifico, angolo dell'Atlantico, citofonare Freedom Ship, però insomma mamma che roba che stanno costruendo, se siete curiosi cercate in rete veramente.

0: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
2: Kiss, kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Kiss, kiss.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family...
8: Ho trovato l'America, tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 4... Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
4: Yes, yes.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è... MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Kiss, kiss.
13: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
14: Kiss, kiss.
15: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
16: La musica più bella.
17: Kiss, kiss.
16: Suona solo...

0: classici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Mi ricordi una, mi ricordi Dua, Dua Lipa, no? Che sta per sposarsi, anzi, si è sposata già.
1: Allora, si è già sposato.
0: Adesso cosa esperta,
1: c'è il gossip, ma dai. Allora, si è già sposato, cerimonia privatissima.
0: Sposata,
1: sì, privatissima, nel senso sposati. E adesso passeranno però 3 giorni di festa a Palermo.
0: So che c'è qualche protesta da quelle parti, perché non tutti erano contenti. Cioè, sono dei cartelli affissi in città, la città non è a noleggio, non è in vendita. Insomma, però questi eventi portano comunque un occhio del mondo, no? su una città comunque già meravigliosa e famosa, certo, in tutto il mondo. Però sì, è bello vedere, per esempio, le location storiche dove ci sarà questo matrimonio. Volevo salutare un po' di amici, che siete in tanti a scriverci. Andrea da Livorno, buongiorno, buonasera, anzi, abituata alla mattina,
2: Balli, Lorde, il Max e la Eti al posto della Manzo,
0: capito?
2: Tanta roba, che soddisfazione. Tutte le volte che mi becco che sono di mattina, sono tutto mezzo rincoglionito.
0: Ora sei sveglio, no?
2: Un salutone da Andrea da Rosignano Sorbè, provincia di Livorno.
1: Ciao, ragazzi.
0: Dove fanno il bicarbonato? Non so se lo sai, Lelì. Buongiorno, Anna. Come
3: ciao,
0: stai? Buonasera.
3: Ciao, Max. Ma ciao, che bello sentirvi a quest'ora. Sono Anna da Brescia.
1: Ciao, Anna.
3: Animo.
0: Dai,
3: animo.
0: Fabrizio, come va?
4: Ciao, Max. Ciao, Leti. A sentirvi a quest'ora mi fa
0: È disorientante.
4: Infatti, mi stavo per vestire per andare a lavorare, proprio mi sono reso conto che sono le 7 di sera. Ed è venerdì, soprattutto.
0: Meno male. Vabbè. Sabrina, come stai tu? Buongiorno, buonasera, vedi, vieni a dire buongiorno.
5: Sono ripresa, animo. Mattinieri, un bacione, buona serata e buon lavoro. No,
0: parliamo anche d'altro,
5: baci,
0: tra poco. Kiss, grazie,
1: kiss.
0: Ragazzi.
1: Kiss a te.
0: Chiediamo scusa a Rita, le rovineremo il suo programma, ma ci hanno chiamato
1: Rita
0: a sostituirla e non siamo capaci. Quindi perdonateci, qualunque gaffa faremo. Perché di solito facciamo disastri, capito?
6: Togli il microfono!
0: Vabbè, ho capito, mettiamo la canzone, dai! Questa è Dracula. Si dice così, non Dracula,
1: non
0: capito?
1: Dracula.
0: Mi viene più Tracchiulella.
1: Bravo, stavo pensando la stessa cosa.
0: Tracchiula, sarà ora di cena, capito? Buongiorno a tutti, sì, buongiorno, vedi? Buonasera a tutti! Ce la posso fare, vai, mettiamo la canzone su Kiss Kiss.

0: Lì 19:30 di questo venerdì 5 di giugno, un saluto da Portami a Casa Kiss Kiss con Max Ralete questa sera, eccezionalmente sì. Molti italiani questo weekend che sta per arrivare di giugno sentono già il profumo dell'estate, no? Cioè certo. Ci sono i vacanzieri di giugno, le prenotazioni, leggevo, stanno registrando numeri in crescita rispetto agli sì. anni passati, e sempre più persone scelgono di partire diciamo prima dell'alta stagione, detto tra noi, potendo anch'io prenoterei volentieri a giugno.
1: Ma giugno è un mese meraviglioso.
0: Meno affollato, sì. costa sì, tutto sì. di meno, ovviamente prezzi più convenienti, meno affollamento dappertutto, sì. temperature anche più sopportabili.
1: Sì, su quello avrei un po' di dubbi, perché
0: vero,
1: le temperature adesso stanno facendo un po', sai, capricci, non si capisce un po' niente.
0: È vero, però non ci sono più le mezze stagioni, non l'hai detto, se vuoi
1: posso dirlo.
0: Certo, frase fatta, banale.
1: Frase scusate. Banale.
0: Gli operatori del turismo sì. leggevo che raccontano che cresce soprattutto la richiesta dei weekend lunghi, sì. borghi, agriturismi, località di mare raggiungibili magari in poche ore di auto. E allora chi sta tornando a casa adesso dal lavoro, ecco, ci avete fatto già un pensierino a prenotare? Avete già prenotato? Siete di quelli che prenotano con largo anticipo o siete di quelli all'ultimo? Perché
1: partiamo
0: fino all'ultimo non so.
1: Certo.
0: Quindi siete più da last minute, che poi teoricamente dovrebbe essere più conveniente prenotare con largo anticipo, ma se non hai certezza dei giorni di ferie che hai, e lì diventa
1: perché
0: un problema.
1: Perché spesso te lo dicono all'ultimo,
0: ormai,
1: è vero.
0: Sì, ormai gli italiani prenotano le vacanze con così tanto anticipo che alcuni già sanno dove andranno a Ferragosto 2027, addirittura
1: sì.
0: ragazzi, mamma mia. Addirittura con larghissimo anticipo, dice che conviene, se lo dite voi, va bene, siete con

0: portare a casa Kiss Kiss. L'altro dilemma a quest'ora, secondo me,
1: quale?
0: Sono 34, amore che si mangia stasera. Per chi non ha già deciso. Questa è una domanda alla quale bisogna saper rispondere, un dubbio eterno, credo. Che
1: sì, vabbè, ho capito. Ma a quest'ora ci sta anche.
0: Vabbè, chi va al supermercato? Vai tu, dopo.
1: Ma devo andare? Ma che vuoi da me? Perché sei a cena a casa mia?
0: Vai
1: a cena fuori.
0: A casa tua, va bene, perfetto. Insomma, è una domanda alla quale, insomma, un partner, una partner deve saper rispondere. Che si mangia stasera? Va bene. Ora mettiamo una canzone nuova.
1: Sal da Vinci con Poesia.

0: 19:38 minuti, siete con Radio Kiss Kiss. Che tempo farà nelle prossime ore? Lo chiediamo ai colleghi di ilmeteo.it. Buonasera.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Residui fenomeni al nord-ovest.

0: Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss a tutti!
1: Convenienza? Ma vai da Conad! Via! Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it. Kiss.
2: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Kiss. Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15€, nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
6: Dai, Scudo, non essere arrabbiato. Kiss.
7: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Kiss.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca. Kiss.
9: Alla Coop, le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
10: E a noi che ci piacciono tanto!
9: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu. Kiss.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino. Kiss.
14: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it. Kiss. Love you.

0: Freestyles, American Girls. È venuto l'anguorino, ci scrivono gli ascoltatori pensando cosa devo chiedere a mia moglie, cosa si mangia stasera. Domanda classica che si fa a quest'ora, ragazzi.
1: Sì,
0: eh.
1: Io veramente generalmente durante la settimana a quest'ora ho già cenato.
0: Perché c'hai un ritmo particolare, sì, con noi mattinieri,
1: beh,
0: no?
1: Mattinieri, col fatto che comunque andiamo in onda dalle 5 alle 7, ovvio che ti sfasa tutto e quindi sei costretto a mangiare prima.
0: No, questo lo ricordiamo a chi dice chi sono sti due. Sì. Di solito c'è la fantastica Rita Manzo, che non c'è oggi, sì, quindi noi mattinieri, quelli della mattina 5-7 qui su Radio Kiss Kiss, ecco, siamo venuti in soccorso e copriamo questo appuntamento che porta a me a casa Kiss Kiss. Oh, intanto leggevo che, a proposito, visto che siamo sempre molto attenti all'attualità,
1: sì,
0: è stato estratto il calendario della prossima stagione calcistica 2026-27.
1: Che bello!
0: Sei contenta?
1: Che non fai? Vedevo l'ora.
0: Allora, prima giornata Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, Genoa-Napoli, sì, Inter-Monza, Parma-Cagliari, Roma-Fiorentina, Torino, Milan, Udinese, Como, Venezia, Lecce, giusto per. Vabbè,
1: giusto,
0: abbiamo
1: per
0: parlato anche di vacanze. Tra l'altro, sì, questo molti probabilmente saranno in vacanza quando c'è la prima di campionato, che si gioca, mi pare, il 23 di agosto, no? E quindi.
1: Secondo me. Vorrei stare in vacanza anch'io.
0: Secondo me, no, lavoriamo noi. Lavoriamo
1: no, per non vedere le partite, campionate e tutto il resto.
0: Vabbè, ma ognuno ha le sue passioni.
1: No, certo,
0: era per
1: ovvio
0: dire. Mi dice che c'è qualcuno che ha prenotato già le vacanze con l'argomento.
1: Allora,
0: anticipo.
1: Io prenoto sempre con un mese di anticipo. Mi piace scegliere con calma e trovare prezzi migliori. Marco da Roma. Ultimo minuto, tutta la vita, un po' di improvvisazione rende il viaggio più divertente. Stefano da Genova.
0: Cioè ultimo minuto, c'è, cioè lui fino a sotto, fino a quando, sì, diceva parto, sì, domani, sì, non prenoto nulla.
1: Sara da Firenze, ancora niente prenotato, sto monitorando le offerte e spero di fare un affare all'ultimo minuto.
0: Bene, va bene, poi possiamo chiuderla qua. Secondo me tra poco vi chiediamo, ma che si mangia stasera?
1: No.
0: È che avverto l'angorino. Siete con Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss su Radio Kiss Kiss, questa sera eccezionalmente con Max Poli e la Leti, sì. Grazie per esserci, siete in tanti, ci raccontate un po' come inizia questa serata, messaggi di testo vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Allora di solito la mattina siamo molto indisciplinati, la Leti, combiniamo le guai, stasera sto cercando di tenermi nei paletti, nei
1: ma
0: tempi,
1: sei iniziato combinando guai, ma dai, ammettilo,
0: faccio sempre tanti, figurati.
1: Il buongiorno invece del buonasera,
0: però mi ricordo lo sì. Diciamo stamattina che oggi il sì. 5 giugno è la giornata mondiale dell'ambiente. Questa giornata invita tutti a riflettere sui piccoli gesti quotidiani, no? Che possiamo fare per fare la differenza, dalla raccolta differenziata, risparmio energetico, passando per l'uso, diciamo, responsabile anche dell'acqua.
1: Certo, usare poca acqua, tipo ad esempio quando ti lavi i denti, non tenerla aperta, ma chiudila.
0: Ma non te li lavare proprio questi denti.
1: Ma dai, ma no, ma che c'entra? Però ecco, ricordarsi di chiudere sempre l'acqua.
0: Certo, nel break tra una sciacquata e l'altra, va bene. Le ricerche dimostrano che sono proprio le abitudini quotidiane moltiplicate ovviamente per milioni di persone a produrre gli effetti, quelli più significativi. Allora, insomma, separare bene la plastica dal vetro è facile, separare le ciabatte estive da quelle invernali nell'armadio è un po' più complicato per me.
1: Sì.
0: E soprattutto potrei fare una domandona.
1: Vai, fammi sentire questa domandona.
0: A quelle domande tipo panettone o Pandoro,
1: no,
0: Natale,
1: no.
0: Sabò o infradito?
1: No, allora, è presto per entrambe, quindi vai con quell'altra domandona, dimmi.
0: No, non c'ho altre domandone, non voglio fare domande, giusto okay. per dire che è importante fare piccoli gesti. Pensiamo sempre che da soli serve a poco fare delle cose, in realtà se impariamo a fare tutti dei piccoli gesti per l'ambiente, saremo noi a migliorare tutta la situazione, provare a farlo non è da poco.
1: Ad esempio, prima di buttare qualcosa, penso sempre se può avere una seconda vita. Perché anche questo è per l'ambiente un grande risparmio.
0: Noi siamo abituati veramente subito a cambiare le cose, questo è un altro problema di quelli importanti che abbiamo, cioè non prima si riparavano, è vero, le cose, adesso veramente subito le cambiamo. Vero è che l'altro giorno
1: che è successo?
0: Non mi funzionava il vetro dello smartphone, sono andato a chiedere di cambiarlo, costa come quello nuovo, uno a quel punto dice sai che faccio, me lo compro nuovo e arrivederci. Scusa, abbassate sti prezzi per le riparazioni. Dai, cadono, ci sono gli incidenti.
1: Non ce la posso fare.
0: La musica più bella su Radio Kiss Kiss.

0: Kiss, in portami a casa Kiss Kiss stasera, eccezionalmente con Max Poli e la Liti. Oh, la musica più bella su Radio Kiss Kiss, sì. Veramente, che canzone. Io poi adoro il rock quando sento i Red Hot. Sto bene, mi auguro faccio questo effetto anche a voi, la musica più bella. E adesso ne mettiamo un'altra che arriva dal 1960, quella che fa tatara tatà. Hai capito qual è?
1: Sì, sì.
0: Quindi Etta James. E poi pronti per una nuova ora insieme con i mattinieri stasera in Portami a casa Kiss Kiss.

0: È venuta voglia di una bevanda gassata sentendo questa canzone.
1: Mamma, che voce meravigliosa.
0: Etta James è stata, questa canzone è stata colonna sonora di diverse campagne pubblicitarie. Pronti a ripartire, vai! Sono le 20 in punto, state ascoltando Portami a casa Kiss Kiss con Max Poli e la Leti.
1: Buonasera.
0: Grazie al nostro regista
1: Max Pennino.
0: Cioè, ragazzi, Max in questa radio inizierà ad essere troppi, ne resterà soltanto uno, tipo Highlander. Max Poli,
1: 3,
0: Max Pennino, Max Vitale,
1: siete.
0: Max Giannini. Non va bene. Allora, ci raccontate proprio come inizia questa serata. Siamo morbidi, Stasera sì, siamo morbidi, tranquilli come mattino. E allora, per i vostri messaggi, per un saluto, raccontateci come inizia questo weekend, vocali al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Per canzoni in arrivo, adesso Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Groundbreaker. Buonasera amici, buon venerdì 5 di giugno, un saluto dai mattinieri alla sera, in portavi a casa Kiskis, Max Poli, scusa
1: e
0: tu sei, la Leti. In tanti staranno in auto in questo momento, e, grazie per esserci, ma sapete, cioè facciamo un sapevate che è insopportabile di solito.
1: Io già so di cosa vuoi parlare, ma non spaventare gli ascoltatori.
0: No, vabbè. Sapevate che ogni volta che accendete il motore della vostra auto connessa inizia a generare un flusso massiccio di dati?
1: Cioè,
0: ma quale auto? Io ho la vecchia Pandina, no, quella no, però le auto d'ultima generazione, diciamo già da quelle dal 2016 in poi, sono connesse, no? E allora la geolocalizzazione continua, stile di guida, accelerazioni, frenate, dati biometrici tramite telecamere interne, se avete un assistente vocale poi registra anche le conversazioni, cioè è un'ansia sta roba, raga, veramente.
1: Sì, praticamente sa tutto di voi.
0: Comunque queste informazioni non rimangono comunque nell'auto, vengono trasmesse al cloud del produttore e alle assicurazioni, talvolta rivendute anche a terzi. Ancora una volta, se è gratis il prodotto, se tu dici vai, ma io l'ho pagata l'auto, no, se il servizio di connessione gratis, no? Risvolto positivo, però la normativa europea si sta muovendo, da fine anno dovrebbero essere introdotti sistemi avanzati di monitoraggio del conducente sui veicoli nuovi, con l'obiettivo chiaramente di ridurre incidenti stradali dalla sonnolenza alla distrazione, quindi tutto questo per la sicurezza stradale, dicono. Però io, pensandoci bene, ho già l'app della mia auto che mi dice dove sei stato, quanto tempo sei stato.
1: Ma io sono entrata nella tua macchina e ogni volta che entri ti dici anche il buongiorno, il buonasera.
0: Sì, ti saluta, c'è un'ansia addosso. Insomma, l'auto sa dove sei stato, come guidi,
1: appunto,
0: quanto veloce vai e cosa hai detto l'assistente vocale. Sa più cose di te di quante ne sappia, per esempio, un familiare. E non ti giudica, però,
1: però
0: cosa
1: per
0: positivo.
1: Ora,
0: non
1: per
0: ti
1: ora.
0: Giudica. Oh, ma come cavoli hai guidato oggi? Potrebbe dirtelo presto. Vabbè, dai. Buona serata, questa è Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss in portami a casa Kiss Kiss stasera con Max e la Leti.
1: Sì.
0: Abbiamo parlato delle auto, che quelle di ultima generazione, ma attenzione, non solo quelle di alta gamma, quelle costose, anche le utilitarie, le piccoline, ormai memorizzano tutti i nostri spostamenti, no? C'è l'app che si collega, ti dice tutto. Questo serve, dicono i costruttori, per motivi appunto legati alla sicurezza. Giustamente c'è qualcuno che fa una riflessione tra gli ascoltatori.
2: Quale? Max, ci manca solo che mettano una specie di bilancia sotto il sedile e ci dicano anche quando abbiamo mangiato quanto abbiamo mangiato.
0: Ma
2: che sarebbe una tragedia. Ma chissà tutti.
1: Secondo me ci arriveremo,
0: cioè,
1: quelli che ti controllano la misura, la pressione, sai,
0: i valori. Tipo,
1: certo.
0: Sai come si chiama? Impedromumbo, non lo so come si chiama, quello che fa il nutrizionista, il dietologo, ti mette con la pinzetta e ti dice quanto grasso c'hai. Oh, guarda, te sei seduto, pesi un po' troppo. E che dici? Io già c'ho il bancomat che quando mi avvicino dice: oh, levati, spostati, non c'hai esordi, capito? Però insomma, anche la macchina che mi dice ste robe, no. Volevo salutare. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori anche insomma cosa prevede questa serata. Mamma e figlia si sono organizzate, dicono.
3: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Il papà è via e quindi serata madre figlia.
0: Ci pare giusto. Ha chiamato anche la madre che dice:
4: a Kiss Kiss. Il marito è via e quindi seratona con la figlia. Ciao dalla mamma della figlia del messaggio di prima.
0: Giustamente.
4: Aperitivone e pizza.
0: Bene.
1: Bello.
0: Aperitivo e
1: film.
0: Pizza.
1: Magari pure un film, dai. Bello, bella serata.
0: Sta per uscire quello nuovo di fantascienza che mi piace tanto.
1: Non ne posso più.
0: Mercoledì
1: non
0: quello
1: ti sopporto
0: là. Poi Spielberg, non è uno così, Il nuovo di Spielberg, che fai? Certo. Te ne privi?
1: Non puoi. Ma infatti vai a vedere.
0: Raccontateci se volete su Radio Kiss Kiss dei vostri programmi per la serata. Vi leggiamo e ascoltiamo tra poco.

0: Chi schissa a te, che parli con il tuo cane come se potesse risponderti. E in fondo lo sai che lo fa. Chi schissa a te, che quando esci dal supermercato cerchi sempre la macchina. Nel parcheggio sbagliato.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
4: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
6: Kiss, kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Kiss, kiss.
8: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
9: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
8: Che estate esagerata!
9: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
7: Kiss, kiss.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
11: Ops.
10: Ops.
11: Ops.
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops!
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
12: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
13: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro. E con le mega offerte, mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Irama con Cabana nei mattinieri alla sera, in porta a casa, sì. Kiss Kiss, Max Poli,
1: la Liti.
0: E ci solamente insieme tra le 19 e le 21. Vi abbiamo chiesto come, insomma, quali sono i programmi per la serata, tra le altre cose, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Francesca, buonasera.
2: Ciao Max e Liti, che sorpresa trovarvi a quest'ora. Io stasera ho in programma di rinnovare la bicicletta, quindi uscirò in bici. Ancora da decidere se per bere un margarita o prendere un gelato, ma prendo per il margarita.
1: Ma io anch'io prenderei per quello.
0: In bicicletta, però, attenzione, poi va bene, però. Chi è? Pronto?
3: Max e Leti. Ciao! Ciao! Ma che ci fate a quest'ora?
0: Niente, Rita.
3: Buona serata! Che sorpresa di sentirvi a quest'ora.
0: Rita,
3: ciao.
0: Rita, titolare di fascia, ci ha detto che lunedì sarà lei in onda 5-7 per cambiare, quindi si alzasse lei lunedì, così noi siamo comodi. Gianluca, buonasera.
4: Scherzo. Buonasera mattinieri.
1: Ciao
4: Max, ciao Leti, bello sentirvi anche stasera.
0: Grazie ragazzi.
4: Un abbraccio.
0: Davide, buonasera a te, come stai?
5: Ciao Radio Ischisse, bella sorpresa ci avete fatto, Max e Leti.
0: Vabbè, ma insomma,
5: ascolto sempre la mattina, ma stasera rientrare è stato un vero piacere.
1: Vai, ma grazie. Ciao a tutti.
0: Meglio quando c'è Rita, senza dubbio, sì. Però è anche perché io sto faticando a parlare, nel senso che
1: che c'hai?
0: Vorrei essere prolisso come la mattina.
1: I tempi non qui... puoi, ti taglio la lingua.
0: Mettiamo la canzone, grazie. Capito. Annuncia tu, dai, chi è?
1: Sienna Spiro.
0: Prova Spiro. Sono
1: Material
0: Spiro. Ma

0: canzone insieme a Spyro in Portami a Casa Kiss Kiss. Voglio salutare Marcella che dice: ragazzi, ma abitate in radio ultimamente?
1: No.
0: Sì, sì, è vero.
1: Ma dai, no, ma non è vero, dai, ma che dici? No,
0: allora, dovete, insomma, cari ascoltatori, da sì, tra fedelissimi e nuovi, ci auguriamo ci siano tanti nuovi, ma sì, chiaramente con l'arrivo della stagione calda, gli eventi, sapete che c'è il tour Kiss Kiss Way, poi faremo delle esterne, le cose, il palinsesto subirà delle variazioni, sì, inevitabilmente. Poi c'è, cioè, chi ha i mali di stagione, la nostra, vabbè, Rita sta benissimo, però aveva bisogno di un giorno.
1: Ma un imprevisto può essere.
0: Ci copriamo. Settimana, certo, scorsa ci ha coperti Raul, no? Per esempio, sì, non c'eravamo noi. Dice: Max, è possibile che ti sento ovunque? Sì, sì. Mi chiede perché faccio anche spot pubblicitari. Quindi dice: ma la tua voce l'ho sentita anche?
1: È,
0: sì,
1: è
0: sì,
1: possibile. Quindi, sì.
0: Tipo assicurazioni Laleti.
1: Assicurati.
0: E avrai praticamente tutto a tua disposizione. Ti porta tutto,
1: ma
0: porta,
1: basta,
0: a porta.
1: Basta.
2: Ciao Max e Leti.
0: Oh, chi è?
2: Si torna a casa per preparare, sì, lo zainetto, perché domani andiamo a Roma a vedere il concerto di Cesare Cremonini.
1: Bello.
0: Ah, è vero, al Circo Massimo. Bello, bello. Catania, come va lì, ragazzi?
3: Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
3: Riccardo da Catania, stamattina mi avete accompagnato al lavoro. E adesso mi accompagnate a casa, che bello. Ciao ragazzi, buon lavoro.
0: Grazie
3: buon
0: per lavoro. Esserci. Buongiorno, andiamo a Cerignola.
4: Buonasera Max e Leti.
0: Buongiorno, buonasera.
4: Di Cerignola. Animo, animo,
1: animo.
4: E di sera, come possiamo dire?
0: Non lo so, animo, animo.
1: Va bene anche di sera, animo,
0: allora,
1: animo.
0: Allora, c'è Roberta da Bergamo, sì, che è contenta perché è finita la scuola, mi sembra di capire. Roberta,
5: no,
0: giusto?
5: No, devo riformulare. Allora, scusate ragazzi, ma io sono salita in macchina a metà canzone, non ho mica capito che eravate voi. Ma buonasera, un cazzo.
0: Va bene.
5: No. Allora,
0: no,
5: no. Mamme, nonne, preparatevi, la scuola è finita. E da, sì, qui poi sarà per tutti quanti buongiorno un cazzo, perché ce li abbiamo a casa a massacrarci l'anima.
0: Vabbè, i bambini a casa sono una gioia, no? Non è che li puoi portare sempre a scuola.
1: Sì, però non è facile l'organizzazione.
0: Dai.
1: Su questo le do ragione.
0: Sentiamo il gran finale di Portami a Casa Kiss Kiss.

0: drops out.
1: Ulaletti, stavo leggendo un articolo.
2: Quale?
1: Che mi ha catturato e tra poco approfondiamo. Gli italiani comprano meno cose e più esperienze. Dice, vabbè, ma che è sta roba? Secondo me è una giustificazione per farti pagare di più le cose, probabilmente. Assicuro che approfondiamo tra poco nel finale di Portami a casa Kiss Kiss con Max e la Leti, stasera eccezionalmente insieme tra le 19 e le 21. Però sto fatto che compriamo l'esperienza, ma c'è una cosa divertente da raccontare, lo facciamo tra poco. Intanto, canzone nuova, Mark and Cremont, anzi Mark and Cremont, questa è Partenope con Serena Brancale, The Colors.

0: Kiss Kiss, sì. Che cosa? Un po' che ti ricordava?
1: Vecchie proprio canzoni, sai, quei ritmi, sì, belli, mi piacciono.
0: Allora, leggevo questo titolo, sì, velocemente. Gli italiani comprano meno e meno cose materiali e puntano più sulle esperienze. Dici, ah, va bene, come siamo diventati interessanti. Solo che a volte le esperienze costano più della cosa materiale. Cioè,
1: questo sì.
0: Nel caso, tra le tendenze più interessanti, leggevo negli ultimi anni, c'è la crescita delle spese dedicate a viaggi, concerti, eventi, attività sportive, momenti da condividere. Insomma, molte persone preferiscono investire in ricordi più che in oggetti.
1: Sono d'accordo.
0: Anche se a volte il ricordo, sai, cioè un oggetto è il ricordo di un viaggio, no? Qualche preferiscono investire in ricordi più che in oggetti.
1: Sono d'accordo.
0: Anche se a volte il ricordo, sai, cioè un oggetto è il ricordo di un viaggio, no? Qualche volta.
1: Sì, vabbè, ma una cretinata che ti puoi

0: vocali al nostro numero, o anche messaggi di
1: certo,
0: testo.
1: Certo, 347 490 0042.
0: Vi leggiamo e ascoltiamo tra poco su Radio Kiss Kiss.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only Goal.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Kiss, kiss. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro, ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Kiss, kiss.
11: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
12: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
13: Kiss, kiss.
14: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
13: Yes, yes.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
18: Kiss Kiss.

0: Paoli e Alessio eccezionalmente insieme tra le 19 e le 21. C'è la nostra amica Rita, un abbraccio a lei. Le esperienze, molti hanno riso la battuta che ho fatto, che insomma è vita reale, vera, quella che dicevamo prima del famoso chef.
1: È vero.
0: È finito sui giornali, ricorderete, la mia pasta al burro costa 400 euro perché non è una pasta al burro, è un'esperienza. Allora tu ti chiedi, vabbè, come ho fatto a fare un giro alla cucina, mi ha fatto vedere come preparare il formaggio, come sciogliere il burro, non so, insomma. Però vabbè, però è vero anche che bisogna ricordare che l'esperienza, è vero, ha un valore e non da poco, no? In qualunque contesto. C'è il famoso, la famosa storia che sembra una storia social, ma rende l'idea.
1: Sì,
0: la ricorderai, quello del tecnico portuale, no? C'era una nave ferma in porto,
1: sì,
0: con milioni e milioni di euro di materiali, e la nave non riusciva a partire. Avete sentito questa storia? Non riusciva a partire, quindi ci sono i tempi di consegna che devi rispettare, altrimenti
1: certo.
0: Che cosa fai? Perdi la commessa, rischi multe, in alcuni casi ci sono merci deperibili e quindi rischi di rovinare tutto. Allora chiamano un tecnico che non riesce a far partire la nave, ne chiamano un altro, dice vabbè, ma questo è molto caro, è molto costoso,
1: sì,
0: e vabbè, chiamiamolo, vediamo se ci riesce a risolvere il problema. Questo tecnico dà un colpo di
1: martello
0: pappagallo su dei tubi e la nave parte. Allora presenta la fattura e dice sono 10.200 euro. E dice cavolo, ha dato un colpo al tubo, ci chiede 10.200 euro. No, dice lui, attenzione, 2 euro per il colpo al tubo. Gli altri 10.100 sono per l'esperienza, a 30 anni, perché sapevo dove battere. E quindi l'esperienza ha un valore, bisogna dirlo, no? Ma quindi... è piaciuta questa storiella?
1: Mi è piaciuta, sai.
0: Questo aneddoto, per dire che
1: piace.
0: Quello che sappiamo fare l'abbiamo imparato in anni di lavoro, e quindi non contano solo i 2 minuti, questa è un po' la morale, no? Conta tutto quello che sappiamo fare, che abbiamo imparato nel corso di una vita.

0: l'aperitivo, la pericena si dice adesso. Facciamo un'ape. Grande Letta Lamborghini su Radio Kiss Kiss, in porta a casa Kiss Kiss, l'esperienza. Abbiamo detto che gli italiani oggi cercano le esperienze più che le cose materiali. Tipo, cosa ci scrivono?
1: Allora, sicuramente il corso di vini, un saluto da Alex. Poi la sommelier. Visita agli Uffizi per la prima volta con mia figlia che frequenta l'artistico. Abbiamo trascorso 4 ore immerse nella bellezza.
0: Allora, questo per dire che insomma, vedi, gli italiani oggi preferiscono spendere un po' di soldi in più magari per l'esperienza invece per cose materiali. Beh, ne siamo contenti. Saluto Alessandra da Torino che dice: ragazzi, che bella quella storia che avete raccontato del portuale. Sì, è una storia che gira da tempo, che insomma conta l'esperienza, sapere dove sistemare qualcosa deriva da tanti anni di esperienza. C'è un'altra frase, dice Luca, dice: ne sai un'altra che me la faccio mia, la faccio mia e la vendo con gli altri? Guarda, puoi usare quella di Warren Buffett. Sapete chi è Warren Buffett? È famoso per essere considerato il più grande investitore di tutti i tempi, no? Famoso negli Stati Uniti. Warren Buffett ha detto una cosa che io ho detto anche ai nostri vertici aziendali, no? Quando sono andato a essere il colloquio. Warren Buffett dice: scegli i migliori e lasciali lavorare. Altrimenti frase. Scegli quelli che non sono bravi, ma gli devi stare dietro e rischi di perdere tanto, capito? Sì. Noi abbiamo scelto un altro bravo che arriva tra poco, è Stefano Piccirillo. Quindi e lo lasciamo lavorare tra poco. Dai, mettiamo una canzone e poi chiudiamo insieme. Portami a casa, Kiss Kiss.

0: Senti, andiamo a fare un'esperienza culinaria adesso che ho fame.
1: Ho fame anch'io, ma volentieri.
0: Abbiamo terminato, il tempo a nostra disposizione.
1: Sì.
0: Un abbraccio alla nostra amica Rita che tornerà chiaramente a quest'ora da lunedì, tranquilli. Sì. Insomma, abbiamo guastato solo stasera il suo programma.
1: Sì,
0: perdonateci. Tra poco c'è Stefano Piccirillo, grazie alla regia.
1: Max Pennino.
0: Ecco. Ricordato.
1: Sì,
0: noi quando torniamo in onda?
1: Noi torniamo domenica tra le 9 e le 12 con Cartoline d'Italia.
0: Ah, veramente tutto. Allora, sì. Volevi salutare qualcun altro a proposito di esperienze? Andiamo
1: io
0: a fare un'esperienza.
1: Voglio... Sì, io vado a mangiare, questa è la mia esperienza.
0: Che esperienza?
1: Più che altro vado a cucinare.
0: Allora ti cucino io, ti faccio vivere una bella esperienza. Come si deve, con piatti raffinati. Da Max e la Liti, appuntamento a domenica. Vi lasciamo con i Doors. Kiss Kiss a tutti. Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, the

The Weeknd. E l'onda lunga, come cantavano i Negrita, l'onda lunga del ponte del 2 giugno ci porta subito in un venerdì da vivere insieme, grazie a Max Poli e la Leti, eccezionalmente in Portami a casa Kiss Kiss di Rita. Quindi ho scoperto che l'automobile di Max dice buonasera piuttosto che buongiorno, ti porto dove eri stato ieri sera, una stalker sostanzialmente. Ha avuto a disposizione la tecnologia, tiè, beccate la tecnologia, amico mio, tornate domenica mattina alle 9. Con Stefano Piccirillo invece si fa a mezzanotte, io, tu e Kiss Kiss, tutta davvero la musica più bella. Subito Jovanotti insieme ad Alfa.

Alfa giova e si muove, che è un piacere. Lorenzo Cherubini, Giovanotti, che ha coinvolto Alfa, che ha avvisato i suoi genitori e in macchina ha realizzato un reel davvero molto divertente. Sono io quello che canta con Lorenzo Giovanotti il suo mito da bambino. Il venerdì vi porto a ballare, amici. Grazie a Dio è venerdì, le one night. Se per one night si intende il più importante assembramento di pubblico per un'unica sessione di musica da ballo, il record assoluto spetta alla Love Parade in Germania. Pensate, nel 2008 ho raggiunto 1.600.000 persone radunate contemporaneamente, ma anche in mega festival EDM come ad esempio Tomorrowland raduna circa 400.000 persone divise nei vari fine settimana, con circa 70.000-80.000 ingressi giornalieri. Vi porto a ballare del 1994 insieme a un prodotto disco realizzato in Italia, in Riviera Romagnola, con una cantante danese, Wigfield, ai tempi di Dirirarara, Saturday Night.

Della dance, della disco, della musica elettronica, quella che ci fa muovere. Devo dare anche un abbraccio a Marcella. Ma Piccirillo, hai la voce più sexy di Radio Kiss Kiss. Ogni volta che mi scrivete con la voce sexy mi viene naturale di abbassare il tono di voce per soddisfarvi, almeno dal punto di vista vocale. Ciao, la voce sexy che vi fa ballare, basta, la pianto di fare il cretino. Dicevo, la dance degli anni 90, che fine ha fatto Wigfield, mi chiede qualcuno. Beh, fa ancora i festival anni 90, visto che è un genere, quello dei 90, della dance, anche dell'house music, molto molto presente e attuale in tutti i set live, nei club, nelle manifestazioni all'aperto estive. E Wigfield segue la scia, che so, di Hathaway con What Is Love, e sono ancora lì sul palco, più forti che mai, e combattono per noi. Questa è davvero una one hit wonder, ovvero una meteora musicale che però abbiamo ritrovato con grandissimo piacere. Facevamo differenza tra dance e disco, e infatti per quanto riguarda la disco music c'è un vero e proprio inno, un'idea, quella di trasferirsi a New York da parte dell'autore di questa canzone che ha fatto ballare il mondo, perché New York la considerava la vera funky town, la città del funky. Effettivamente nel 1979, come dargli torto con tutto il successo dello studio 54 e della disco, Lip Sync

non è l'autotune, attenzione, questo effetto particolare della voce nella disco music del 1979 si chiamava vocoder. Lip Sync con Funky Town, venerdì sera 1979, prima 1994, andremo anche negli anni 10. Ogni volta che si parla di Avicii scende davvero la lacrimuccia. Un peccato, una vita spezzata e un po' autosabotata da mille pensieri in testa da parte di questo uomo estremamente sensibile, ma al tempo stesso così geniale nella creazione di un nuovo suono. Quello che viene definito tecnicamente, ve lo spoilero invece in un linguaggio molto semplice, EDM, sta per l'acronimo di Electronic Dance Movement, e la canzone iconica di questo movimento musicale ebbe origine nel 2011. I più appassionati ricorderanno una vecchissima canzone di una grande voce femminile, quella di Etta James, cantava Something's Got a Hold on Me. Bene, il ritornello con la voce di Etta James fu preso da un genere musicale completamente diverso, da Tim Bergling, ovvero Avicii, per produrre la canzone delle canzoni. Siete pronti a provare un venerdì sera di giugno quel brivido sulle braccia, a dire oh, ma io la ballo ancora, che è un piacere, ma io mi emozionerò ancora. Quante one night, ne abbiamo parlato qualche minuto fa e non solo, non abbiamo toccato ancora l'argomento Baleari, Ibiza, Ushuaia, e allora suona questa, semplicemente. Livello che si alza, i livelli che si alzano, il volume che si alza.

0: Parti e se ti cancellano il volo?
1: Tanto io parto con Boscolo.
2: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
3: Kiss. Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Kiss. Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Kiss, kiss. Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
7: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
6: Che estate esagerata!
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
9: Kiss, kiss.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da €16,990 con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Yes, yes.
15: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
16: Kiss Kiss.

0: va, buona domenica.
1: Si inserisce nei titoli tipo Domenica Bestiale, Domenica Semplicemente di Coez e Saif con Buona Domenica. Questa è Radio Kiss Kiss con la musica più bella. Venerdì sera già scattato in giro con Io, Tu e Kiss Kiss. Facciamo tanti auguri anche a Marina Rei.

dimmi che mi vuoi, Marina Ray, che nasce il 5 giugno infatti del 1969, cresciuta in una famiglia di musicisti. Il papà Enzo Restuccia era un famoso batterista, la mamma Anna Giordano una violinista, e via con gli esordi sotto lo pseudonimo, faceva dance, faceva ballare, a proposito del venerdì sera di Radio Kiss Kiss, sotto lo pseudonimo di Jamie D, e poi la svolta in italiano nel 1995-1996, va a Sanremo 97, grande anno, e poi la cover presa da un classico della disco music dei Real Thing intitolata You To Me Are Everything si trasformò in primavera, la sua canzone assolutamente iconica. Tanti auguri anche a chi è nato questo 5 giugno e presumibilmente sta festeggiando questo venerdì sera insieme alla comitiva di O2 Kiss Kiss. Stefano Piccirillo vi sta parlando, per voi tornerà anche questa sera Un anno una canzone, quindi anno di nascita, WhatsApp pronti via 347 490 0042. Melanie C, Lisa Left Eye, Never Be The Same Again.

I Want You, Tú Me Tienes Loco Loco, e che sia salsa, bachata, reggaeton, metti sotto una bella cassa in quattro, il gioco è fatto. Per il fine settimana di Radio Kiss Kiss, il prossimo sarà ancora più spettacolare perché torna la seconda tappa del Kiss Kiss Way, Arena dei Pini, Baia Dumizia, posto incantevole, si sta anche molto freschi e molto bene con questa natura che fa da corredo a un palco meraviglioso, a uno spettacolo che sarà altrettanto imperdibile, così come è accaduto a Piazza Castello in quel di Torino lo scorso weekend. Venerdì prossimo, sabato prossimo, appuntamento da non perdere sia con il Village di Radio Kiss Kiss e il super concerto invece del sabato sera, da non perdere. So che vi siete fiondati durante la settimana sul sito ufficiale della radio, che è kisskiss.it, per alle 3 del pomeriggio, giusto, era del 3 giugno, per prendere tutti i biglietti, biglietti per quelli che ne sono sprovvisti ancora, tutto gratuito naturalmente, che potete conquistare durante l'animazione ai giochi del Village nel day one, nel giorno 1 all'Arena dei Pini, quando Radio Kiss Kiss fa villaggio insieme ai propri ascoltatori. Ritroviamo tra poco un New Kiss, subito Post Malone e Jelly Roll.

Entrano di diritto nella squadra dei nostri New Kiss, precisa, puntuale, sentenza estiva, anche per Dito nella piaga dopo il grande successo dell'inverno inizio primavera di Che fastidio, cerca un businessman.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
5: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
10: E a noi che ci piacciono tanto
9: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
11: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea

Ma smettila di dare messaggi agli amici falsi e tendenziosi tipo no, stasera non ho voglia di uscire, appena sentito Bob Sinclair su Radio Kiss Kiss, che si fa ragazzi, dove si va più tardi? Grande classico I Can Wait, classico anche pop del 1986, tra l'altro Bob Sinclair è un grande appassionato di tennis e il tanto decantato derby italiano, semifinale a Roland Garros, la prima volta due italiani in una semifinale slam che si affrontano in un derby, la partita non c'è mai stata perché ha dato forfè Matteo Arnaldi e quindi Cobolli va direttamente in finale contro Alexander Zverev che nel pomeriggio ha battuto Mensik. Fatto più unico che raro, il derby italiano ancora più unico che raro che un giocatore non si presenti in campo, giustificatissimo Matteo Arnaldi perché ha avuto un'indigestione fortissima, crampi allo stomaco, poi stamattina gli girava la testa, cioè mica uno non fa la semifinale del Roland Garros così tanto per dire, anche perché è un evento storico per questo ragazzo che nel giro di due settimane ha guadagnato 70 posizioni nella classifica ATP perché era oltre la numero 100, adesso è tra i primi 40 e quindi in bocca al lupo ad Arnaldi e anche a Cobolli che va di diritto senza giocare in finale contro Zverev al Roland Garros.

ed è una danza. Questa è una citazione di Battiato, voglio vederti danzare. C'era anche la versione un po' con Prezioso e Marvin. 21:50, qui la testa gira invece a cura di Fred De Palma, Anitta e Amy Schilla. Un tormentone annunciato e svelato dell'estate 2026. Madonna Times Square è apparsa a sorpresa nel centro del mondo, nel centro di New York, e ha presentato in anteprima un paio di singoli compresi nella sua collection nuova e Confessions on a Dance Floor, nuova produzione dopo i successi di 20 anni fa, che sarà pubblicata il 3 luglio. Chi era a New York passeggiando per Times Square, centinaia e centinaia di persone a un certo punto hanno visto Madonna apparire e ha dato vita anche a un paio di classici come Hang Up dal vivo e Get Together dalla famosa terrazza sulla piazza più famosa al mondo. Tra poco l'History Kiss, subito ci sono i fan.

Some Nights ci porta questa night ad ascoltare un History Kiss, una storia pazzesca, un film bellissimo che vi suggerisco di riprendere quando potrete, intitolato Qualcosa di personale, con una Michelle Pfeiffer nel 96 davvero on fire e un grandissimo sempreverde Robert Redford, una storia d'amore all'interno di una redazione giornalistica. Colonna sonora di quel film, originariamente intitolato Up Close and Personal, affidata alla voce di Celine Dion. Lenti

0: because you love me.
1: Because you loved me.
0: Se hai amato davvero almeno una volta nella vita, non puoi non esserti commosso con questa canzone. 1996, Because You Love Me, ho ancora i brividi lungo le braccia e i peli che fanno la ola e la stand up per l'History Kiss che torna tra poco meno di un'ora, ma si aprono le 22, si apre Io, Tu e Kiss Kiss tra poco anche con Un anno, una canzone. Quando la musica incontra i vostri ricordi, sì che ne parleremo con voi diretti protagonisti. Ricominciamo con gli Another e il 54 Ultra. Il nuovo è Talk to You.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Ieri sera abbiamo fatto un viaggio pazzesco con la nostra ascoltatrice Oriana, sì, ricordo il nome, e poi ha visitato Petra, ha fatto un giro pazzesco, ha dormito in tenda e ha raccontato un suo viaggio, un esempio su come vivere io, tu e Kiss Kiss quando scatta un anno, una canzone, quando la musica incontra i vostri ricordi, ricordi di una vita, un viaggio, un grande amore ancora esistente e permanente, oppure i ricordi della scuola, gli amici dell'università, l'Erasmus e tanti obiettivi raggiunti, sogni e speranze, insomma la vostra vita. Noi celebriamo i 50, noi celebriamo voi che ci seguite da tanto tempo, da tempi recenti vi rendiamo coinvolti direttamente. Come fare per partecipare ad un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi? WhatsApp 347 490 0042 con il vostro anno di nascita, e poi legheremo la canzone proprio all'anno in cui è stata pubblicata, quando siete nati voi, attraverso il racconto della vostra storia. Anche il campeggio nel deserto non è stato assolutamente male, quella paura la notte con gli animali selvatici e la zona, tutti chiusi dentro in gruppo a dormire, occhio aperto, occhio chiuso, a metà un sonno, tante storie, insomma siete abituati ad ascoltarle pochi minuti dopo le 22 all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss. Saluto questa sera chi è nato nel 2001 e festeggia 25 anni di una meravigliosa vita, nel 2001 anche Jamiroquai con Love Philosophy.

0: Coffi e Noemi sono amici di Radio Kiss Kiss e suoneranno per voi gratuitamente nel live del 13 giugno sabato prossimo Arena dei Pini per la seconda tappa del Kiss Kiss Way. C'è un cast assolutamente stellare, così come i nostri ascoltatori, aspetta, ascoltatori stellari sono molto Valeria Marini in questo momento, ma sono collegato con Donato. Ciao Donato, come stai?
1: Ciao, ciao, buonasera a tutti. Bene, bene, bene, sono di rientro da una giornata di lavoro.
0: Allora, caro Donato, inizia il fine settimana, mi auguro anche per te, se ritorni a casa. So
1: sì,
0: che
1: sì, finalmente.
0: Finalmente ci sta, ritorni in Cilento, mi hanno detto gli amici.
1: Sì, è sì, vero. Sì, si torna in Cilento, sì.
0: Sai che è la terra di Taylor Swift, che insomma ha origini cilentane, c'è questa notizia che gira da un po' di tempo, è una terra meravigliosa, comunque a parte la superstar americana. Ti do il benvenuto all'interno di Un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Di che anno sei, Donato?
1: 1991.
0: Beato te, direbbe.
1: Insomma.
0: 35, età fantastica, sì. Fantastica. E allora cosa vuoi condividere con noi?
1: Niente, un ricordo un po' triste, ma bello allo stesso tempo, i 12 anni passati con il mio cane, che purtroppo non c'è più, e quindi magari una situazione condivisa un po' da tutti.
0: Da tanti. Purtroppo hanno una vita breve.
1: Purtroppo sì, ma noi abbiamo la fortuna di vivere più compagni durante la nostra vita, quindi
0: c'è chi parla con il proprio amico a quattro zampe, lo
1: sai? Sì, beh, sicuramente sì. È una situazione che capita spesso.
0: Mi hai fatto ricordare una frase che ho ascoltato qualche giorno fa: il cane è il migliore amico dell'uomo, no? È quasi una frase da cliché, ma molto molto vera qualche volta. Però l'uomo è il migliore amico del cane. Rifletti, chi lo sa?
1: Speriamo di sì.
0: Speriamo di sì.
1: Facciamo il nostro meglio.
0: È vero, hai ricordato i tempi in cui il tuo amico a quattro zampe scodinzolava. Tu sei nato nel 1991 e tradotto letteralmente sta in Remember the Time, che è una canzone che ti regalo, fantastica, di Michael Jackson, e così puoi ricordare le cose più belle e tenere della tua vita. Va bene?
1: Grazie mille.
0: Grazie sempre
1: grazie,
0: a te, ciao.
1: Grazie della compagnia.
0: Grazie a te, ciao Donato.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: Chissà te che fai una colazione sana, perché è il pasto più importante della giornata. Chissà te che hai deciso di girare il mondo, ma sempre con il tuo piccolo amico a quattro zampe. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
2: Kiss. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
1: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto
7: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

Due canzoni per The Colors, questa Rolling Stones che conoscete benissimo e anche la nuova che stiamo ascoltando da oggi, prodotta da Merck & Cremont e con la partecipazione della strepitosa Serena Brancale. Complimenti a Stash e soci doppi in questo caso. E dal Teatro Reggio di Parma, in occasione del Festival della Serie A, è nata la nuova Serie A 2026-2027, perché è stato svelato il nuovo calendario. Campionato al via il 23 agosto di questo 2026, chiusura nel weekend 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta per le nazionali rivisitata. Infatti la prima farà saltare due giornate, quella del 27 settembre e quella del 4 ottobre, mentre le altre due, il format classico, un turno di stop, sono in programma per metà novembre e fine marzo. Due invece, i turni infrasettimanali, 28 ottobre e 6 gennaio 2027, prevista la sosta natalizia il 26 e il 27 dicembre. Quindi si parte tra il 22 e il 23 agosto con Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, subito il ritorno in Serie A del Frosinone contro la Juve, Genoa-Napoli, bella Inter-Monza, il primo di tanti derby lombardi, Parma-Cagliari, Roma-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese-Como e Venezia-Lecce. C'è subito un Inter-Napoli in occasione della terza giornata di campionato. Insomma, si parte così per la nuova Serie A 2026-2027 con il calendario estratto qualche ora fa. C'è James Blunt.

qua, sapete, da anni Harry Styles ha una casetta bellissima a Civita di Bagnoregio, diventata meta turistica anche per merito di Harry Styles, ma non soltanto. Lady Gaga, origini italiane, Taylor Swift e il Cilento, Madonna, origini italiane. Questa sera Palermo è blindata per la festa di nozze di Dua Lipa e Callum Turner, che avevamo anticipato qui in Io, Tu e Kiss Kiss qualche giorno fa. Sono lì in alto sulla terrazza Villa Igea e c'è chi è molto contento della presenza di Dua Lipa, perché i paparazzi sono lì prontissimi nella città di Palermo ad avvistare Elton John. Si parla della presenza questa sera anche di Charlie XCX, con un concerto a sorpresa di Elton John in quel di Palermo per onorare il matrimonio tra Dua Lipa e Callum Turner. Chi si vede la viabilità un po' spostata o comunque limitata in queste ore, con molta pazienza do un abbraccio agli amici palermitani che seguono la nostra serata. Miles Smith con Stay.

You are so special. La voce di Lizzo, quando ti dicono sei speciale, magari dopo una notte di passione, e lì vale poco, sei speciale anche quando te lo dicono e quando sanno dei tuoi difetti. Allora sì, che torna un concetto più esteso di amore assoluto. Siamo pronti anche per festeggiare Baby K e il suo ritorno, Tuca Macarena.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

Lady Gaga ha origini italiane, il papà originario della Sicilia. A proposito di origini, indovinami l'artista di questa sera, grande appassionata di musica che non sei altro, grande appassionato di musica. Pacentro è un piccolo borgo montano in provincia dell'Aquila, in Abruzzo, celebre per aver dato i natali ai nonni paterni di... La casa dei nonni si trova in via San Francesco 60 e l'edificio non è visitabile all'interno, ma è una tappa fissa per i fan che visitano il borgo di questa grande pop star, una delle donne più potenti della musica mondiale. E c'è anche il legame con la Maiella, perché il borgo è situato all'interno del parco nazionale ed è rimasto storicamente molto legato alle proprie radici. Di quale artista noi stiamo parlando? Dai, ce la fai. Facile, facile. Chiedi anche al tuo passeggero, in questo momento in macchina, quando ascoltate con il sintonizzatore l'autoradio, Radio Kiss Kiss, e ci fa molto piacere. Tanto Natalie Imbruglia con Want.

La lezione ai gelosoni, vedi quello che non c'è, gelosia con gli occhi blu, attenzione, avete subito quella piccola dolce gomitata non violenta da parte di chi vi sta accanto. Senti la canzone, vedi quello che non c'è, geloso che non sei altro, libertà, leggerezza anche in coppia. Buon fine settimana, questa è Radio Kiss Kiss con la musica più bella, ma più bella davvero, perché tra poco celebreremo la storia con il nostro History Kiss, prima però una storia piuttosto recente. Major Lazer, il producer, DJ Snake, insieme, questa è Lina.

musica per riscaldare l'ambiente, ed è un classico ritrovare anche prima di un live che ho visto anni fa dei Maroon 5. C'era questa Lean On che creava la vibe giusta tra i primi presenti nel palazzetto quella volta in Germania. Intanto chiedi chi erano i Beatles, no, chiedi chi erano i Genesis, con Peter Gabriel, con Phil Collins, con Tony Banks e con Mike Rutherford. Sicuramente meno famoso di Phil e di Peter Gabriel, ma sicuramente incisivo con Over My Shoulder.

abbassare il finestrino e respirare le sere d'estate. Questa Over My Shoulder 95, Mike and the Mechanics. Finestrino abbassato sicuramente, e poi durante la giornata non hai potuto fare a meno di accendere l'aria condizionata. Quanto tempo senza, poi spegni, dici no no fa male, poi la riaccendi, mamma mia che caldo. La sera tutto diventa più chill. Fate davvero buon viaggio insieme a noi, comitiva di Otu e Kiss Kiss. Stefano Piccirillo vi parla, facciamo mezzanotte insieme, sarà un'ora pienissima di grandi emozioni. Partiamo e torniamo tutti al nostro paese. Serena Brancale, Levante, Delia hanno spaccato a Torino nella prima di Kiss Kiss Way e le ritroviamo tutte e tre proprio questa sera.

Ci voleva la canzone Al chiaro di luna d'estate insieme a Boyzone. Siamo tornati nel 1998, la boy band, e c'era il proliferare delle boy band, due su tutte, Backstreet Boys e Take That nei 90, però arrivarono i Westlife e arrivarono anche i Boyzone di Ronan Keating, colui che avete conosciuto un po' meglio quale solista anche per aver fatto la colonna sonora di Notting Hill più avanti, film fantastico con Julia Roberts. La parola fine settimana è una parola magica, il riscattato venerdì sera, Radio Kiss Kiss, Stefano Piccirillo vi parla, io, tu e Kiss Kiss, il programma che state ascoltando, ma piuttosto la parola weekend nei testi delle canzoni, ad esempio in Rubini di Mahmood ed Elisa, nel weekend sono fuori, almeno te capiscimi se sto per un attimo, puntini puntini, urlando contro il cielo di Luciano Ligabue, la parola weekend, fatti di ore andate per un weekend e un futuro che non c'è, non si può sempre perdere, piuttosto che vorrei ma non posto di J-Ax e Fedez, con le prove che negli anni abbiamo lasciato su Facebook, cantavano papà che ogni weekend era ubriaco perso e mamma che lanciava il reggiseno ad ogni concerto, genitori un po' rock, diciamo.

capire il conto condiviso quando tutti vanno singolarmente con la carta di credito alla cassa del pub, del ristorante, del locale, del wine bar, chi più ne ha più ne metta. Io ho preso questo, poi ho fatto pace con questa cosa perché all'inizio andavo al manicomio, cioè fate un po' così, fate alla romana, però fatevi portare il conto, quant'è? 80, 20 a testa se siete in quattro. Invece ho visto questa scena ripetersi un sacco di volte e sai quando nella vita ti devi arrendere in qualche modo, cioè vai ad accettare una cosa della quale non sei particolarmente d'accordo, però dici evidentemente funziona così, facci caso, stai uscendo da un locale in questo momento e hai visto la scena, ovvero carta di credito, accanto alla cassa io ho preso le patatine, io ho preso la patatina e la bibita e il panino, no, io ho preso solo la cheesecake, e funziona così, quando accade ed è un dato di fatto, più volte resta un valore assoluto. Intanto devo ringraziare Emily al 347 490 0042 perché qualche minuto fa parlavamo di Madonna e dei nonni paterni che erano originari di Pacentro in provincia dell'Aquila. Azzeccata la situazione geografica musicale grazie anche alla tua attenzione questa sera, naturalmente 347 490 0042 per tutti quelli che vogliono far sentire la loro presenza in questo venerdì, com'è lì fuori, e siete i nostri non solo ospiti, siete di casa, i benvenuti della comitiva di O2 e Kiss Kiss, in giro per divertimento al lavoro oppure rientrando dalla cena del venerdì o la partenza per l'ennesimo weekend. Il

0: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
1: Yes, yes. Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
2: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert. Gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
3: Yes, yes.
4: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto
4: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: Kiss Kiss.
7: E allora sorri, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
8: La musica più bella.
9: Kiss, kiss.
8: Suona solo

Parole diverse ma stesso universo, ci si capisce. Anche il linguaggio del corpo è indispensabile quando non conosci la sua lingua, amica, amico. All'ascolto di Radio Kiss Kiss, infatti, i pinguini hanno fatto sorry, scusa, lo sento. Il 30% degli italiani parla solo la propria lingua madre. A proposito di lingue straniere conosciute, una lingua straniera, il 42% della popolazione ne parla una sola, che sono l'inglese, quella più ricorrente nel nostro paese. Due lingue straniere, il 18.9% degli italiani. Tre o più lingue, una quota pari all'8% circa, conosce appunto quante più lingue possibili, non soltanto l'inglese, il francese, lo spagnolo ad esempio, ma anche il cinese. C'è una comunità di italiani che si diletta a parlare cinese, visto anche l'invasione anche commerciale che c'è in tantissime città d'Italia degli amici dell'Oriente. Chi più ne ha più ne metta. Anche il russo vedo 0.2%. Bisogna allenarsi un po' a essere cosmopoliti, si fa il viaggio o comunque la soluzione c'è sempre: dire sorry, scusa, lo sento, come i pinguini.

0: Swiftie. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Ed è uno dei momenti più attesi della sera di Radio Kiss Kiss. 50 anni da festeggiare, 5 canzoni, 5 decadi, compleanno tondissimo di Radio Kiss Kiss, nata nel 1976. Vi porto negli anni 90. La roulette è pronta, il croupier che non accetta soldi da parte vostra, ma solo intuizioni, cioè qual è l'anno del quale stiamo parlando. Anni 90, e in particolare ci fu l'esplosione definitiva dello yogurt come sostituto utilizzato ovunque. È stato un po' l'anno che ha sdoganato il gelato allo yogurt e le torte a base di questo ingrediente. C'erano anche le famose incursioni etniche. Quell'anno iniziano a fare capolino nei menù delle cene dei ristoranti tra amici piatti come la paella. Andiamo a mangiare la paella, una delle prime vere aperture verso gusti internazionali. Poi c'è il cibo peruviano che è arrivato, per non parlare degli atavici cinese e giapponese, però comunque tante incursioni nelle cucine straniere oltre ai soliti cliché. Quello stesso anno, una voce incredibile, quella di Seal, personaggio davvero pazzesco che iniziò a canticchiare senza strumenti una canzone nel lontano 1987. La registrò su un nastro e la mise in un cassetto. Tornò buona per essere orchestrata e divenne un successo pazzesco. Kiss from a Rose dalla colonna sonora di Batman.
0: 1990.

0: E qui scorrono i titoli di coda di Batman Forever. Fu il regista di quell'edizione di Batman a scegliere direttamente la canzone di Seal e disse: questa è troppo bella, deve fare parte di questa colonna sonora. C'è così tanto che un uomo può dirti, così tanto può dirti: rimani la mia forza, il mio piacere, il mio dolore. Parole tradotte in italiano da parte di uno dei passaggi testuali più emozionanti di Kiss from a Rose, che ha inaugurato 50 di questa sera, 50 anni della musica più bella, firmata Radio Kiss Kiss. Vi porto in tempi più recenti, dagli anni 90, 1994, con Seal, Kiss from a Rose, agli anni 20. Esattamente quell'anno i tuoi amici iniziavano a dire: ho perso lo smartphone, ho dimenticato le chiavi direttamente in automobile, come faccio? Portafogli, chiavi di casa, insomma un anno di dimenticanze per eccellenza, con gli oggetti smarriti, i capi d'abbigliamento, sciarpe, capelli, giacche, costumi da bagno, che restavano in macchina fino al novembre e al Natale successivo. Per quanto riguarda invece la musica, una riunione storica, la classica reunion, termine tanto caro agli appassionati non solo degli Oasis. Gli NSYNC, la boy band americana che era capitanata da Justin Timberlake. Poi sapete com'è andata con Justin Timberlake, grande carriera come attore e come cantante da solista, e la band si riunì in occasione della colonna sonora di un film di animazione troppo carino che ha avuto vari sequel. In questo caso i Trolls numero 3, tutti insieme, avevano la colonna sonora, pensate, degli NSYNC nella formazione originale, insieme allo stesso Justin Timberlake, che hanno la roulette in movimento. L'anno giusto arriva.
1: 2023.

Sì, fischietta, leggeri, chill. Fine settimana, venerdì, è tornato 50, piccola pausa per i 50 anni di Radio Kiss Kiss, torniamo tra poco. Subito invece Francesca Michelin, che sarà protagonista del Kiss Kiss Way a Baia Domizia. Questa è Strega Comanda.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Kiss Kiss.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250. E sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Kiss Kiss. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
9: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
8: Che estate esagerata!
9: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

0: 50. La musica più bella. Suona solo, su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Se stai per parcheggiare, motore spento e radio accesa, un classico di tanti ascoltatori che si fermano ad ascoltare i ricordi, la musica più bella. All'interno di 50 e

Torniamo con gli anni Ottanta, quando fu celebrato quell'anno l'amore tra Stefania Sandrelli e Gino Paoli, un legame importantissimo, anche molto tormentato, come ben sapete, grazie alla pubblicazione di una lunga storia d'amore di Gino Paoli, scritta per Stefania Sandrelli, e il film Una donna allo specchio, che era un po' quella triade di film che vedeva Stefania Sandrelli come icona anche molto, ma molto sexy, del cinema italiano degli anni Ottanta. Quello stesso anno un giovane Eros Ramazzotti, appena ventenne, si presentò sul palco del teatro Ariston con un look che divenne iconico: il chiodo in pelle, una spiccata presenza scenica, la canzone davvero incredibile per ricordi ed emozioni, quale Terra promessa, riuscì a conquistare immediatamente sia il pubblico che la giuria, e anche la gelatina che tornò di moda tra i capelli sbaragliando la concorrenza. Quella vittoria nel Noi Proposte rappresentò l'inizio di una carriera che conoscete alla stragrandissima e che lo conferma anche in questo 2026. Pallina lanciata, roulette pronta, indoviniamo l'anno, dai, 1980.

0: cantata tutta, come se ti vedessi in automobile in questo momento nella sera barra notte di Radio Kiss Kiss. L'appuntamento è 50 anni della musica più bella, di grandi emozioni. 1984, ne sono passati 42 per quanto riguarda Eros, vincitore dei giovani, nuove proposte di Sanremo, esattamente di quell'anno che abbiamo menzionato grazie alla nostra roulette. Vi porto negli anni 2000, quell'anno Lewis Hamilton sì che correva, diciamo la verità, un po' più veloce da quando è arrivato in Ferrari. C'era l'esplosione cinematografica dell'attore Nicholas Vaporidis tra Notte prima degli esami e Come tu mi vuoi, insomma esordi immediatamente vincenti, la conferma dei volti televisivi da Pippo Baudo, che ricordiamo sempre con grandissimo affetto e ammirazione, Maurizio Costanzo idem, e Maria De Filippi, che iniziava ad essere un'icona televisiva già in quell'anno dei 2000. Ma non soltanto, la nascita con Iron Man dei film che parlavano e citavano i supereroi impersonificati dai divi del cinema. Iron Man quell'anno fu un grandissimo successo. Poi arrivò un grande classico ripreso dai Madcon, un duo hip hop norvegese che riprese un classico del lontano 1967. Stiamo parlando di Beggin' Banging You. Sì, l'hanno rifatta anche i Måneskin in tempi di X Factor, ma l'originale è del lontano 67. La versione ufficiale internazionale che ebbe successo quale cover, di che anno è? Sentiamo.
1: 2008.

chiuso l'appuntamento settimanale con Io, Tu e Kiss Kiss, che ritorna la sera lunedì a partire dalle ore 21. Tantissime emotions. Grazie a Max Pennino in regia. Ci salutiamo con colei che interpretò anche Coco Hernandez in Saranno Famosi, film cult Fame, e colonna sonora interpretata quale nome e cognome come cantante Irene Cara. Ci troviamo domani nel fine settimana tra le 15 e le 18 con tutte le passioni sportive e musicali di Io, Tu e il Weekend. E fate un bel venerdì notte da Stefano Piccirillo.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Kiss Kiss. So-

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. A2A.

0: Chissà te, che stai ascoltando la musica più bella.
1: Papi papi, papi chulo, papi papi papi ben a me, papi papi, papi chulo.

0: della notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

0: Bambina.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: L'ascolto di questo programma è vivamente consigliato col volume a palla.
3: J-Lo.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La notte. La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.